abbandonato in fretta il sepolcro. Con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno».

Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: Hanno portato via il Signore dal sepolcro. E non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che risorto il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti.

0: Preghiamo ora la coroncina della Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
4: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
5: Gesù, confido in te.
6: Gesù, confido in te.
7: Gesù, confido in te.
0: Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente, né angelica né umana, può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, racchiusa nel

0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui siamo immersi.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
0: Confido in te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
0: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

ora con Gesù che affida la missione universale. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi.

Dal Vangelo secondo Matteo. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Popoli, benedite il nostro Dio. È Lui che salvò la nostra vita. Alleluia.
1: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia.

0: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia. Viva ed efficace è la parola di Dio.
1: Più penetrante che una spada a due tagli.
2: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo.

Paolo, apostolo di Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia.

e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche delle consolazioni. Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte, però, Egli ci ha liberato e ci libererà, per la speranza che abbiamo riposto in Lui, che ci libererà ancora, grazie alla vostra cooperazione nella preghiera per noi, affinché per il favore divino ottenutoci da molte persone, siano rese grazie per voi da parte di molti. Questo infatti è il nostro vanto, la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi, con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza della carne, ma con la grazia di Dio. Non vi scriviamo in maniera diversa da quello che potete leggere o comprendere. Spero che comprenderete sino alla fine, come ci avete già compresi in parte, che noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro, nel giorno del Signore nostro Gesù.

0: La tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.
1: Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la consolazione.
0: Oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.
2: Dalla lettera ai Cristiani di Magnesia, di Sant'Ignazio e di Antiochia, vescovo e martire. Ignazio, detto anche Teoforo, alla Chiesa benedetta dalla grazia di Dio Padre, in Cristo Gesù, nostro Salvatore. In Lui saluto questa Chiesa che è a Magnesia sul Meandro. E le auguro di godere ogni bene in Dio Padre e in Gesù Cristo. Ho appreso che la vostra carità è perfettamente ordinata secondo Dio. Ne ho provato grande gioia e ho deciso di rivolgere a voi la parola nella fede di Gesù Cristo. Insignito di un'altissima onorificenza, cioè delle catene che porto ovunque con me. Canto le lodi delle chiese e auguro loro l'unione con la carne e lo spirito di Gesù Cristo, nostra vita eterna, nella fede e nella carità, più desiderabile e preziosa di ogni altro bene. Auspico per loro soprattutto l'unione con Gesù e il Padre. In lui resisteremo a ogni assalto del principe di questo mondo. Sfuggiremo dalle sue mani e giungeremo a Dio. Ho avuto la grazia di vedervi nella persona del vostro vescovo Damas, uomo veramente degno di Dio, dei santi presbiteri Basso e Apollonio e del diacono Sozione, mio compagno nel servizio del Signore. Possa io trarre profitto dalla presenza di Sozione, perché è sottomesso al vescovo come alla grazia di Dio e al collegio dei presbiteri come alla legge di Gesù Cristo. Non dovete approfittare della giovane età del vescovo, ma avere per lui ogni rispetto, considerando l'autorità che gli è stata conferita da Dio Padre. So che fanno così anche i venerandi presbiteri, che non abusano della sua evidente età giovanile, ma da uomini prudenti in Dio gli stanno soggetti, vedendo in lui non la sua persona, ma il Padre di Gesù Cristo, vescovo di tutti. Ad onore di colui che ci ama, conviene ubbidire senza ombra di finzione. Perché altrimenti non si inganna questo vescovo visibile, ma si cerca di ingannare quello invisibile. Qui non si tratta di cose che riguardano la carne, ma Dio che conosce i segreti dei cuori. Non basta essere chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero. Ci sono alcuni che hanno sì il nome del vescovo sulle labbra, ma poi fanno tutto senza di lui. Mi pare che costoro non agiscano con retta coscienza, perché le loro riunioni non sono legittime, secondo il comando del Signore. Tutte le cose hanno fine, e due termini ci stanno davanti, la vita e la morte. Ciascuno andrà al posto che gli spetta. Vi sono, per così dire, due monete, quella di Dio e quella del mondo, e ciascuna porta impresso il proprio contrassegno. I non credenti hanno l'impronta di questo mondo, ma i fedeli che sono nella carità portano impressa l'immagine di Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. Se noi, con la grazia sua, non siamo pronti a morire, per partecipare alla sua passione, la sua vita non è in noi.

0: sii esempio ai fedeli nelle parole, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza.
1: Così facendo, salverai te stesso e coloro che ti ascoltano.
0: Abbi premura di queste cose, dedicati ad esse interamente, e tutti vedano il tuo progresso.
1: Così facendo, salverai te stesso e coloro che ti ascoltano.

0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci tesori della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

ora con Gesù che ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Marco. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano.

Dagli Atti degli Apostoli. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo.

E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo».

Dalla lettera agli Efesini. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: Ascendendo in cielo, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. È lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Ma voi, non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e nella santità vera.

0: Rendete grazie
1: grazie
0: al
1: al Signore.
0: Signore,
1: Eterna
0: eterna è
1: è
0: la
1: la sua
0: sua misericordia.
1: misericordia.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia,
0: Alleluia,
1: opere
0: opere
1: del
0: del Signore.
1: Signore,
0: Benedite
1: benedite
0: il
1: il Signore.
0: Signore.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.

0: al
1: Signore.
0: Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risuscitato dai morti. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: Ti rendiamo grazie, Signore. Invochiamo il tuo nome.
1: Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome.
0: Raccontiamo i tuoi prodigi.
1: Invochiamo il tuo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Nascosto in un pugno di farina, il lievito la fermenta e la fa crescere. Così è il regno dei cieli.

0: Sita, a lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
1: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
0: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno.
1: E ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia.
1: Non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno.
1: In cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode.
1: Perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.

0: Sii propizio a noi tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di fede, speranza e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Sedicesima domenica del tempo ordinario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Cristo sia con tutti voi. Oggi Gesù ci ha invitato a fare festa con Lui, ad ascoltare la Sua parola. Siamo grati al Signore per questi Suoi sentimenti nei nostri confronti e siamo qui a chiedere perdono se tante volte non riconosciamo a sufficienza il Suo interesse, il Suo amore per ognuno di noi. Riconosciamo quindi di essere spesso ingrati, di essere spesso superficiali e per questo insieme chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia. E il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai miei mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola, dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: Spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo e il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno del suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

Sono già 16 domeniche durante il tempo ordinario, cioè al di fuori dei tempi forti come l'Avvento, la Quaresima, il tempo di Pasqua. Nel tempo ordinario sono già 16 domeniche che seguiamo il Vangelo di Matteo quest'anno. Come penso molti di noi sanno, il Vangelo di Matteo si articola secondo 5 grandi discorsi che sono un po' l'ossatura, ecco, del suo messaggio. All'inizio abbiamo sentito e meditato il discorso programmatico, chiamato anche il discorso della montagna, dove al centro c'è il grande brano delle Beatitudini. Poi, ecco, il secondo grande discorso è stato quello della missione, quando Gesù ha iniziato a mandare in missione prima gli apostoli e poi i discepoli e ha insegnato loro come, ecco, affrontare il tema della missione. E anche lì Gesù ha insegnato a ognuno di noi come comportarci nel parlare e nell'annunciare Lui. Adesso, da domenica scorsa, siamo nel terzo grande discorso del Vangelo di Matteo, che è il discorso del Regno di Dio. O meglio, con Matteo il discorso del Regno dei Cieli. Abbiamo sentito domenica scorsa, il Regno dei Cieli è la parola che viene seminato con la parola del seminatore, cioè di Gesù. E oggi abbiamo altre tre parabole. In queste tre domeniche, dove appunto affronteremo il tema del Regno dei Cieli, o secondo Marco il Regno di Dio, sono la stessa cosa, Regno dei Cieli e Regno di Dio, solo che Matteo ha parlato a un pubblico che avrebbe capito meglio il messaggio chiamando Regno dei Cieli. Invece Marco ha parlato a un pubblico di cultura greca soprattutto e quindi ha parlato del Regno di Dio, ma sono la stessa cosa sia in Luca che in Marco. Ecco, noi seguiamo appunto sia in Marco che in Matteo e noi seguiamo Matteo in questo anno qua. Non so se ricordate quando Gesù è stato interrogato da Pilato, abbiamo meditato nella Settimana Santa soprattutto, no? Quando Pilato si è visto Gesù davanti e gli ha chiesto: ma tu sei re? E Gesù cosa ha risposto? Sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Poi ha spiegato anche perché. Ecco, noi siamo invitati davvero in queste tre domeniche ad approfondire questo tema per poter essere in grado noi di gustare meglio il messaggio, ma di poterlo anche trasmettere alle persone che incontriamo e che casomai ci chiedono: perché tu sei cristiano, in che cosa credi? Ecco, allora oggi abbiamo tre parabole. Domenica scorsa la parabola del seminatore, di Gesù che semina la parola ovunque. Oggi abbiamo queste tre parabole e domenica prossima avremo altre tre parabole, sempre che ci parleranno di questo tema del Regno dei Cieli. Domenica scorsa abbiamo capito dall'atteggiamento di Gesù che il suo regno si basa non sulle armi, non sull'economia, non sulla diplomazia, ma il regno che lui è venuto a portare è un regno che si basa sulla sua parola. E quindi la fiducia è in quello che Gesù ci dice. Il regno di Dio è iniziato proprio con la sua venuta su questa terra, l'ha anche detto lui. Il regno di Dio è in mezzo a voi. E allora si tratta di vedere come noi cristiani viviamo e dovremmo vivere questa nostra vita di appartenenti a questo regno. Innanzitutto fidarci di Gesù. È una questione solo di fiducia. Vedete, Gesù parla del regno dei cieli. Ne parla con delle parabole, perché è impossibile trovare una definizione, perché ci sono dei concetti che vanno al di sopra
e delle nostre possibilità umane. Quindi Gesù usa degli esempi. Infatti domenica scorsa il regno di Dio è simile a, oggi il regno di Dio è simile a. Ecco, quindi trovare queste parabole proprio come un mezzo forte per capire, per entrare in questo grande mistero. Ecco, oggi ci sono tre parabole che ci aiutano a vivere questo nostro cammino. Innanzitutto la prima: non dobbiamo farci illusioni, ci dice Gesù, perché il male c'è, e il male noi non possiamo sconfiggerlo, però siamo in grado di evitarlo. Non per niente nel Padre nostro cosa chiediamo? Perdona noi i nostri debiti. E poi, ecco, non abbandonarci alla tentazione, perché il male, il diavolo, tenta anche in un modo molto affascinante, e penso che tutti noi abbiamo provato queste tentazioni che poi lasciano il vuoto. Poi, ecco, cosa abbiamo chiesto ancora? Cosa chiediamo nel Padre nostro? Non abbandonarci alla tentazione e liberarci. Cioè, solo Gesù può liberarci dal male. È impossibile trovare altre soluzioni. E quindi, ecco, il regno di Dio non è un regno di perfetti, di persone che non hanno tentazioni, ma il male c'è anche nella Chiesa. Lo vediamo tante volte. C'è nelle nostre famiglie cristiane, c'è nelle parrocchie, nelle comunità. Il male c'è. Però, ecco, il Signore ci dice come noi dobbiamo comportarci con il male. Ecco, l'altra cosa, l'altro atteggiamento che oggi la parabola ci suggerisce è questo: non agitarci di fronte al male. Quante volte ci si agita? Queste guerre, queste ingiustizie, queste comunità, ci si agita. Invece Gesù, in questa parabola, dice: abbiate pazienza, aspettate, seguite. Ecco, noi invece vorremmo vincere il male subito. Ecco, quando chiediamo la liberazione, non è che il male scompaia, c'è, però lo possiamo tenere a bada, e questo è importante. Possiamo tenerlo a bada, il male, e quindi, pur essendo presente, non può agire su di noi. Poi, ecco, un'altra bella parabola è quella del granello di senape. Vi faccio un esempio, vi chiedo scusa, ma l'esempio è questo: che il regno di Dio non ha bisogno di proclami, ma ha bisogno di fiducia in colui che è venuto a portarlo, cioè in Gesù. Noi qui siamo un bel numero, domenica prossima saremo ancora di più, tanta gente ci sta seguendo attraverso mezzi di comunicazione, però quel granello di senape che 25 anni fa addirittura non c'era, o era rappresentato da una persona, dopo 25 anni quel granello di senape è andato avanti, e adesso siamo qui noi, tanta altra gente con noi. E anche questa è una dimostrazione che se noi davvero crediamo che il regno di Dio è nelle mani di Gesù e noi ci affidiamo a Lui, ecco, il regno di Dio va avanti, la presenza del Signore sulla terra diverrà sempre più vasta. Poi abbiamo la terza parabola, anche questa molto interessante, del lievito. Gesù ha usato il lievito quando è venuto. Poteva proclamare, poteva andare chissà dove, e lui aveva la parola, aveva la possibilità. Invece è partito proprio cercando di fare lievitare la pasta, e non, ecco, di preparare lui la pasta, la fa lievitare. Quindi anche noi in questo mondo, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nelle nostre famiglie, dobbiamo usare questo metodo del lievito, che nel silenzio produce, fa lievitare. Ecco, il Signore veramente ci aiuti. Siamo anche nell'occasione delle 33 ore. Un mio invito è questo, a me prima di tutto, ma anche a voi:
di approfondire questo tema in queste ore di meditazione davanti al Re, che è Gesù. Ecco, approfondirlo, abbiamo anche tanti strumenti per poter approfondire meglio questo tema del regno di Dio, secondo Matteo, o del regno secondo Marco, o del regno dei cieli, secondo Matteo, come abbiamo visto adesso. Il Signore veramente ci illumini questa giornata perché sia una giornata di grazia per ognuno di noi.

0: Rinnoviamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica, nella certezza che ci esaudirà, al di là di ogni nostra attesa.
1: Ripetiamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Assisti la Chiesa nell'esercizio del ministero della riconciliazione che gli hai affidato per il perdono dei battezzati peccatori. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorando con impegno al bene dell'intera comunità umana. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Infondi il tuo spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Concedi a tutti noi la sapienza del cuore per affrontare ogni situazione con animo sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla nostra identità cristiana. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore. Padre buono, che rispondi sempre con amore e generosità a quanti ti invocano con fede, dona alla Chiesa perseveranza nel cercarti e coraggio nell'annunciarti. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Gesù è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Gesù. Proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della morte e della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo serve nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giacomo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo

0: ci aiuti a capire sempre meglio il mistero del Regno dei Cieli. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo Regno, venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Signore, assisti con bontà il tuo popolo e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore. Preghiera per l'indulgenza plenaria. Il credo l'abbiamo già recitato. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Immacolata Concezione, San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Ora ci prepariamo, continuiamo ancora le 33 ore. È un dono di Dio, perché è un tempo davvero duro, difficile. Abbiamo un consolatore, una speranza, è quella di Gesù. La speranza che ci dà Gesù non ce la dà nessuno. L'amore che ci può dare Gesù non ce la dà nessuno. La forza che ci dà Gesù non ce la dà nessuno. E quindi lo chiamo dono perché è Lui stesso che è innamorato pazzamente di noi. È Lui stesso che si vuole far conoscere da noi. Perché negli ultimi periodi

lo abbiamo messo da parte nella nostra vita e ci sono i risultati che molti giovani non sanno cosa fare della propria vita. Molti giovani consumano la propria vita. Molti giovani rinunciano alla vita dando un dolore grandissimo ai genitori. Chi è genitore può comprenderlo. E poi creano davvero una ferita irriparabile. E quindi non è soltanto chi toglie la vita, la toglie a tutta la famiglia la vita. E allora noi siamo chiamati a partecipare insieme a Maria a questo progetto di conversione, di amore, per espandere sempre di più la presenza sia di Maria e sia di Gesù, per risvegliare le coscienze e per risvegliare soprattutto la fede di noi cristiani. Volevo leggere un pensiero di Dio, cosa avrebbe pensato quando veniamo a messa, quando c'è il caldo, quando dobbiamo fare la strada, quando ci dobbiamo venire apposta. Quale potrebbe essere la differenza quando troviamo una chiesa bella fresca e comodi? Io ho pensato che la sopportazione è una preparazione all'accoglienza di Dio, all'accoglienza di Cristo. La sopportazione di un caldo, una rinuncia, è un accoglimento di Cristo nel nostro cuore. E allora credo che il Signore sarà ben contento oggi. La strada, il caldo, ma siamo qui a continuare perché sappiamo che Lui, attraverso le nostre preghiere, le preghiere di tutti noi che siamo chiamati, cambierà questo mondo. Io ci credo e credo che anche voi ci credete insieme a me. Dobbiamo vedere i giovani con uno sguardo diverso. La croce non è un atto di dolore. La croce è un atto di amore che ha cambiato l'umanità. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, sono lì, è proprio lì che il nostro sguardo si è perso in un mondo che corre così veloce, che ci lasciamo trascinare inconsapevolmente senza sapere dove andiamo. Mentre quello sguardo Gesù non l'ha mai perso verso di noi e attende e dice: io ti aspetto, guardami ed io cambierò la tua vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, intanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

0: In questa celebrazione eucaristica pregheremo anche per i nostri cari defunti Sergio Salvatore e ricorderò ancora una volta con tanto affetto per i ricordi che mi legano al signor Bertolino Basile Vito che ricorderemo insieme ai familiari qui presenti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
1: Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Nell'alto dei cieli e pace in terra. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai miei titori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è alla fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Amen.

La parola di Dio di questa sedicesima domenica del tempo ordinario ci mette di fronte ad una delle domande più antiche, universali dell'esperienza umana. Perché c'è il male nel mondo? E soprattutto, perché Dio non interviene subito a spazzarlo via? Gesù risponde a questo nostro intimo tormento sull'esistenza del male non con un ragionamento sofisticato, ma con la concretezza di una parabola, la parabola del grano e della zizzania, una parabola che fa parte delle altre parabole contenute nel Vangelo di Matteo, usate da Gesù per far capire cos'è il regno dei cieli. Parabola assai nota, non tanto per il grano, ma per la parola zizzania, che tutti conosciamo, essendo anch'essa una pianta. Il Vangelo ci presenta un padrone che semina del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormono arriva il nemico e vi semina sopra la zizzania. Questa è la perfetta fotografia della nostra realtà. La vita è un campo in cui il bene e il male si intrecciano costantemente. Spesso noi vorremmo che il mondo fosse nettamente diviso tra buoni e cattivi, ma la realtà è molto più complessa. La zizzania e il grano crescono insieme e a volte sono così simili che si fa fatica a distinguere il grano dalla zizzania. Di fronte a questa mescolanza, la reazione dei servi è immediata. Vuoi che andiamo a raccoglierla? È l'impazienza dell'uomo che nel tentativo di fare giustizia da solo rischia quasi sempre di sbagliare. Ma è anche la tentazione del moralismo, di sentirsi sempre giusti, di essere sempre dalla parte del giusto. Sono gli altri a sbagliare. La risposta del padrone della parabola è spiazzante. No, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa portate via anche il grano. Dio non è indifferente al male, ma ha una priorità diversa dalla nostra. A Dio non interessa distruggere la zizzania, ma interessa salvare il grano. La logica di Dio è

ma con la capacità di attendere, di dare tempo, di sperare sempre che l'altro possa cambiare. Dio lascia crescere la zizzania fino alla mietitura, e sì, perché a differenza delle piante botaniche, nel regno di Dio il cuore dell'uomo può sempre cambiare. Chi ha seminato la zizzania può sempre convertirsi. Ecco la pazienza di Dio, perché non toglie subito il male, perché aspetta la conversione. Alla fine Gesù ci assicura che per tutti ci sarà la mietitura e il male non avrà mai l'ultima parola. Oggi il Signore non ci chiede di fare i giudici della zizzania, ma ci chiede a tutti di essere i custodi del buon grano e del bene. Noi siamo sempre preoccupati a difenderci dal male e a volte tralasciamo di valorizzare e custodire il bene. Nella logica di Dio dovremmo pensare sempre al bene. Sarà Dio poi a raccogliere tutto e sarà Dio a separare il bene dal male, il grano dalla zizzania. Non siamo noi a separare, è Dio. Allora chiediamo la grazia di sapere attendere con speranza, lasciando che sia il Signore a suo tempo a fare giustizia. E nel frattempo noi ci impegniamo a splendere come il sole nel regno del Padre nostro. Ci impegniamo ad essere ogni giorno del buon grano per tutti e non della zizzania. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi. Salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica, nella certezza che ci esaudirà al di là di ogni nostra attesa.
1: E insieme preghiamo dicendo: venga il tuo regno, Signore. Assisti la Chiesa nell'esercizio del ministero della riconciliazione che le hai affidato per il perdono dei battezzati peccatori, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorando con impegno al bene dell'intera comunità umana, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Infondi il tuo spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo

0: Regno, Signore.
1: Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali, noi ti preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Concedi a tutti noi la sapienza del cuore per affrontare ogni situazione con animo sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla nostra identità cristiana, noi ti preghiamo.
0: Per i nostri cari fratelli defunti, Bertolino Basile Vito, Sergio Salvatore, il loro volto possa contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Padre buono, che rispondi sempre con amore e generosità a quanti ti invocano con fede, dona alla Chiesa perseveranza nel cercarti e coraggio nell'annunciarti, per Cristo nostro Signore.

Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Vito, di Salvatore e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore oggi ci ha ricordato di pensare al bene, al male ci penserà Lui, perché questa parola possa toccare i nostri cuori e mettere in questo terreno che è il mondo tanto grano buono, possiamo dire da figli di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Chiedo ancora una volta la vostra attenzione per domenica prossima, 26 di luglio. La parrocchia celebra la festa dei nonni, evento che in qualche modo aprirà poi ai festeggiamenti parrocchiali. Domenica prossima la messa qui in parrocchia sarà celebrata di mattina alle ore 10:30, perché c'è un 25esimo di matrimonio che celebro io. Poi di pomeriggio io devo andare a fare un altro 25esimo di matrimonio. Questo comandante dei carabinieri ha più di 4 anni che mi sta addosso. Siamo stati 10 anni in un territorio insieme, quindi vuole che benedica questi suoi 25 anni, anche perché in una pergamena, a mia sorpresa, non so cosa ha scritto pure il motivo perché c'è questo sacerdote, quindi non gli potevo dire di no a tutti i familiari. E domenica prossima, a partire dalle ore 18, inizierà con Giuffre, lo chef, un cooking show delle antiche tradizioni culinarie trapanesi. Quindi sono invitati i bambini e i nonni. Per la cena bisogna iscriversi in parrocchia e contattare Maria Pia Torrasi. A conclusione della serata, poi c'è la conclusione del Grest con lo spettacolo dei Guerrieri della Luce, che è il titolo del Grest di quest'anno. Quindi domenica prossima, festa dei nonni e messa domenica mattina alle ore 10:30. Mi rivolgo ai familiari del signor Bertolino Basile Vido, perché questo ricordo nella preghiera mi ha portato quasi a 40 anni fa indietro, in quanto il signor Vito era sempre qui con Padre Gogò da lunedì a domenica, una presenza anche importante per la nostra comunità. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben ritrovati, abbiamo fatto un momento di pausa e siamo in compagnia di Francesca Brufani e ci stava raccontando un po' del suo mondo di fiabe, del suo mondo fatto di viaggi, fatto di tante persone, fatto di bellezza, perché quando nella vita hai la fortuna di incontrare tante persone c'è sicuramente della bellezza. Però tu mi raccontavi prima che forse la bellezza più forte, più profonda, più pura che tu hai vissuto è quella dei poveri. Noi siamo nella città del poverello di Assisi e c'è proprio una persona che in questi viaggi, in questi anni in cui tu sei stata appunto in giro per il mondo, ti ha colpito particolarmente per la sua bellezza.
1: Beh, ce ne sono tantissime e tante persone hanno lasciato un marchio. C'è un mio amico che ha scritto un libro che si chiama Noi siamo le persone che incontriamo, no? Perché gli altri ci trasformano, ci stanno dentro e sono tante le persone che mi sono rimaste dentro.
0: Qualche immagine che vuoi regalarci?
1: La prima, ma è davvero la prima, diciamo non la più importante perché sono tutte importanti, però ricordo di questo profugo che stava scappando dall'Iran per motivi di carattere politico e io l'ho conosciuta di Domeni, che era uno dei campi informali. Adesso non esiste più, ma era uno dei campi profughi informali più grandi di tutta Europa, con 10.000 persone, diciamo in uno stato sotto la soglia dei diritti umani. E ci siamo conosciuti nel 2015 e lui scappava impaurito, ma anche in una situazione in cui i confini lungo la rotta balcanica venivano continuamente aperti e chiusi, quindi era difficile capire quello che stava succedendo in Europa. Si stavano costruendo tanti muri e quindi anch'io come operatore umanitario non avevo risposte da dargli perché nessuno le aveva. E questa era fonte naturalmente di grande disorientamento in questa persona come in tutti gli altri. E parlando con lui, perché poi parlare, stare è appunto la forma di carità più grande che possiamo fare a qualcuno che si trova nel dolore. Spesso è davvero l'unica cosa che possiamo fare, che è anche forse la cosa più difficile da capire per chi vuole mettersi a servizio, no? Esserci e basta. E in tutto questo caos decisi appunto di esserci per lui e di tenergli compagnia. Ricordo di aver pensato questa frase, se io in questo momento avessi il tesoro più grande del mondo fosse nelle mie mani, lo darei a lui, perché nel cuore sentivo proprio il dolore davanti a me, no? Di questa persona. Io avevo al polso un rosario, era un grande tesoro, il tesoro più grande che avevo addosso. Non era un tesoro monetario, sicuramente non avrebbe potuto risolvergli la vita, però in quel momento, siccome per me appunto era quel rosario 1 milione di euro, pur sapendo che lui fosse di fede
0: Un'altra religione.
1: musulmana, sì, gliel'ho regalato e dentro di me ho osato, no?
0: Parecchio, direi.
1: Ho osato, mi sono detta fidati della tua intuizione, no? E dentro di me ho pregato che lui non si sentisse offeso, no?
0: Certo.
1: Da questo gesto, ma era però talmente grande il desiderio di fargli compagnia, di toccare il suo dolore, che gliel'ho dato. E in quel momento lui ha pianto, si è messo a piangere e da allora non l'ho più visto. Ma lui mi lasciò un bigliettino con scritta la sua email dicendo quando vuoi, quando magari tra qualche anno sarò arrivato in Europa, cercami. E qualche anno dopo ho ritrovato questo fogliettino e gli ho scritto questa email, no? Dicendo: ciao, ti ricordi di me? E lui mi dice: sì, io adesso sono felice, sono arrivato in Germania, parlo tedesco, mio figlio sta andando a scuola, però io ti devo delle scuse. Perché in realtà 2 anni fa, quando ci siamo incontrati, ti ho detto una bugia, no? Io ti ho raccontato di essere musulmano, ma io in realtà ero cristiano, sono cristiano, sì, e mi stavo nascondendo per paura, perché lì in mezzo non sapevo di chi fidarmi, non avevo paura di essere perseguitato a causa della mia fede, e quindi raccontavo a tutti di essere musulmano. Però quando tu mi hai dato quel rosario, ho sentito nel cuore che Dio era con me, che mi diceva: non temere, no? Io ti proteggo, ti sto proteggendo.
0: Ci sono nonostante tu ti nascondi.
1: Sì, e mi ha detto anche questo: io adesso sto scrivendo un libro e in un capitolo ci sei, c'è questo rosario che tu,
0: no,
1: che tu mi hai regalato, no? E appunto è diventato scrittura, no? E per me è stato molto forte, perché a volte ci diamo degli alibi, no? Per non parlare di fede agli altri, per non pregare per un altro, per non dire una parola, no?
0: Sì, ci facciamo il problema che l'altro può spaventarsi, quando magari i primi a spaventarsi della nostra fede siamo noi.
1: Devo dire che il rischio è stato grande, però la gioia è stata altrettanto grande.
0: Gli hai praticamente fatto capire che Dio
1: era con
0: non
1: lui.
0: Lo stava abbandonando, ma c'era.
1: Sì, e tuttora siamo diciamo amici, ci sentiamo, ecco. Sì.
0: Bellissimo. E appunto, conoscendo tante persone e avendo vissuto una malattia prima e la pandemia dopo, questo programma si chiama Gocce di Bellezza. E quale goccia di bellezza dei tuoi viaggi ti sei portata, ti sei tenuta più cara, hai custodito e ti hanno aiutata a vivere quella forma comunque di solitudine, quella forma di attesa, quella forma di obbligo dello star ferma, del rimanere in quella situazione?
1: È una bella domanda. Ma prima citavi una grande donna che è stata l'ispiratrice, diciamo, dei miei libri e che ho avuto la fortuna di avere come mamma, come madre. Lei ha vissuto una grandissima battaglia e non ha mai viaggiato in nessuna parte del mondo, però tutto il mondo in qualche modo era attratto da lei e dal modo di vivere, di portare questa malattia, in cui lei viveva una missione molto forte, molto grande, e nonostante poi sapesse a che cosa l'avrebbe portata. Quindi direi prima di tutto il suo esempio, la sua forza, il suo sorriso è sempre rimasto nelle mie di attese, nelle mie di fatiche, pur molto più piccole, insomma, rispetto alle sue.

0: però le gocce di bellezza straordinarie che ci hanno fatto compagnia nella sua malattia, vorrei dire, più che nella, insomma, nelle mie piccole attese, sono state proprio l'attenzione dei poveri e veramente degli ultimi del mondo che hanno avuto per me e per lei, sapendo che lei era malata. E quindi c'è chi ha composto canzoni per lei, chi proprio ce le ha mandate, no? E per me è stata una fonte incredibile di scoperta, perché pensare a persone abituate, no, al contatto con la morte, per cui la morte è qualcosa di così quotidiano, per me, insomma, era quasi, non so, strano, straordinario pensare che avessero così tanta cura di una morte, tra virgolette, normale, no? Come, e di una malattia, tra virgolette, normale come quella che poi...
1: Forse perché tu non eri così normale, no?
0: Chi lo sa?
1: Eri speciale per loro? Probabilmente no. È vero che quando si lascia, poi fuori si ritrova il centuplo, no? Si ritrova... le sorelle, si ritrovano i fratelli, si ritrovano il padre, la madre, in tutte le persone che incontriamo. Forse questo è stato di testimonianza per te, che è reale.
0: Sì.
1: Che tu, andando in giro e lasciando le tue gocce di bellezza, probabilmente ti sono tornate indietro, no?
0: Sì, tante sono ferme in oggetti che mi sono stati regalati e quindi rimangono lì. E per tornare alla tua domanda, sono rimaste come gocce di bellezza in tutti i momenti di fatica. Ma perché poi i poveri hanno sempre questa capacità incredibile di leggere il nostro linguaggio dell'amore, di intercettarlo e di parlarci attraverso quel canale, no? E ricordo una rifugiata siriana, e io quando abitavo in Grecia, faccio una piccola premessa, mi sono occupata insieme ad altre persone della gestione di una casa di accoglienza destinata sia ad accoglienze a povertà greche che appunto di persone che fuggivano un po' da tutto il mondo, in un contesto appunto molto emergenziale, caotico. E un giorno in particolare questa ragazza mi chiama spaventatissima, no? Dicendo che dovevo correre perché c'era una grandissima urgenza. E io mi sono sentita fortemente scomodata, no? Perché quello lì non era il mio ruolo di essere chiamata, cioè quel giorno lì quantomeno non era il mio compito.
1: Non ero reperibile.
0: Non ero reperibile. E tuttavia arrivo di corsa a incontrare questa ragazza e lei, contro ogni mia aspettativa, no? Contro tutte le mie paturne, insomma, mentali,
1: programmi,
0: che lei,
1: pregiudizi,
0: no? Che lei era lì per disturbarmi, per chiedermi delle cose, per farmi l'ennesima domanda, lei in realtà, in una maniera semplice, disarmante, mi dice: io ho bisogno di te perché vorrei comprare un diario. E ho bisogno di un diario perché vorrei scrivere la mia storia e vorrei scriverla per te, sì, per potertela regalare. Io in quel momento mi sarei sotterrata, logicamente, leggermente sotterrata, ero tra lo stordito e l'onorato, perché veramente Dio si parla attraverso i poveri. Per me appunto la scrittura è una forma di dialogo importantissima, e lei, senza che io l'avessi mai detto nulla, poi c'erano anche altri operatori oltre a me, quindi non ero l'unica persona presente nella casa, lei lo aveva capito. E per me, che nessuno, insomma, nemmeno da piccola, qualcuno aveva mai scritto un diario segreto per me, e, diciamo, la consegna di questo atto così intimo è stata veramente la goccia di bellezza, credo, più grande forse che potessi mai ricevere.
1: Una biografia futura, chissà.
0: E chi lo sa, per ora è, diciamo, è con
1: nel
0: me,
1: cassetto,
0: è sempre con me nel cassetto, e la porto spesso con me nei miei, l'ho portato con me nei miei viaggi futuri. E
1: penso che abbia un valore inestimabile.
0: Continua, sì, sì.
1: Vai, lasciamo un'altra domanda all'ampolla.
0: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui,

0: suscitato.
1: Che significa per te questa?
0: Beh, questo ha a che fare sempre con la nostra amica ironia, direi, perché l'ironia ci risorge dalle cose che sono difficili per noi, no? E mi viene in mente Papa Benedetto, a proposito dell'ironia, ha citato Chesterton, che è proprio il must quando si pensa ad arte e spiritualità, no? E Chesterton diceva che gli angeli volano perché si prendono alla leggera, no? E il Papa Benedetto, nel commentare questa cosa, ha detto: ci prendiamo troppo sul serio, no? Dovremmo prenderci, insomma, con meno pesantezza. Il prenderci in maniera troppo pesante ci impedisce di incontrare Dio, no? E l'ironia, quello che dicevo prima, ci riguadagna la prospettiva divina sulle cose, ci rimette in contatto col divino.
1: E tu pensi che insieme a questa che è l'ironia, cosa ci possiamo abbinare per poter superare i momenti di difficoltà?
0: La preghiera. C'è una preghiera famosissima che è stata attribuita a San Tommaso Moro, che è proprio la preghiera dell'umorismo, no? In cui lui chiede a Dio: Signore, dammi l'umorismo e dammi la capacità di capire gli scherzi, che io
1: Quindi non essere
0: non sono
1: permaloso.
0: capace, no, di capire gli scherzi affinché io possa portare il bene, la bellezza e farla conoscere agli altri.
1: Come sei arrivata tu a dare così tanta importanza all'ironia?
0: E ci sono arrivata attraverso la mia storia familiare, perché l'ironia è quella che ho visto, quella cosa che ho visto praticare in famiglia nei momenti difficili.
1: Quindi l'hai un po' ereditata,
0: Sì, e
1: ne
0: quindi,
1: hai sentito il profumo.
0: esatto, anche il libro è un
1: Lo sento.
0: rigurgito di questa eredità, senz'altro.
1: E il papà cosa ne pensa di questo libro?
0: A lui racconta barzellette, quindi è un
1: Quindi la mamma era
0: esperto
1: la donna delle
0: di ironie.
1: fiabe, lui è quello
0: L'uomo delle
1: delle
0: barzellette.
1: barzellette. Tu hai una sorella gemella.
0: Sì.
1: E come hai vissuto questo tuo momento personale di scrittura in parallelo al rapporto che comunque hai con una sorella gemella, che penso sia una cosa veramente viscerale, no?
0: Sì, infatti, beh, il libro, gli autori sono questi fantomatici fratelli Grill, quindi è un titolo plurale, anche per un po' perché non vogliamo
1: Non
0: svelare
1: sappiamo qu in quanti siete ad
0: quanti
1: aver
0: siano,
1: prodotto
0: no,
1: questo
0: non
1: testo.
0: possiamo dirlo,
1: Tu
0: quindi.
1: qui li rappresenti tutti, immagino.
0: Assolutamente, un po' perché sono donna, loro sono uomini e si vergognano, quindi
1: Certo.
0: non sappiamo mai se usciranno mai allo scoperto. Però questo titolo plurale è un tributo sicuramente anche a lei, al rapporto che abbiamo. Poi, tra l'altro, ha fatto l'editing del libro,
1: Ecco,
0: quindi
1: quindi è anche qui con noi
0: sì, è
1: praticamente.
0: anche qui con noi, è anche qui con noi.
1: Qual è il messaggio che ti piacerebbe lasciare al nostro pubblico? Il nostro tempo sta per finire e per me è stato un grandissimo piacere, un grandissimo onore averti al mio fianco per questa prima puntata. Quindi lascio a te il finale e speriamo, insomma, che queste fiabe possano essere di compagnia e di ispirazione, ma anche per trovare un modo diverso per vivere l'attesa, no? Quindi una riscoperta dell'attesa. Almeno a me, leggendolo, mi ha fatto rivalutare l'attesa, no? Nonostante la mia frase preferita sia "rimanete nel mio amore", eppure il tuo libro mi ha dato un'altra versione dell'attesa. E quindi ti ringrazio. Perciò ti lascio al mio pubblico. E quali sono i consigli di bellezza? Il tuo make-up? Ogni VIP ha ormai su internet spopola questo, no? Questo beauty, questo modo personale, questa routine di bellezza quotidiana. Qual è la tua routine di bellezza quotidiana, in questo caso ovviamente dell'anima?
0: Ma mentre parlavi mi venivano in mente i proverbi haitiani, perché ho vissuto e lavorato ad Haiti per molto tempo, e ci sono questi proverbi che sono delle piccole pillole, di bellezza, no? Che vengono lanciati un po'.

0: momenti difficili. E mi veniva in mente proprio uno di questi proverbi sull'attesa.
1: Puoi comunicarlo
0: che,
1: a...
0: Sì, è quello
1: a
0: che
1: loro.
0: Vorrei proprio regalare, e, lo dico in creolo prima magari, e dice così: Ak patience wap juen trip fumi, che significa che con la pazienza e con l'attesa si può arrivare a fare il solletico alle formiche. Trovo un modo ironico per, così, per chiudere e per riflettere su quello che è il senso del libro, ma poi il cuore, credo, della bellezza.
1: Io ti ringrazio ancora.
0: Grazie a te.
1: E chissà che non ci rincontreremo in un'altra occasione.
0: Per il prossimo libro.
1: Per la presentazione del tuo prossimo libro. Io ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto quello che, insomma, quelli che sono i tuoi progetti futuri. E arrivederci.
0: Grazie.
1: A te.

都可以放。

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo, ma con la libertà personale

Durante la nostra vita quotidiana noi facciamo delle scelte che possono andare, diciamo, secondo la linea del nostro battesimo o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio.

E chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria è amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora, la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, non, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria, lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore, cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. È un momento difficile, un momento, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa, e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria e a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono. E quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee, e con... anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende prende dell'argilla, la mette in uno stampo. E la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che

e viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria e chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante. Io vi invito a fare questo atto di consacrazione perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto.

0: Pace bene, cari telespettatori della Maria Vision. Voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema di oggi è parrocchia di Medjugorje. Avere questo tema e non avere in studio un parrocchiano non sarebbe giusto. Perciò abbiamo invitato Sor Ivanka Vasil. Sor Ivanka, benvenuta.
1: Grazie per l'invito e pace bene a tutti.
0: Ecco, Sor Ivanka è parrocchiana di Medjugorje. Noi, nostra trasmissione, iniziamo con un messaggio della Madonna. Ecco, adesso lo leggo. Messaggio 15 settembre 1981. Sono venuta a Medjugorje perché qui ci sono molti buoni credenti. Desidero restare con voi per convertire il maggior numero possibile di persone e ridare la pace a quelli che l'hanno perduta. Come si viveva la fede nella vostra famiglia?
1: Ecco, io parlo un po' della mia famiglia. All'inizio io sono nata sotto la montagna della Croce, cioè tutti quelli che conoscono Medjugorje sanno che tutte le famiglie Vasil si trovano sotto montagna della Croce. Sono cresciuta in una famiglia grande, così era, quel volta era normale che si vive nelle famiglie grandi, cioè nella nostra famiglia erano i miei nonni, era mio zio con la zia, cioè fratello di mio padre, con i quattro figli e i miei genitori con noi due figlie. Allora, quel volta eravamo sei femmine e dopo, quando ci siamo divisi, quando i miei genitori hanno costruito una casa per la nostra famiglia, sono nati ancora i maschi. Io ho avuto ancora due maschi, due figli e i miei genitori un figlio, cioè io ho un fratello.
0: Siamo come una piccola tribù.
1: Sì. È bello. Sì. Va bene, dal punto di vista dolce quasi non si vive anche da noi più così nelle famiglie grandi, ma quel tempo era stato jugoslavo, era comunismo, non erano anche più possibilità, ma io dico per me era una cosa bellissima, penso per i bambini bellissima. Noi non avevamo asilo, nostra nonna, come si chiama?
0: Era maestra, diciamo, come, asilo, così ecco. In famiglia.
1: Io avevo una cugina di stessa età come io, alcuni mesi più piccola di me, mia sorella aveva altra cugina che era solo tre mesi più grande di lei, io sempre dico io avevo una cugina gemella.
0: Non succedeva come adesso in alcune famiglie che i bambini non hanno con chi giocare, tu avevi sempre qualcuno.
1: Noi non eravamo mai da soli, ecco, questo era bello. E poi noi bambini non avevamo le stanze proprie, cioè noi dormivamo nella stanza con i genitori oppure con i nonni. Era molto bello stare con i nonni nella stanza, tutti volevamo andare con loro, dormire. Ma io dico sempre che la vita era molto semplice, non voglio dire povera, qualche volta alcuni dicono noi...
0: Dal punto di vista materiale, forse sì. C'erano meno cose.
1: Ma cioè erano le cose necessarie, no, io non avevo mai fame, diciamo, ma sì, avevano meno cose, ma noi eravamo contenti. Ecco, io quando penso alla mia infanzia solo ricordi molto belli, ecco. E una cosa che io voglio fare anche da testimonianza è quello che dice la Madonna, c'è anche un altro piccolo messaggio all'inizio quando hanno detto ai vigenti chiedete la Madonna perché passa qui. E loro hanno detto che lei anche ha detto perché qui ho trovato la fede vivente.
0: Viva, sì.
1: Viva, viva, ecco. Magari di questo voglio fare testimonianza. Quando io penso ai miei primi ricordi della preghiera, quando ero molto piccola, va bene di sera, quando andavamo a dormire, prima di addormentarsi si pregava sempre a letto, oppure noi bambini.
0: Era una regola proprio.
1: Sì, sì, come ecco, diciamo regola. E poi anche mi ricordo una volta di mattina mi alzo d'inverno, mio papà era alcuni anni nella Germania di lavoro quando i miei genitori hanno deciso di costruire la casa e mio zio lavorava a Chitluk nella questa fabbrica di tabacco. E io mi alzo di mattina, d'inverno, c'è fuoco, c'è
0: stufa,
1: caldo nella cucina e i miei nonni, mia mamma, mia zia pregavano. Mi ricordo io entro là e cosa ho provato? Un calore, sai che uno ti aspetta con l'amore, con calore. Io una volta ho chiesto a mia mamma, lei era la nora,
0: sì, sì.
1: Quella più giovane, cioè era la mia zia già. Io l'ho chiesto, ma per lei era sicuro non facile, tu sposi il tuo marito, ma trovi i suoceri, trovi fratello di tuo marito con la moglie. E io ho chiesto, ma cosa ti ha aiutato un po' per questa vita? Lei dice, ma lei pensa che la preghiera. Dice che mio nonno era molto buono, lui sempre diceva se c'è qualcosa di difficile, noi non sappiamo come risolvere questa cosa, ma noi preghiamo, Dio ci aiuta.
0: Certo, la gente, torniamo al discorso, che si parlava di questa povertà materiale, però non c'era neanche una povertà estrema, che la gente aveva quello che è necessario, sufficiente,
1: sì.
0: No?
1: Perché noi, le famiglie vanno, come si dice, contadini, agricoli.
0: Si lavorava in campi.
1: Sì, campi, sì, avevamo tabacco, si viveva dal tabacco praticamente.
0: È un lavoro pesante, anche tutti
1: sì.
0: I bambini lavoravano pure.
1: Noi sempre aiutavamo, io dico come giovane, non era mai, si dice, noioso.
0: Sì, perché sempre c'è qualcosa da fare.
1: Sì, oppure ci portavano sui campi che noi togliavamo le erbacce, così. E poi ogni famiglia aveva anche animali, per esempio noi avevamo due mucche, avevamo due cavalli, i maiali, le galline, cioè tutto da mangiare avevi praticamente.
0: Non c'era bisogno di comprare niente, diciamo, quasi. Poche cose.
1: La frutta, non lo so, avevamo la carne, avevamo il latte, facevamo formaggio. Di questo punto di vista avevamo tutto, sai, solo una vita totalmente diversa dalla vita di oggi.
0: Però molte volte anche la gente lavorando pregava, no? Anche stando nei campi mentre si lavora, c'era anche questa abitudine, vero?
1: A mezzogiorno, se suonava
0: il campanile.
1: Campanile, si fermavano tutti,
0: Angelus.
1: Si pregava Angelus, ma anche, io lo sottolineo, era comunismo, cioè nella Costituzione jugoslava era scritto che la fede è libera oppure praticare la
0: questo è da sottolineare,
1: la religione, ma comunque non era visto, non si vedeva questo positivo. Noi a scuola mai potevamo dire, non lo so, se io lunedì si scriveva per esempio cosa ho fatto a domenica, mai scritto noi siamo andati in chiesa nella messa, questo sì, non si diceva a scuola. No,
0: era una cosa più privata, a scuola sì. Meglio non parlare, era meglio di non parlare delle cose in famiglia.
1: Sì,
0: che si
1: dice, sì, e poi per esempio noi in comunismo, cioè quando la Madonna apparsa ancora, era ancora comunismo, io sempre sì. Dico la Madonna ha avuto coraggio anche a apparire in un paese dove c'è comunismo, cioè lei aveva
0: sì, anche perché questa paura è entrata proprio nelle ossa di persone,
1: certo.
0: Quindi come...
1: oppure io dico quando parlo a dei gruppi, qualche volta c'è un per esempio poliziotto tra i pellegrini, io dico mi dispiace, non lo prendete in modo personale, noi avevamo paura dalla milizia quel volta,
0: la polizia di quei tempi,
1: sì, perché loro portavano la gente in prigione, poi non li vedevi più, cioè era un poliziotto, sì. Doveva aiutare, ma ecco era
0: era regime, quindi loro
1: regime tutto un altro,
0: non stavano nella stessa parte come popolo. Parlando un po' poco fa, che mi sono ricordato una cosa. Quindi lei, quando sono iniziate prime apparizioni, stava a Međugorje, vero?
1: E io avevo 13 anni, 13 e mezza. Cioè noi, come la nostra famiglia, abitavamo dietro, montagna
0: dietro,
1: cioè verso Ciappina. Okay. Poi sono a scuola, non sono andata a Međugorje, le mie cugine. Già io sono andata a Ciappina, io ho avuto anche una cosa bella che il padre Slavko, anche stato là a Ciappina, il mio primo catechista di religione, perché questo non era a scuola, solo in chiesa. Ecco. E poi quando io ho sofferto molto come la bambina, perché non abitavamo più direttamente a Međugorje, perché noi là dalla
0: era lontano per arrivare.
1: No, ma sai, a Međugorje, nella zona di Novi Vasi, eravamo tanti bambini, e poi dove abbiamo costruito la casa era una parte nuova verso Ciappina. Non erano ancora così tanti bambini, era un po' un
0: distante, diciamo.
1: Sì. E io sempre, ogni tempo libero, quando era scuola finita, andavo dai miei nonni così con le cugine per giocare. Era un po' soffrivo perché non viviamo sotto Križevac direttamente.
0: Ma parliamo quando sono già iniziate le apparizioni.
1: Sì, quando iniziava. E poi, cioè noi abbiamo sentito per la cioè il primo giorno era mercoledì E poi venerdì mi ricordo zio è venuto a casa nostra, perché noi avevamo già la casa nostra, ci ha parlato già un po', era molto toccato, sembra che è veramente la Madonna. E mio papà tornava dal lavoro, lui lavorava quella volta a Metković, oggi la Croazia, dice sì, oggi mi la parlava, alcuni mi parlavano, lo dicevano Vasil. E signor Vasil, da dove tu vieni, è apparsa la Madonna? Lui non sapeva ancora.
0: Io lavoro. Ha avuto sì, informazione.
1: Sì, cioè i telefoni non funzionavano in quella settimana. E, va bene, lui ha sentito da alcuni che lavoravano con lui. E poi noi come la famiglia domenica siamo tutti insieme andati, la famiglia di mio zio, la nostra famiglia con il nonno, nonna non viveva più, siamo andati sulla
0: collina dell'apparizione.
1: Io mi ricordo che era tantissima gente. Io
0: parliamo di quinto giorno forse.
1: Quinto giorno, 28 giugno.
0: Era molta gente.
1: Sono anche le foto, perché io volevo vedere come, io personalmente non li conoscevo Vicenti, perché loro erano un po' più grandi di me, e Mirjana era a Sarajevo, Ivanka era a Mosca.

0: sono normali come io, oppure giovani moderni, sì, diciamo. E molto mi poi è toccato Ivanka, perché ho detto, ma guarda, uno si chiama come io, Ivanka, la Madonna ha scelto una con il mio nome, era un po' come...
1: In questa immagine che...
0: Sì, e solo Ivanka aveva questo vestito scuro, tutti altri, diciamo, vestiti come quella era moda di quel tempo, solo Ivanka aveva un vestito scuro, ma magari questo lo spiego dopo. Poi ci hanno detto che la mamma è morta due mesi
1: fa. Perché si usava fare lutto. No, sì. Quando la madre è morta, poco prima.
0: Si porta nero oppure
1: scuro. Per un periodo, un anno.
0: Sì, sì, praticamente un anno.
1: Mi sono ricordato, quando abbiamo parlato io e lei un po' prima, mi sono ricordato una cosa che parlava, che quando è nonno vostro, quando ha sentito chi sono questi bambini, di chi sono, ormai il paese è piccolo, tutti si conoscono, che si tratta della famiglia di Vizca.
0: Vizca.
1: Ah, lui ha detto, se si tratta di questa famiglia non può essere niente di male, perché lì c'è la nonna che prega tanto.
0: Sì, perché mio nonno oppure i miei genitori, loro conoscevano tutte le famiglie, cioè noi siamo un altro paese, Međugorje sotto Križevce,
1: la frazione, diciamo.
0: Ma loro conoscevano tutti, e mi ricordo questa spiegazione del mio nonno, diceva come, cioè di sera da noi si pregava, per esempio d'estate quando sono le porte aperte, quando suona il campanile, tutte a casa all'Angelus oppure altre preghiere, e poi si sentiva, tu senti dal vicino perché le finestre, oppure tanti sedevano fuori, sono seduti fuori casa, e poi mio nonno diceva, ma dalla casa, dice, come io ho dimenticato come si chiamava la nonna, ho detto, ma dalla loro casa non può uscire qualcosa falso, è male, perché la donna, quando noi abbiamo tutti finito la preghiera, loro pregano ancora, perché la nonna era veramente una donna di preghiera, molto fedele.
1: Forte, la fede forte.
0: Sì, perché lei ha perso anche il marito nella seconda guerra mondiale, cioè da noi là a Međugorje sono tante, quasi ogni famiglia era brutto, mio nonno diceva la guerra è brutta comunque, ma era ancora più brutto dopo la guerra, perché quando è venuto il regime comunista, i nostri non erano comunisti, l'hanno ucciso poi tanti, come i francescani sono uccisi, quasi ogni famiglia, della mia famiglia per esempio, da parte di papà 5 uomini, dalla parte di mia madre anche 5. E poi la nonna di Vizca ha perso anche marito, oppure noi diceva non è tornato.
1: Sì.
0: Ecco, non sì. Si sapeva se è morto, se vive, ecco, era un tempo difficile anche dopo.
1: Io dico sempre che anche uno dei motivi, forse, che la Madonna ha scelto noi, è anche questo, perché questa terra è piena di sangue. Sangue dei martiri e seme dei cristiani, come
0: sì,
1: si dice.
0: Sì.
1: Ecco,
0: oppure anche io penso che anche in questo tempo difficile si impara a avere fiducia in Dio, si va a pregare, si inginocchia, ecco, mi ricordo che mia nonna pregava inginocchiato, oppure ogni domenica andava un'ora prima della messa in chiesa, pregava, cioè lei trovava forza
1: Per vivere in queste...
0: Preghiera. Mia nonna, per esempio, un figlio ucciso con 16 anni davanti alla casa nostra, altro figlio era 17 anni, dovuto andare in guerra, non è tornato, c'era un dolore grande, e lei anche diceva che la preghiera gli dà la forza di sopportare questo, di avere fiducia in Dio, ecco.
1: No, veramente, la Madonna ha chiamato prima i parrocchiani, abbiamo toccato questo argomento, anche di sofferenza che passava a questo popolo, dico che hanno rafforzato le spalle con queste croci pesanti che portavano anche in guerre, in povertà, in tutta questa situazione. Chiamati dalla Gospa, primi sono stati chiamati
0: i parrocchiani.
1: Sì. E poi, piano piano, se guardiamo i messaggi della Madonna, primi messaggi sono più rivolti ai parrocchiani. Inizialmente lei lasciava messaggi ogni settimana, una volta a settimana, giovedì, e poi con il tempo è cominciato una volta al mese. Ora si capisce che messaggi sono per tutto il mondo, li chiama tutto il mondo. E mi interessa capire un po' com'era questo contatto con i primi pellegrini

0: persone che arrivavano da fuori. Ora, essere un pellegrino a Medjugorje è una cosa molto, molto semplice, no? Ti trovi
1: Tutto
0: un'agenzia, chi
1: organizzato.
0: organizza qualcosa, va, o anche da solo, ce l'hai autostrada, l'aereo, tutte le cose, è un paese, nonostante che c'è stata anche la guerra qua purtroppo, però ora siamo in un paese libero,
1: Sì.
0: no? E nei tempi questi, primi pellegrini, lei si ricorda queste persone con
1: Certo.
0: questo coraggio forte di segno della croce e parto in Jugoslavia, un paese chiuso, un paese strano, e si dice che parla la Madonna là. Queste persone sono state chiamate.
1: Era tutto, io mi ricordo che anche noi eravamo sorpresi che la gente veniva primi, pellegrini erano gente dalla Jugoslavia, ma anche loro venivano poi, per esempio uno è venuto, non può tornare lo stesso giorno da dove è venuto, Jugoslavia era grande, ma a Medjugorje veramente non era nessun posto di poter dormire, no, di
0: Non
1: poter
0: ci stava niente,
1: mangiare,
0: non ci stava.
1: niente. Per esempio se tu volevi comprare pane, non c'era pane, si faceva in casa, non era un
0: Negozio?
1: negozio, tu potevi comprare, non so, l'olio,
0: Sì, le cose essenziali.
1: il riso, non so, la pasta, ma anche tu compri pane oppure un cibo, oppure l'acqua, interessante, l'acqua, non potevi, l'acqua, noi avevamo l'acqua dalla pioggia, avevamo le cisterne, ogni casa una cisterna.
0: Voglio riferirmi una cosa, ora quando capita, qualche volta è successo durante il Festival dei Giovani,
1: Che non
0: che
1: c'è
0: il
1: l'acqua.
0: paese è rimasto senza acqua, diventa una rivoluzione perché la gente non riesce a sopportare neanche un'ora senza l'acqua, no?
1: Eh sì, noi per esempio avevamo già il bagno, potevamo fare la doccia, ma l'acqua si usava, non è che tu fai la doccia, se noi facciamo la doccia c'è sempre mia mamma zia che bussava, poco acqua usarla.
0: Hanno anche altri bisogni.
1: E poi quando vengono i primi pellegrini, prima erano quelli dalla Jugoslavia, non potevano tornare, anche pregavano di poter rimanere nelle famiglie di dormire di là. E mi ricordo una volta, penso che abbiamo parlato prima, noi, mia cugina e io, noi tornavamo di sera, era programma in chiesa un po' più tardi, come giovani siamo rimasti fuori e poi torniamo a casa, io dormivo con lei, avevamo una piccola stanza e lei vuole andare a dormire dice, e torna e dice, Dio mio, c'è qualcuno
0: Sì,
1: qui, ho
0: qualcuno è
1: detto,
0: arrivato.
1: era
0: Sì,
1: tutta spaventata. Ho visto
0: una
1: che c'è
0: persona è
1: un uomo,
0: arrivata.
1: ho visto che c'è un uomo.
0: Qualcuno. E com'è?
1: E poi noi andiamo, poi lei va alla stanza dei genitori, la mamma della zia dice, mi sembra che lo padre Petar ha portato un sacerdote, dice, ma cosa facciamo? Io ho dato il tuo letto alla mia cugina, voi venite qui a dormire per terra. E mio zio e zia avevano una stanza grande, noi avevamo spesso per terra 8, 7, 8 cugine, mie
0: Quindi tutti
1: cugine.
0: si stringevano per
1: Eh sì,
0: lasciare posto per Pellegrino, questo
1: era
0: sacerdote che è arrivato da
1: normale,
0: fuori.
1: normale, perché nessuno pensava che le apparizioni durassero così tanto. Cioè mio Dio diceva, chi sono io che non do la possibilità per uno viene di stare? Noi abbiamo capito che c'è una grazia speciale.
0: Certo.
1: È venuto un pellegrino e dice, ah certo, come un compito santo. E poi per esempio anche per prendere alcuni volevano dare i soldi, mio Dio dice, ma no, io no, io non posso
0: Era proprio
1: prendere soldi.
0: un'ospitalità, un'offerta
1: Sì,
0: gratis.
1: e poi la gente portava, non lo so, caffè oppure le cose per ringraziare.
0: Erano meno le cose, però si viveva questa grande ricchezza di questa condivisione. La gente aveva poco, però condivideva con gli altri
1: Tutto quello che
0: tutto,
1: aveva.
0: anche questa cosa dell'acqua che diceva che non c'è abbastanza, dobbiamo anche pensare l'altro, ciò che è opposto
1: Ma c'è
0: purtroppo.
1: anche un scherzo perché ho detto che noi vivevamo dal tabacco, si
0: Lavorava questo.
1: lavorava tabacco, eppure Medjugorje, tutti lo sanno, un vino è molto buono, le vigne già nei tempi della monarchia austro-ungarica, si sapeva che il nostro
0: La
1: vino è
0: zona
1: molto buono.
0: famosa di
1: E poi c'è un signore che una volta diceva quando veniva la gente, poi si usava l'acqua dalla cisterna, lui diceva sempre, ah Dio mio, per me è più facile dare vino e la grappa che l'acqua, perché l'acqua era poca, vino ce
0: Sì,
1: n'aveva
0: quindi
1: abbastanza.
0: aveva più valore rispetto a vino. Come
1: Ecco,
0: nei paesi arabi, il petrolio, diciamo, loro
1: così.
0: guardano meglio avere acqua rispetto al petrolio perché lo trovano facile.
1: Noi scherzavamo sempre che questo signore diceva, vino lo potete usare quanto volete, ma l'acqua... Poco.
0: E quindi anche primi chiamati dalla Gospa, pellegrini che arrivavano da vari paesi, varie parti del mondo. Cari amici, noi abbiamo fatto una un video girando a Međugorje. Abbiamo intervistato un pochino dei pellegrini a Međugorje e poi potete vedere quello che loro hanno condiviso con noi, hanno condiviso ciò che hanno vissuto a Međugorje questi giorni. Possiamo guardare.
2: Mi sento benissimo perché dove c'è la Mamma Celeste non può essere altrimenti, insomma. Qui è la casa della Vergine Maria, ha scelto questo luogo benedetto e quindi si sta benissimo. Anzi, abbiamo nostalgia di ritornare a casa, vorremmo abitare qui.
3: Ecco, quante volte lei è stata a Međugorje?
2: Io fino a 30 le ho contate, adesso non so preciso il numero, però ho superato le 30 volte.
4: Quello che noi viviamo in questi giorni è presenza di Dio, è animazione della nostra fede, è una ricarica spirituale, una sorta di distributore di carburante spirituale. Dopodiché tutti noi torneremo alla nostra quotidianità, alla nostra ordinarietà e questa benzina ci sarà necessaria per vivere veramente il Vangelo lì dove il Signore Gesù chiama ciascuno di noi.
5: Međugorje è come tornare a casa dalla mamma. Ci sono tanti pellegrini che vengono e io dico sempre che Međugorje ha un effetto collaterale, crea dipendenza. Ecco, noi ritorniamo spesso dalla mamma perché stiamo bene. Mi ricordo durante la guerra c'erano dei pellegrini che venivano a Međugorje e io ricordo che parlai con il capogruppo di questo gruppo che veniva da Napoli e dissi: ma perché venite a Međugorje? C'è la guerra qua, non avete paura? E loro mi risposero: veniamo qua perché qua troviamo la pace. Ed era molto interessante, dicevo: ma non ti rendi conto di quello che dice? Tu vieni in un paese in guerra per venire a cercare la pace. Ecco, ed è questo quello che fa Međugorje. Međugorje è il luogo dove c'è la regina della pace. Dove c'è la regina della pace, c'è la pace. Dove c'è Dio, c'è pace, perché Dio è pace. Ecco, proprio il segno della presenza di Dio è la pace.
2: Allora, le persone che non sono mai state a Međugorje, gli auguro con tutto il cuore di venire a Međugorje. Però gli voglio dare anche un consiglio: venire a Međugorje significa vivere Međugorje, vivere ciò che la Vergine Maria vuole a Međugorje e non fare una gita turistica su Međugorje, perché la Madonna qui c'è un programma ben preciso e vuole preghiera, vuole che i figli qua iniziano a camminare verso il figlio Gesù e quindi non distrarsi con altre cose e venire con il cuore aperto, perché la Madonna parla al nostro cuore e se veniamo, diciamo, aperti e nella grazia di Dio ha promesso che chiunque di noi se ne torna a casa con il suo seme, con il suo messaggino e ciò che vuole.
0: Ecco, abbiamo guardato quello che hanno condiviso con noi i pellegrini che stanno a Međugorje, è interessante molto e, come dicono, questa nostalgia di ritornare sempre a Međugorje, il ragazzo che è stato più di 30 volte a Međugorje e sente sempre questa chiamata, nostalgia di ritornare dalla mamma, tornare dalla mamma, oppure questo carburante spirituale, come dicono, bisogna riempire le batterie, hai bisogno di prendere da qua e portare nella quotidianità. E io penso che qui si tratta di dover prendere la pace, portare la pace nella realtà quotidiana, perché manca la pace dappertutto. La Madonna, in primi messaggi, parlava pace nel nostro cuore, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. Ora continua anche a invitare tutti. Cosa ne pensa lei di questa cosa?
1: Questa testimonianza, cioè non sono uniche, diciamo. Io sì, incontro spesso le persone che dicono: Oppure mi sono stupita che ancora vengono le persone la prima volta, qualche volta dai gruppi c'è una metà delle persone che sono prima volta, oppure un terzo così. E poi qualche volta dicono, ma suora io penso che io tornerò, io dico ma sicuro tornerai, non sei unico, sono una esperienza che se una volta sei stato sicuro non tornano tutti, ma per me è come per esempio quando hai i genitori che sono vivi, che sempre torni a casa dove sei nato, dove come un posto spirituale tutto, dove sei nato, come un po' dove c'è questo l'amore di mamma che ti aspetta, certo. Ecco.
0: Lei è stata, ha avuto l'esperienza di vivere, di stare anche fuori da Medjugorje, che è nata qua. Lei ovviamente sentiva questa nostalgia, è normale come...
1: Sì, io adesso io sono nella comunità, sono stata in Austria molti anni, ultimi adesso 9 anni sono di nuovo a Medjugorje. Io sempre dico per me è come un privilegio di essere qui, io lo so, non possono tutte rimanere qui, come padre Jozo Zovko diceva Zovko ai pellegrini, portate Medjugorje, portate la Madonna con voi nelle vostre parrocchie, io quando non stavo qui, questo l'ha anche sentito, che io ovunque vado porto la Madonna, questo l'amore di lei.
0: Certo.
1: E cercavo sempre di vivere questo invito, ma comunque è un privilegio stare qui.
0: Sì. Molti mi dicono questa cosa, molti mi dicono, ma è anche una responsabilità.
1: È anche un, certo.
0: Come dicevamo, noi siamo primi stati invitati.
1: Sì.
0: No?
1: Come tu dicevi che la Madonna ha invitato la parrocchia, la prima, perché la Madonna anche diceva quando i pellegrini vengono, che loro sui nostri visi, nella nostra vita, vedano che lei è veramente qui presente, cioè anche una grande responsabilità.
0: Sì, purtroppo molti non sono anche consapevoli, dobbiamo sì. Proprio riflettere su
1: ma penso comunque un compito bello, ecco,
0: certo.
1: Che la Madonna ci ha dato.
0: Ecco, Suor Ivanka, io vi ringrazio perché siete stati oggi il nostro ospite.
1: Grazie ancora una volta per l'invito, ho fatto volentieri questa testimonianza dell'amore della nostra mamma celeste.
0: Cari amici, voi non potete tutti vivere a Medjugorje, però potete rispondere alla chiamata della Gospa, potete permettere che Medjugorje viva in voi. Vi ringrazio perché ci avete seguito, ora ci salutiamo con un bel messaggio della Madonna. Alla prossima, pace e bene.
6: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera, da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace bene, cari telespettatori della Maria Vision. Voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema di oggi è parrocchia di Međugorje. Avere questo tema e non avere in studio un parrocchiano non sarebbe giusto. Perciò abbiamo invitato Sor Ivanka Vasilj. Sor Ivanka, benvenuta.
1: Grazie per l'invito e pace bene a tutti.
0: Ecco, Sor Ivanka è parrocchiana di Međugorje. Noi, nostra trasmissione, iniziamo con un messaggio della Madonna. Ecco, adesso lo leggo. Messaggio 15 settembre 1981. Sono venuta a Međugorje perché qui ci sono molti buoni credenti. Desidero restare con voi per convertire il maggior numero possibile di persone e ridare la pace a quelli che l'hanno perduta. Come si viveva la fede nella vostra famiglia?
1: Ecco, io parlo un po' della mia famiglia. All'inizio io sono nata sotto la montagna della Croce, cioè tutti quelli che conoscono Međugorje sanno che tutte le famiglie Vasilj si trovano sotto montagna della Croce. Sono cresciuta in una famiglia grande, così era, quel volta era normale che si vive nelle famiglie grandi, cioè nella nostra famiglia erano i miei nonni, era mio zio con la zia, cioè fratello di mio padre, con i quattro figli e i miei genitori con noi due figlie. Allora, quel volta eravamo sei femmine e dopo, quando ci siamo divisi, quando i miei genitori hanno costruito una casa per la nostra famiglia, sono nati ancora i maschi. Mio zio ha avuto ancora due maschi, due figli e i miei genitori un figlio, cioè io ho un fratello.
0: Siamo come una piccola tribù.
1: Sì. È bello. Sì. Va bene, dal punto di vista dolce quasi non si vive anche da noi più così nelle famiglie grandi, ma quel tempo era stato jugoslavo, era comunismo, non erano anche più possibilità, ma io dico per me era una cosa bellissima, penso per i bambini bellissima. Noi non avevamo asilo, nostra nonna, come si chiama?
0: Era maestra, diciamo, come, così ecco, in famiglia.
1: Io avevo una cugina alla stessa età come io, alcuni mesi più piccola di me, mia sorella aveva altra cugina che era solo tre mesi più grande di lei, io sempre dico io avevo una cugina gemella.
0: Non succedeva come adesso in alcune famiglie che i bambini non hanno con chi giocare, tu avevi sempre qualcuno.
1: Noi non eravamo mai da soli, ecco, questo era bello. E poi noi bambini non avevamo le stanze proprie, cioè noi dormivamo nella stanza con i genitori oppure con i nonni. Era molto bello stare con i nonni nella stanza, tutti volevamo andare con loro a dormire. Ma io dico sempre che la vita era molto semplice, non voglio dire povera, qualche volta alcuni dicono noi...
0: Dal punto di vista materiale, forse sì. C'erano meno cose.
1: Ma cioè erano le cose necessarie, no, io non avevo mai fame, diciamo, ma sì, avevano meno cose, ma noi eravamo contenti. Ecco, io quando penso alla mia infanzia solo ricordi molto belli, ecco. E una cosa che io voglio fare anche da testimonianza è quello che dice la Madonna, c'è anche un altro piccolo messaggio all'inizio quando hanno detto ai vigenti chiedete la Madonna perché è apparsa qui e loro hanno detto che lei ha anche detto perché qui ho trovato la fede vivente,
0: viva, sì.
1: viva, ecco. Magari di questo voglio fare testimonianza, quando io penso ai miei primi ricordi della preghiera. Quando ero molto piccola, va bene di sera, quando andavamo a dormire, prima di addormentarsi si pregava sempre a letto, oppure noi bambini.
0: Quindi era una regola proprio.
1: Sì, sì, come ecco, diciamo regola. E poi anche mi ricordo una volta di mattina mi alzo d'inverno, mio papà era alcuni anni nella Germania di lavoro quando i miei genitori hanno deciso di costruire la casa e mio zio lavorava a Chitluk nella questa fabbrica di tabacco. E io mi alzo di mattina, d'inverno, c'è fuoco già,
0: stufa,
1: caldo nella cucina, i miei nonni, mia mamma, mia zia pregavano. Mi ricordo io entro là e cosa ho provato? Un calore, sai che uno ti aspetta con l'amore, con calore. Io una volta ho chiesto a mia mamma, lei era la nora,
0: sì, sì.
1: Quella più giovane, cioè era la mia zia già. Io l'ho chiesto, ma per lei era sicuro o non facile? Tu sposi il tuo marito, ma trovi i suoceri, trovi fratello di tuo marito con la moglie. E io ho chiesto, ma cosa ti ha aiutato un po' per questa vita? Lei dice, ma lei pensa che la preghiera. Dice che mio nonno era molto buono. Lui sempre diceva, se c'è qualcosa di difficile, noi non sappiamo come risolvere questa cosa, ma noi preghiamo, Dio ci aiuta.
0: Certo, la gente, torniamo al discorso, che si parlava di questa povertà materiale, però non c'era neanche una povertà estrema, che la gente aveva quello che è necessario, sufficiente.
1: Sì.
0: No?
1: Perché noi, le famiglie vanno, come si dice, contadini, agricoli.
0: Si lavorava in campi.
1: Sì, campi, sì, avevamo tabacco, si viveva dal tabacco praticamente.
0: È un lavoro pesante, anche tutti sì. I bambini lavoravano pure.
1: Noi sempre aiutavamo, io dico come giovane, non era mai, si dice, noioso.
0: Sì, sempre c'è qualcosa da fare.
1: Sì, oppure ci portavano sui campi che noi togliavamo le erbacce e così. E poi ogni famiglia aveva anche animali, per esempio noi avevamo due mucche, avevamo due cavalli, i maiali, le galline, cioè tutto da mangiare avevi praticamente.
0: Non c'era bisogno di comprare niente, diciamo, quasi. Poche cose.
1: La frutta, non lo so, avevamo la carne, avevamo il latte, facevamo formaggio. Di questo punto di vista avevamo tutto, sai, solo una vita totalmente diversa dalla vita di oggi.
0: Però molte volte anche la gente lavorando pregava, no? Anche stando nei campi mentre si lavora, c'era anche questa abitudine, vero?
1: A mezzogiorno se suonava
0: il campanile.
1: Il campanile, si fermavano tutti.
0: L'Angelus.
1: Si pregava Angelus, ma anche, io lo sottolineo, era comunismo, cioè nella Costituzione jugoslava era scritto che la fede è libera oppure praticare la...
0: Questo è da sottolineare.
1: La religione, ma comunque non era visto, non si vedeva questo positivo. Noi a scuola mai potevamo dire, non lo so, se io lunedì si scriveva per esempio, cosa ho fatto a domenica, mai scritto, noi siamo andati in chiesa nella messa. Questo sì, non si diceva a scuola.
0: Era una cosa più privata. A scuola
1: sì, sì.
0: Meglio non era meglio di non parlare delle cose in famiglia.
1: Sì,
0: che
1: si dice, sì. E poi, per esempio, noi in comunismo, cioè quando la Madonna apparsa, era ancora comunismo. Io sempre dico, la Madonna ha avuto coraggio anche a apparire in un paese dove c'è comunismo. Cioè lei aveva...
0: Sì, lei anche perché questa paura è entrata proprio nelle ossa di persone.
1: Certo.
0: Quindi,
1: oppure io dico, quando parlo a dei gruppi, qualche volta c'è un, per esempio, poliziotto tra i pellegrini, io dico, mi dispiace, non lo prendete in modo personale. Noi avevamo paura dalla milizia, quella volta.
0: La polizia di quei tempi.
1: Sì, perché loro portavano la gente in prigione, poi non li vedevi più. Cioè, era un poliziotto, sì, dovrebbe aiutare, ma ecco, era un...
0: Era regime, quindi loro...
1: Regime tutto un altro.
0: Non stavano nella stessa parte come popolo. Parlando un po' poco fa, che mi sono ricordato una cosa. Quindi lei, quando sono iniziate prime apparizioni, stava a Međugorje, vero?
1: E io avevo 13 anni, 13 e mezza. Cioè noi, come la nostra famiglia, abitavamo dietro, montagna
0: dietro,
1: cioè verso Ciappina. Okay. Là poi sono a scuola, non sono andata a Međugorje, le mie cugine. Già io sono andata a Ciappina, io ho avuto anche una cosa bella, che il padre Slavko è anche stato là a Ciappina, il mio primo catechista di religione, perché questo non era a scuola, solo in chiesa. Ecco. E poi quando io ho sofferto molto come la bambina, perché non abitavamo più direttamente a Međugorje, perché noi là dalla
0: era lontano per arrivare.
1: No, ma sai, a Međugorje, nella zona di Novi Vasi, eravamo tanti bambini, e poi dove abbiamo costruito la casa era una parte nuova verso Ciappina, non erano ancora così tanti bambini, era un po'
0: distante, diciamo.
1: Sì, e io sempre, ogni tempo libero, quando era scuola finita, andavo dai miei nonni così con le cugine per giocare. Era un po' soffrivo perché non viviamo sotto Križevac direttamente.
0: Ma parliamo quando sono già iniziate le apparizioni.
1: Sì, quando iniziava. E poi, cioè noi abbiamo sentito per la... cioè il primo giorno era... mercoledì, E poi venerdì mi ricordo zio è venuto a casa nostra, perché noi avevamo già la casa nostra, ci ha parlato già un po', era molto toccato, sembra che è veramente la Madonna. E mio papà tornava dal lavoro, lui lavorava quella volta a Metković, oggi la Croazia, dice sì, oggi mi parlava, alcuni mi parlavano, lo dicevano Vasil. E signor Vasil, da dove tu vieni a parsa la Madonna? Lui non sapeva ancora
0: niente. E a lavoro? Ha avuto sì, informazione.
1: Sì, cioè i telefoni non funzionavano in quella settimana. E, va bene, lui ha sentito da alcuni che lavoravano con lui. E poi noi come la famiglia domenica siamo tutti insieme andati, la famiglia di mio zio, la nostra famiglia con il nonno e nonna non viveva più, siamo andati sulla collina dell'Apparizione. Io mi ricordo che era tantissima gente. Io
0: parliamo di quinto giorno forse.
1: Quinto giorno, 28 giugno.
0: Era molta gente.
1: Sono anche le foto, perché io volevo vedere come, io personalmente non li conoscevo Vicenti, perché loro erano un po' più grandi di me, e Mirjana era a Sarajevo, Ivanka era a Mostar, Jakov era più piccolo, io volevo vederli, ma come sono questi giovani? E io mi ricordo prima che l'ho detto, ma guarda, loro sono normali come io dice, ma loro sono moderni come io, perché io come essendo ragazza con 13 anni guardi la moda, cosa vesti, ma cosa ha vestito Mirjana oppure Vizka, mi hanno detto ma guarda loro sono normali come io, oppure giovani moderni sì, diciamo. E molto mi poi è toccato Ivanka, perché ho detto ma guarda uno si chiama come io, Ivanka, la Madonna ha scelto una con il mio nome, era un po' come...
0: In questa immagine che...
1: Sì, e solo Ivanka aveva questo vestito scuro, tutti altri diciamo vestiti come quella era moda di quel tempo, solo Ivanka aveva un vestito scuro, ma magari questo lo spiego dopo. Poi ci hanno detto sì, che sì, la mamma sì, è morta so che... due mesi
0: perché
1: fa.
0: Perché si usava fare lutto. No, sì. Quando la madre è morta un poco prima.
1: Si porta nero oppure
0: sì, per un periodo un anno.
1: Sì, sì, praticamente un anno.
0: Mi sono ricordato, quando abbiamo parlato io e lei un po' prima, mi sono ricordato una cosa che parlava, che quando è nonno vostro, quando ha sentito chi sono questi bambini, di chi sono, ormai il paese è piccolo, tutti si conoscono, che si tratta della famiglia di Vizka. Ah, lui ha detto, se si tratta di questa famiglia non può essere niente di male, perché lì c'è la nonna che prega tanto.
1: Sì, perché mio nonno oppure i miei genitori, loro conoscevano tutte le famiglie, cioè noi siamo un altro paese, Međugorje sotto Križevac,
0: una frazione.
1: Ma loro conoscevano tutti, e mi ricordo questa spiegazione del mio nonno, diceva come, cioè di sera da noi si pregava, per esempio d'estate quando sono le porte aperte, quando suona il campanile, tutte a casa all'Angelus oppure altre preghiere, e poi si sentiva, tu senti dal vicino perché le finestre, oppure tanti si sedevano fuori, sono seduti fuori casa, e poi mio nonno diceva, ma dalla casa, dice come, io ho dimenticato come si chiamava la nonna, ho detto ma dalla loro casa non può uscire qualcosa falso, è male, perché la donna, quando noi abbiamo tutti finito la preghiera, loro pregano ancora, perché la nonna era veramente una donna di preghiera, molto fedele.
0: Forte, la fede forte.
1: Sì, perché lei ha perso anche il marito nella seconda guerra mondiale, cioè da noi là a Međugorje sono tante, quasi ogni famiglia era brutto, mio nonno diceva la guerra è brutta comunque, ma era ancora più brutto dopo la guerra, perché quando è venuto il regime comunista, i nostri non erano comunisti, l'hanno ucciso poi tanti, come i francescani sono uccisi, quasi ogni famiglia, della mia famiglia per esempio da parte di papà 5 uomini, dalla parte di mia madre anche 5. E poi la nonna di Vizka ha perso anche marito, oppure noi diceva non è tornato.
0: Sì.
1: Ecco, non sì. Si sapeva se è morto, se vive, ecco, era un tempo difficile anche dopo.
0: Io dico sempre che anche uno dei motivi forse che la Madonna ha scelto noi è anche questo, perché questa terra è piena di sangue. Sangue dei martiri e seme dei cristiani, come
1: sì,
0: si dice.
1: Sì. Ecco, oppure anche io penso che anche in questo tempo difficile si impara ad avere fiducia in Dio, si va a pregare, si inginocchia. Ecco, mi ricordo che mia nonna pregava inginocchiato, oppure ogni domenica andava un'ora prima della messa in chiesa, pregava, cioè lei trovava forza nella
0: Per
1: preghiera.
0: vivere in
1: Nella
0: queste.
1: preghiera. Mia nonna, per esempio, un figlio

0: Deciso con 16 anni davanti alla casa nostra, altro figlio era a 17 anni dovuto andare in guerra, non è tornato, c'era un dolore grande e lei anche diceva che la preghiera le dà la forza di sopportare questo, di avere fiducia in Dio, ecco.
1: No, veramente. La Madonna ha chiamato prima i parrocchiani. Abbiamo toccato questo argomento anche di sofferenza che passava a questo popolo. Dico che hanno rafforzato le spalle con queste croci pesanti che portavano anche in guerre, in povertà, in tutta questa situazione. Chiamati dalla Gospa. Primi sono stati chiamati
0: I parrocchiani,
1: parrocchiani, e poi piano piano, se guardiamo i messaggi della Madonna, i primi messaggi sono più rivolti ai parrocchiani. Inizialmente lei lasciava messaggi
0: settimana,
1: ogni settimana, una volta a settimana, giovedì, e poi con il tempo è cominciato una volta al mese. Ora si capisce che messaggi sono per tutto il mondo, li chiama tutto il mondo. E mi interessa capire un po' com'era questo contatto con i primi pellegrini, quelle persone che arrivavano da fuori. Ora, essere un pellegrino a Medjugorje è una cosa molto, molto semplice, no? Ti trovi
0: Tutto
1: un'agenzia, chi
0: organizzato.
1: organizza qualcosa, va, o anche da solo, ce l'hai autostrada, l'aereo, tutte le cose, è un paese, nonostante che c'è stata anche la guerra qua purtroppo, però ora siamo in un paese libero,
0: Sì.
1: no? E nei tempi questi, primi pellegrini, lei si ricorda queste persone con
0: Certo.
1: questo coraggio forte di segno della croce e parto in Jugoslavia, un paese chiuso, un paese strano e si dice che parla Madonna là.
0: Sì.
1: Queste persone sono state chiamate.
0: Era tutto, io mi ricordo che anche noi eravamo sorpresi che la gente veniva primi, pellegrini erano gente dalla Jugoslavia, ma anche loro venivano poi, per esempio uno è venuto, non può tornare lo stesso giorno da dove è venuto, Jugoslavia era grande, ma a Medjugorje veramente non era nessun posto di poter dormire, no, di
1: Non
0: poter
1: ci stava niente,
0: mangiare,
1: non ci stava.
0: niente. Per esempio se tu volevi comprare pane, non c'era pane, si faceva in casa, non era un
1: Negozio?
0: negozio, tu potevi comprare, non so, l'olio,
1: Sì, le cose essenziali.
0: ecco, il riso, non so, la pasta, ma che tu compri pane oppure un cibo, oppure l'acqua, interessante, l'acqua, non potevi, l'acqua, noi avevamo l'acqua dalla pioggia, avevamo le cisterne, ogni casa una cisterna.
1: Voglio riferirmi una cosa, ora quando capita, qualche volta è successo durante il Festival dei Giovani,
0: Che non
1: che
0: c'è
1: il paese è rimasto senza acqua, diventa una rivoluzione perché la gente non riesce a sopportare neanche un'ora senza l'acqua, no?
0: Eh sì, noi per esempio avevamo già il bagno, potevamo fare la doccia, ma l'acqua si usava, non è che tu fai la doccia, se noi facciamo la doccia c'è sempre mia mamma zia che bussava, poco acqua usarla.
1: Hanno anche altri bisogno.
0: E poi quando vengono i primi pellegrini, prima erano quelli dalla Jugoslavia, non potevano tornare, anche pregavano di poter rimanere nelle famiglie, di dormire di là. E mi ricordo una volta, penso che abbiamo parlato prima, noi, mia cugina e io, noi tornavamo di sera, era programma in chiesa un po' più tardi, come giovani siamo rimasti fuori e poi torniamo a casa, io dormivo con lei, avevamo una piccola stanza e lei vuole andare a dormire dice, e torna e dice, Dio mio, c'è qualcuno
1: Sì,
0: qui
1: no,
0: dentro.
1: non è arrivato.
0: Era
1: Sì,
0: tutta spaventata. Ha visto
1: una
0: che c'è
1: persona è
0: un uomo, ha
1: arrivata.
0: visto che c'è un uomo.
1: Qualcuno. E com'è?
0: E poi noi andiamo, poi lei va alla stanza dei genitori, la mamma delle zie dice, mi sembra che lo padre Petar ha portato un sacerdote, dice, ma cosa facciamo? Io ho dato il tuo letto alla mia cugina, voi venite qui a dormire per terra. E mio zio e zia avevano una stanza grande, noi avevamo spesso per terra 8, 7, 8 cugine, mie
1: Quindi tutti
0: cugine.
1: si stringevano per
0: Eh sì,
1: lasciare posto per Pellegrino, questo
0: era
1: sacerdote che è arrivato da
0: normale,
1: fuori.
0: perché nessuno pensava che le apparizioni durassero così tanto. Cioè mio Dio diceva, chi sono io che non do la possibilità che uno viene di stare? Noi abbiamo capito che c'è una grazia speciale.
1: Certo.
0: È venuto un pellegrino e dice, ah certo, come un compito santo. E poi per esempio anche per prendere alcuni volevano dare i soldi, mio Dio dice, ma no, io non posso
1: Era proprio
0: prendere soldi.
1: un'ospitalità, un'offerta
0: Sì,
1: gratis.
0: e poi la gente portava, non lo so, caffè oppure le cose per ringraziare.
1: Erano meno le cose, però si viveva questa grande ricchezza di questa condivisione. La gente aveva poco, però condivideva con gli altri.
0: Tutto quello che
1: tutto,
0: aveva.
1: Anche questa cosa dell'acqua che diceva, che non c'è abbastanza, dobbiamo anche pensare l'altro. Ciò che è opposto purtroppo.
0: C'è anche un scherzo, perché ho detto che noi vivevamo dal tabacco, si lavorava tabacco, eppure Medjugorje, tutti lo sanno, un vino è molto buono, le vigne già nei tempi della monarchia austro-ungarica, si sapeva che il nostro vino
1: la zona era famosa di
0: e poi c'è un signore che una volta diceva, quando veniva la gente, poi si usava l'acqua dalla cisterna, lui diceva sempre: oh, Dio mio, per me è più facile dare vino e la grappa che l'acqua, perché l'acqua era pura, vino non aveva,
1: quindi l'acqua aveva più valore rispetto al vino,
0: ecco.
1: Come nei paesi arabi il petrolio, diciamo, ecco, loro così. Guardano meglio avere acqua rispetto al petrolio, perché lo trovano facile.
0: Noi scherzavamo sempre che questo signore diceva: vino lo potete usare quanto volete, ma l'acqua poco.
1: E quindi anche i primi chiamati dalla Gospa, pellegrini che arrivavano da vari paesi, varie parti del mondo. Cari amici, noi abbiamo fatto un video girando a Medjugorje, abbiamo intervistato un pochino dei pellegrini a Medjugorje, e poi potete vedere quello che loro hanno condiviso con noi, hanno condiviso ciò che hanno vissuto a Medjugorje questi giorni. Possiamo guardare.
2: Benissimo, mi sento benissimo, perché dove c'è la Mamma Celeste non può essere altrimenti, insomma. Qui è la casa della Vergine Maria, ha scelto questo luogo benedetto, e quindi si sta benissimo, anzi abbiamo nostalgia di ritornare a casa, vorremmo abitare qui.
1: Ecco, quante volte lei è stata a Medjugorje?
2: Io fino a 30 le ho contate, adesso non so preciso il numero, però ho superato le 30 volte.
3: Quello che noi viviamo in questi giorni è presenza di Dio, è animazione della nostra fede, è una ricarica spirituale, una sorta di distributore di carburante spirituale. Dopodiché tutti noi torneremo alla nostra quotidianità, alla nostra ordinarietà, e questa benzina ci sarà necessaria per vivere veramente il Vangelo lì dove il Signore Gesù chiama ciascuno di noi.
4: Medjugorje è come tornare a casa, come tornare a casa dalla mamma. Ci sono tanti pellegrini che vengono e io dico sempre che Medjugorje ha un effetto collaterale, crea dipendenza. Ecco, noi ritorniamo spesso dalla mamma perché stiamo bene. Mi ricordo, durante la guerra c'erano dei pellegrini che venivano a Medjugorje, e io ricordo che parlai con il capogruppo di questo gruppo che veniva da Napoli e dissi: ma perché venite a Medjugorje? C'è la guerra qua, non avete paura? E loro mi risposero: veniamo qua perché qua troviamo la pace. Ed era molto interessante, dicevo: ma non ti rendi conto di quello che dice? Tu vieni in un paese in guerra per venire a cercare la pace. Ecco, ed è questo quello che fa Medjugorje. Medjugorje è il luogo dove c'è la regina della pace, e dove c'è la regina della pace c'è la pace, dove c'è Dio c'è pace, perché Dio è pace. Ecco, proprio il segno della presenza di Dio è la pace.
2: Allora, le persone che non sono mai state a Medjugorje, gli auguro con tutto il cuore di venire a Medjugorje. Però gli voglio dare anche un consiglio: venire a Medjugorje significa vivere Medjugorje, vivere ciò che la Vergine Maria vuole a Medjugorje, e non fare una gita turistica su Medjugorje, perché la Madonna qui c'è un programma ben preciso e vuole preghiera, vuole che i figli qua iniziano a camminare verso il figlio Gesù, e quindi non distrarsi con altre cose e venire con il cuore aperto, perché la Madonna parla al nostro cuore, e se veniamo, diciamo, aperti e nella grazia di Dio, ha promesso che chiunque di noi se ne torna a casa con il suo seme, con il suo messaggino e ciò che vuole.
1: Ecco, abbiamo guardato quello che hanno condiviso con noi i pellegrini che stanno a Medjugorje. È interessante, molto, e come dicono, questa nostalgia di ritornare sempre a Medjugorje, il ragazzo che è stato più di 30 volte a Medjugorje e sente sempre questa questa chiamata, nostalgia di ritornare dalla mamma, uh-huh. tornare dalla mamma, oppure questo carburante spirituale, come dicono, bisogna riempire le batterie, hai bisogno di prendere da qua e portare nella quotidianità. E io penso che qui si tratta di dover prendere la pace, portare la pace nella realtà quotidiana, perché manca la pace dappertutto. La Madonna nei primi messaggi parlava pace nel nostro cuore, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. Ora continua anche a invitare tutti. Cosa ne pensa lei di questa cosa?
0: Queste testimonianze, cioè, non sono uniche, diciamo. Io sì. incontro spesso le persone che dicono, oppure mi sono stupita che ancora vengono le persone la prima volta, qualche volta dai gruppi c'è una metà delle persone che sono prima volta, oppure un terzo così. E poi qualche volta dicono, ma suora, io penso che io tornerò. Io dico, ma sicuro tornerai, non sei unico, sono una esperienza che se una volta sei stato, sicuro non tornano tutti. Ma per me è come, per esempio, quando hai i genitori che sono vivi, che sempre torni a casa dove sei nato, dove come un posto spirituale tutto, dove sei nato, come un po' dove c'è questo l'amore di mamma che ti aspetta, certo. Ecco.
1: Lei è stata, ha avuto l'esperienza di vivere, di stare anche fuori da Medjugorje, che è nata qua. Lei ovviamente sentiva questa nostalgia, è normale come...
0: Sì, io sono nella comunità, sono stata in Austria molti anni, ultimi adesso 9 anni sono di nuovo a Medjugorje. Io sempre dico, per me è come un privilegio di essere qui, io lo so, non possono tutte rimanere qui, come padre Jozo Zovko diceva, Zovko ai pellegrini, portate Medjugorje, portate la Madonna con voi nelle vostre parrocchie. Io quando non stavo qui, questo l'ho anche sentito, che io ovunque vado porto la Madonna, questo l'amore di lei.
1: Certo.
0: E cercavo sempre di vivere questo invito, ma comunque è un privilegio stare qui. Sì.
1: Molti mi dicono questa cosa, molti mi dicono, ma è anche una responsabilità.
0: È anche un, certo.
1: Come dicevamo, noi siamo primi stati invitati.
0: Sì.
1: No?
0: Come tu dicevi che la Madonna ha invitato la parrocchia, la prima, perché la Madonna anche diceva quando i pellegrini vengono, che loro sui nostri visi, nella nostra vita, vedano che lei è veramente qui presente, cioè anche una grande responsabilità.
1: Sì, purtroppo molti non sono neanche consapevoli, dobbiamo sì. proprio riflettere su.
0: Ma penso comunque un compito bello, ecco,
1: certo, certo.
0: che la Madonna ci ha dato.
1: Ecco, Suor Ivanka, io vi ringrazio perché siete stati oggi il nostro ospite.
0: Grazie ancora una volta per l'invito, ho fatto volentieri questa testimonianza dell'amore della nostra mamma celeste.
1: Cari amici, voi non potete tutti vivere a Medjugorje, però potete rispondere alla chiamata della Gospa, potete permettere che Medjugorje viva in voi. Vi ringrazio perché ci avete seguito, ora ci salutiamo con un bel messaggio della Madonna. Alla prossima, pace e bene.
5: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera, da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

Sono qui a Međugorje davanti alla Regina della Pace, dove ho avuto una confessione un po' di anni fa. E vivo qui a Međugorje da 2 anni, di cui fra pochi mesi ne faranno 31 anni che sono arrivato qui a Međugorje. Vivo da 2 anni, ripeto, e Međugorje per me è la medicina dell'anima, dove a Međugorje trovi te stesso, trovi a Međugorje la pace, la gioia, l'amore di Maria, la conversione dei cuori, e qui a Međugorje si respira un clima di pace, di amore, di gioia nel proprio cuore. Ci sono i sacramenti di cui abbiamo 3 volte alla settimana l'adorazione eucaristica, e a Međugorje si vive, si respira un clima di pace, di amore, di gioia, come dicevo prima. Io la posso definire Međugorje la medicina dell'anima perché ti guarisce sia nell'anima che nel corpo. In questo momento particolare che abbiamo in Italia del coronavirus, io sono italiano, sono della provincia di Salerno e ho scelto da 2 anni di vivere qui a Međugorje dopo una chiamata forte, una mia guarigione fisica, di cui desideravo tanto di vivere qui, nella città di Maria, la città della Regina della Pace, dove 40 anni di apparizione qui a Međugorje. Quando ritorno a Međugorje, ritorno nella pace, nell'amore, nella gioia di vivere i santissimi sacramenti, di vivere la Santa Messa, di vivere l'adorazione, di vivere la preghiera. Nella preghiera ogni giorno è diverso dall'altro, perché ogni giorno ti dona gioia, pace, amore nel proprio cuore. Ogni giorno la Madonna ti mette vicino dei fratelli di preghiera, che possiamo pregare insieme, possiamo adorare il Santissimo Sacramento, e Međugorje ci dona veramente tanto, tanto, tanto, tanti fratelli, e noi pregheremo per voi dall'Italia. In questo momento particolare del coronavirus siamo uniti nella preghiera e voglio concludere con Ave Maria rivolto a voi dall'Italia. Ave o Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della Pace, prega per noi e per tutto il mondo intero, in particolare per gli ammalati e per tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere. Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Osso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero e per questa pandemia che al più presto possa smettere.

Ciao, mi chiamo Benedetto, ho 14 anni e questa è la seconda volta che sono qui a Medjugorje. E sono venuto con degli amici, vengo dall'Italia, da Torino, e sono venuto qui qualche anno fa ed è molto bello. Ieri ho fatto, no, stamattina ho fatto il Križevac e nei giorni scorsi ho fatto il Podbrdo. È molto bello, preghiamo molto e è una bella esperienza. Abbiamo anche assistito, non di persona, però all'apparizione di Mirjana ed è stato anche quello molto bello perché abbiamo pregato tutti insieme, anche in diverse lingue, e ho anche suonato il violino.

Mi chiamo Francesco, ho 25 anni e sono uno studente. Questa è la quarta volta che vengo a Medjugorje ed è sempre un piacere venire qui alla città della Regina della Pace, perché è un luogo vero e proprio di santificazione. Qui è proprio il centro del paradiso, dove la fede si vive proprio carnalmente e dove si può toccare per mano veramente la Madonna. Ho avuto la grazia in questi giorni di assistere all'apparizione di Miriana ed è un luogo dove io personalmente riesco a pregare meglio, riesco a pregare di più perché è un luogo vero e vivo.

Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina dei Quaderni dell'Arte Sacra. Ecco, questa è la quarta puntata dedicata ai santi. Abbiamo visto San Pietro, San Paolo, due puntate di San Pietro e poi una di San Paolo, e oggi vedremo l'Evangelista Luca. Ecco, diciamo che l'Evangelista Luca è un po' particolare. Perché? Perché l'iconografia si è sempre divisa tra la sua professione, perché da quanto si sa era un medico, e appunto la scrittura del Vangelo, che si chiama appunto secondo Luca. Ecco, la prima immagine che vediamo è un'immagine ovviamente che troviamo in una catacomba. Ecco, nelle catacombe sono immancabili le immagini degli apostoli. Ecco, questa si trova nelle catacombe a Roma, nelle catacombe di Commodilla. Ecco, la catacomba prende il nome della proprietaria del terreno dove è stata scavata la catacomba. Ecco, questa è un'immagine del IV secolo, più o meno tutte le immagini, gli affreschi che troviamo nelle catacombe sono del III, IV, V secolo, ecco massimo. Ecco, qui vediamo San Luca a figura intera. Ecco, qui vedete, ha la borsa, ha questa sorta di borsetta, di borsello, che era, la borsa che portava il medico. È interessantissima questa immagine. Ovviamente è una pittura compendiaria che si risolve, guardandola, avvicinandosi, alla parete, Man mano che ci si allontana, si vede, sì, nell'insieme, però più vicino si riescono a vedere anche i particolari. Ecco, questa è bellissima, vedete l'immagine appunto ad affresco di San Luca con l'aureola, di santità. La prossima immagine è sempre un'immagine che è antica, questa è un'immagine del circa il V, VI secolo, però è un mosaico che si trova nella Basilica di San Vitale a Ravenna. Ecco, questa è una basilica interessantissima per quanto riguarda, i mosaici, ed era, la cappella palatina, dell'imperatore di Bisanzio, appunto a Ravenna, del suo legato, Ecco, questa è appunto San Luca. Vedete, qui San Luca ha quali attributi? Non ha quelli del medico, ha il Vangelo, vedete, secondo Luca, e più in fondo c'è questo toro, questo toro che è il simbolo della pazienza. Perché? Perché i pittori hanno come simbolo la pazienza del toro, perché per dipingerlo, per fare un mosaico o per disegnare, come nel caso appunto di San Luca che ha dipinto le icone della Madonna, quelle originarie, si è sempre attribuito l'immagine della pazienza, della pazienza. La prossima opera che vediamo invece è una miniatura, che troviamo molte miniature, non solo di epoca bizantina, ma anche fino al 1500-1600, che sono state realizzate dalla scuola russa. Ecco, questo è San Luca, che è stato ritratto in questa pagina miniata di un manoscritto, databile nel X-XI secolo. Ecco, qui vediamo, bellissima l'immagine, vediamo appunto San Luca che sta scrivendo il suo Vangelo. Ecco, non abbiamo gli attributi del pittore qui, assolutamente. Vedete, qui è sul suo leggio e sta scrivendo appunto il Vangelo. Questa opera, questa pagina è leggermente rovinata, qui dove c'è il braccio, vedete, l'avambraccio di San Luca, purtroppo c'è stata una caduta di colore. Ecco, il fondo è oro, ovviamente, come quasi tutte le icone bizantine, per dar risalto alla spiritualità del personaggio. Ecco, ora vedremo un'altra immagine che è un mosaico, eccola qui, vedete, ecco, questo è un mosaico che si trova nei piccoli portici, nell'avancorpo della Basilica di San Marco a Venezia. Ha una datazione che parte dal 1260 in poi, ecco. E qui vediamo San Luca in un bellissimo tondo,
Ecco, come dicevo, questo si trova al centro di una delle cupolette dell'atrio, le cupolette dell'atrio, vedete, è molto bello, e appunto vediamo San Luca con l'attributo del Vangelo, ecco, non del pittore o del medico, infatti è scritto San Luca evangelista, ecco, vedete, bellissimi colori, sono sgargianti, luminescenti, questo appunto dovuto a tutte queste tasselli proprio che riflettono la luce, ecco, una bellissima opera, ecco. Ecco, la prossima è invece San Luca che dipinge la Madonna, perché secondo la tradizione San Luca, che diciamo è vissuto, ecco, dopo la morte di Cristo, sostanzialmente, e è stato il pittore che ha dipinto tre immagini della Madonna che poi si sono perpetuate soprattutto nella scuola bizantina nei secoli. Ecco, qui è San Luca, questa è un'icona russa ed è del XIV-XV secolo, è questa. Qui addirittura abbiamo l'angelo, vedete l'angelo, che così indica, ecco, come dipingere l'immagine della Madonna, vedete la Madonna che era vivente quando c'era San Luca, attenzione, e qui la Madonna desidera essere rappresentata con il bambino, con Gesù bambino in braccio. Ecco, è bellissima effettivamente in questa atmosfera in cui abbiamo sì l'oro, tra virgolette, ma anche un accenno di prospettiva, ecco, una certa ambientazione architettonica. L'ultima immagine

E questa prima parte è sempre un'icona russa, eh? Attenzione, sempre un'icona russa, e qui vediamo appunto in questa immagine, sempre del XV-XVI secolo, San Luca che sta dipingendo la Madonna che indica la via. Vedete, Maria ha in braccio il bambino e con la mano destra indica la via da seguire, cioè indica la via da seguire, cioè l'insegnamento di Gesù. Ecco qui il miniatore russo ha immerso la figura di Luca, pittore, in questo caso pittore, e vedete anche in basso c'è la scatola dei colori, no? dei pennelli, le ciotole, bellissima questa, l'ha immerso in questo oro che dà profonda spiritualità a tutta l'immagine e quindi la rende un'immagine sacra. Perché? Perché San Luca dipinge la Madonna che indica la via. Ecco, bellissima immagine. Ecco, con questa opera, allora concludiamo questa prima parte, qualche minuto di pausa per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per questa terza parte. Abbiamo alcune opere in cui troviamo proprio un primo piano, ecco, un primo è interessante, questo è il primo piano di San Luca. E la prima è del Guercino, Francesco Barbieri, detto il Guercino, nato in provincia di Ferrara a Cento nel 1591 e morto nel 1666. Ecco, questo è San Luca. Ecco, vedete qui San Luca, in Guercino lo

Interpreta come? Dando gli attributi del pittore, perché vedete in mano sta srotolando una sanguigna, questa è una sanguigna che lui ha dipinto della Madonna con il bambino. Vedete sul fondo abbiamo la tavolozza, alla sua destra abbiamo il cavalletto con un altro dipinto, guardate, bello interessante. Poi se vediamo in alto abbiamo appunto il bue, vedete, simbolo appunto della pazienza, il pennello. La penna, anzi, la penna con l'inchiostro, e sotto vedete i Vangeli. Ecco, quindi qui abbiamo entrambi diciamo, i simboli, ecco, che connotano appunto l'apostolo Luca, quindi il bue, la tavolozza e la penna con cui scrivo, con cui è scritto i Vangeli. Il Vangelo. Ecco, l'altra opera è sempre di del Guercino. Ecco, mentre questo è un momento in cui lui rappresenta San Luca, che ha già realizzato l'opera. Bellissima quest'opera, molto interessante. Questa è stata fatta tra il 1652-53. Ecco, e qui abbiamo San Luca appunto che ci presenta l'opera ad olio della Madonna, che indica la via, ecco, un po' come quella che avevamo visto prima nelle miniature appunto russe, nelle icone russe. Ecco, questa vi ho detto stare data al 1652-53, e quindi San Luca che dipinge la Vergine che indica la via. Ecco, vedete, è un'ambientazione classica con la colonna, l'angelo che guarda, ecco, con soddisfazione, soddisfatto anche Luca, e con i simboli, vedete, alle sue spalle che c'è il bue e la penna, sono appoggiati sopra appunto il Vangelo, con un'apertura paesistica proprio al paesaggio tipico della pittura emiliana, ecco, romagnola di quel tempo. La prossima opera, ecco, passiamo al sud, ecco, passiamo a Luca Giordano, il famoso Luca fa presto perché era veloce nell'eseguire le commissioni. Mi ricordo che Luca Giordano è nato a Napoli, a Barra, vicino Napoli, nel 1634 ed è morto nel 1705. Ecco, lui è stato allievo di Giuseppe de Ribera, che a sua volta aveva preso molto dal caravaggismo, ecco, molto da Caravaggio, perché Caravaggio è morto nel 1610, aveva avuto una sosta a Napoli e aveva realizzato alcune opere. Ecco, questa è appunto San Luca che dipinge, ecco, Maria, vedete, la Madonna con il bambino attorniato da molti angeli, e degli anni, diciamo, questo può essere, diciamo, datata verso la 1675, ecco, 1565-1680, ecco, perché dopo va a Venezia e schiarisce la tavolozza sostanzialmente. Adesso ora vedremo un'altra opera di un altro meridionale, magari poco conosciuto ma molto interessante, ma di cui ne abbiamo già parlato, ed è Mattia Preti. Mattia Preti è stato un grande artista che è nato nella provincia di Catanzaro, praticamente a Taverna, e dopo, diciamo, il suo apprendistato, dopo le sue esperienze napoletane e romane, è finito a Malta, alla Valletta, un po' come era successo a Caravaggio. E lui era nato a Taverna nel 1613 ed è morto alla Valletta, appunto a Malta, nel 1699. Se andate a Malta, alla Valletta, e visitate la Basilica appunto di San Giovanni, troverete la chiesa piena delle sue opere. Lui ne ha realizzate circa 400 quando era a Napoli, scusate, a Malta. È una cosa incredibile, però questa è stata realizzata nel 1671 per la chiesa di San Francesco alla Valletta. Ecco, qui vediamo un soddisfattissimo, diciamo, soddisfattissimo San Luca, che ha appena finito di dipingere la Madonna, affettuosa, ecco, questa è la Madonna affettuosa, ecco, non è che indica la via, ma è la Madonna affettuosa, vedete il bambino che abbraccia il volto di Maria. È molto dinamica quest'opera qui, vedete, c'è qualcosa che la anima, anche se ha questa accentuazione del chiaroscuro che gli deriva appunto dalla grande pittura di Caravaggio e dai caravaggeschi. E ora vedremo un'altra opera invece che è del Settecento, ecco, quindi abbiamo uno schiarimento della tavolozza. Ecco, questo è Giuseppe Antonio Petrini, l'abbiamo già visto anche nella passata puntata.
è un, diciamo, un pittore svizzero italiano che era nato nel 1687 ed è morto nel 1759. Ecco, qui appunto abbiamo San Luca che dipinge, appunto, sta dipingendo la Madonna, come vedete la Madonna è dipinta su una nuvoletta, ecco, vedete, quindi qui siamo circa negli anni, verso gli anni 40, ecco, 1730-1740, in cui schiarisce la tavolozza alla luce, diciamo, dei grandi interpreti del Settecento, appunto, veneziano, Giovan Battista Tiepolo. Guardate come proprio è interessantissimo, anche se effettivamente dobbiamo dire che purtroppo questo artista non è poi così tanto, ecco, conosciuto. Ma se guardiamo con attenzione, vedete che abbiamo una pennellata molto fluida, veloce, quasi da virtuoso del Settecento. Poi questo tondo, ecco, questo ovale, no? Questo ovale è bellissimo, con la Madonna che guarda il bambino così, che sta quasi giocando, ecco, che si muove. Quindi è una rappresentazione un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto precedentemente. Poi è bellissima la tavolozza in mano con il pennello e, ripeto, questi colori molto chiari. E qui siamo nel 1700, anche perché diciamo, dopo, superato il 1700, 1800, 1900, non abbiamo molte immagini di San Luca, anzi non c'è quasi nessuna, però c'è stato un pittore poco conosciuto che, diciamo, nato in Ucraina, è morto nel 1825, quindi è vissuto tra il 1700, la seconda era il 1700 e il 1825, Vladimir Borovinskoski, ecco, un nome un po' particolare effettivamente, che ha realizzato questo San Luca in primo piano. Ecco, questo è un San Luca in primo piano, diciamo, molto interessante. Perché? Perché è un San Luca che ci guarda e non ci guarda. Ecco, sì, se vediamo il San Luca, eccolo qua, guardate, è bellissimo, è quasi trasparente, guardate, anche gli occhi sono molto così intensi e profondi. E qui effettivamente questo artista russo, che non ha partecipato assolutamente ai movimenti, ai nuovi movimenti che andavano nascendo in Francia nei primi anni dell'Ottocento, per citare il romanticismo e il realismo, ecco, qui vedete, lui ha queste trasparenze, ecco, soffuse, che deve appunto molto alla pittura bolognese, ad esempio, e anche allo stesso Caravaggio, in una maniera però meno forte, meno intensa. E qui vedete, l'iconografia di San Luca è rispettata, perché abbiamo San Luca con in mano il Vangelo, vedete, ecco, in mano il Vangelo, e il bue in basso. È interessante il nimbo sulla testa, perché è dorato, però è dedicato a San Luca, perché è scritto San Luca Evangelista. Ecco, questa è una particolarità, ecco, così, una curiosità che ha inserito questo artista, anche per così avere una visione così un po' diversa, ecco, rispetto all'iconografia tradizionale. Anche se, ripeto, qui, diciamo, gli attributi, quelli di San Luca, ecco, sono quelli canonici. Ecco, guardate la bellezza, effettivamente ha una bella pittura, solo che quando è stata realizzata le cose stavano cambiando e si andava verso, diciamo, un realismo nella pittura. Siamo quasi, non ancora il realismo, ma insomma, perlomeno in pieno romanticismo, quando effettivamente il pittore dipingeva anche quelle cose che fino a quel momento non erano mai state dipinte, come ad esempio il sogno, ecco. E poi subentra il realismo e di conseguenza, diciamo, saranno accantonati questi temi, si guarderà più, diciamo, alle lotte operaie, ecco, per intenderci, e più ecco, ai diritti, e meno, ecco, come in questo caso, alla figura di San Luca o
dei santi o in generale, ecco, dell'iconografia della Bibbia, del Vangelo, eccetera. Dobbiamo aspettare il 1900 con due artisti come appunto i soliti che citiamo, Jean Rouault e appunto Marc Chagall, che continueranno la tradizione adottando ovviamente una pittura moderna, ecco, contemporanea appunto al Novecento. Bene, con quest'opera concludiamo questa nuova pagina di Quaderni d'arte sacra dedicati ai santi. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: E qui, ecco, dalla prima parola del convegno, Gesù Bambino, passiamo alla seconda parola che ci conduce in queste riflessioni, ossia Vangelo. Dopo aver guardato, al Santo Bambino, vorremmo cercare adesso di fare assieme un altro passo nella nostra riflessione, andando a verificare che cosa Gesù stesso, diventato adulto, dice sui bambini. Che cosa dice Gesù dei bambini? Possiamo immaginare che la sua personale esperienza di bambino santo influenzi le sue parole e il suo atteggiamento verso i bambini? Un po' Ireneo andava in questa direzione, mi pare. Che cosa ci rivela Gesù attraverso di loro del mistero di Dio e dell'uomo, del volto del Padre e del nostro vero volto umano? Qual è, secondo il pensiero di Gesù, il loro valore, il loro segreto per l'accesso diretto al Regno dei Cieli, la loro centralità? Per rispondere a qualcuna di queste domande, con grande gioia lascio ora la parola a Suor Daniela del Gaudio, i piccoli al centro della predicazione di Gesù. Prego, Suor Daniela.
1: Pace bene a tutti, grazie di questo invito. Mi scuso che per motivi di salute non posso essere presente. E dunque, proprio entrando nel vivo di questa riflessione che mi compete, che vuole mostrare come nei Vangeli Gesù ci presenta i bambini, diciamo innanzitutto che Gesù opera una vera e propria rivoluzione rispetto al contesto antico e anche al contesto ebraico, dove il bambino non era considerato, infatti non era tenuto neanche all'osservanza della Torah, e la sua partecipazione alla vita cultuale era mediata dalla famiglia. Anche San Paolo stesso, nelle sue lettere, pensiamo alla lettera ai Galati, quando descrive questo stato, diciamo, imperfetto in evoluzione di Israele, lo paragona a un bambino che ha bisogno del pedagogo, la legge. Quindi questo era, diciamo, il terreno culturale su cui Gesù poi ha portato invece una grande novità. E questa novità radicale consente anche di lanciare diversi insegnamenti proprio a partire dalla figura del bambino e anche da alcuni casi di resurrezione dei bambini che sono molto interessanti. E vedremo come nei brani che leggerò la figura del bambino diventa addirittura emblema della logica del regno, un po' come una sintesi delle beatitudini, perché a loro appartiene il regno di Dio, perché loro guardano il volto di Dio, perché sono puri, perché sono miti, soprattutto perché sono vulnerabili, piccoli. Ma questa loro dipendenza, questa loro fragilità li rende capaci di umiltà. E questa poi è la vera lezione. Perché chi è autosufficiente, chi è superbo, chi pensa di potersi salvare con le proprie forze, come i farisei, non può entrare nel regno dei cieli. E invece proprio la condizione dei bambini, che abbiamo già visto un po', nella relazione di Padre Letella, adombrata dall'esempio di, Santa Teresina del Gesù Bambino e della sua infanzia spirituale, ci porta proprio per la scoperta della piccolezza alla fiducia totale in Dio e quindi all'abbandono in Lui. Allora, in questo senso, il bambino diventa veramente poi una immagine del discepolo perfetto e quindi un insegnamento per i discepoli. Gesù presenta i bambini come icona del regno e come icona del discepolato. E cominciamo dal primo brano, Marco 10, 13, 16, che lo troviamo poi anche nei paralleli, vedremo, di Matteo e di Luca con qualche lieve differenza. Questo racconto che si colloca proprio all'interno della sezione dedicata alla formazione dei discepoli e che nello stesso tempo prevede anche già gli annunci della passione, quindi una serie di insegnamenti che sono finalizzati alla sequela di Cristo fino ad accettare il paradosso della croce e quindi poi la salvezza. E proprio l'esempio dei bambini diventa non un fatto marginale, ma un episodio importantissimo per comunicare gli atteggiamenti essenziali del discepolo per seguire Cristo. Ecco, allora in questo senso c'è anche un'antitesi forte in questo brano tra i discepoli e invece il bambino. Ecco, il brano dice proprio così: gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro, ai discepoli: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. E ancora, in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E per completare il suo atteggiamento, Gesù, prendendoli fra le braccia e ponendoli

mani sopra di loro li benediceva. Quindi veramente è una pericope molto densa di significati insieme alle parole che fanno capire bene l'insegnamento di Gesù. Innanzitutto, ecco questa novità. Mentre i discepoli vogliono allontanare i bambini perché li ritengono marginali secondo la loro cultura, Gesù si indigna e Gesù li richiama perché invece vuole che i bambini vadano a lui. Questa indignazione, che è una reazione emotiva molto forte, fa capire proprio la radicalità del cambiamento di prospettiva e le parole lo confermano. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Quindi non solo i bambini non devono essere scacciati perché non sono marginali, ma addirittura devono essere posti come icona, di esempio, di insegnamento concreto dell'atteggiamento del discepolo, chi è come loro e chi non accoglie il regno di Dio come un bambino. Che cosa vuol dire appunto? Vuol dire proprio fatevi piccoli, entrate in questa prospettiva della piccolezza, dell'umiltà, perché soltanto in questa prospettiva, che anche l'accettazione della propria vulnerabilità, della propria fragilità, voi potrete scoprire che avete bisogno dell'aiuto di Dio. E allora potete accogliere il dono di Dio con cuore puro e sincero, non frapponendo gli ostacoli che alle volte gli adulti sanno ben mettere o i compromessi che alle volte gli adulti sanno creare. Ecco, il bambino è immediato, il bambino è sincero, il bambino si fida. E quindi ecco che cosa Gesù insegna ai discepoli. Non solo, ma col suo atteggiamento li prende fra le braccia, li abbraccia, ed è un termine raro, lo usa solo qui Marco e poi ancora nel capitolo 9, quindi indica un gesto di grande tenerezza, anche materna. Gesù veramente valorizza i bambini, veramente comunica loro affetto e protezione e poi benedizione perché anche loro sono importanti. Ecco, questo verbo si riallaccia direi anche col tema del nostro convegno, perché benedicendo i bambini, ponendoli al centro del suo insegnamento, fa capire che anche i bambini possono essere santi e che proprio la loro santità diventa modello del discepolo. A chi è come loro appartiene il regno di Dio? Perché, come ha detto un esegeta, non tanto per ciò che il bambino possiede, ma per quello che non possiede, non ha potere, non ha prestigio, non ha autonomia, ma che allora che cosa ha di particolare? È pura ricettività, è pura capacità di accogliere, anche Santa Teresina lo dice, l'infanzia spirituale è questa capacità di apertura totale a Dio, in totale fiducia nel suo amore per farsi riempire da lui. E Matteo e Luca, che sono appunto i paralleli, mentre Matteo elimina l'indignazione e la benedizione, Luca parla addirittura dei neonati, accentuando ancora di più l'età piccola dei bambini. Il regno dei cieli appartiene proprio a tutti, anche ai neonati. Ancora l'altro brano molto interessante è Matteo 18:1-5. Qui addirittura il bambino diventa un paradigma ecclesiale, perché Gesù, proprio nel contesto dell'umiltà e della superbia, no? I discepoli gli chiedono chi è dunque il più grande nel regno dei cieli, chiamò a sé un bambino, vedete anche nel gesto, come nel brano di prima, Gesù prende il bambino, lo abbraccia, se lo colloca vicino, quindi lo mette come modello essenziale e centrale del Vangelo. Lo pose in mezzo a loro per far capire che un bambino poteva insegnare loro. Del resto anche lui l'ha fatto a 12 anni quando nel tempo ha insegnato ai dottori. Perché il messaggio è di nuovo quello: in verità vi dico, se non vi convertirete,

non diventerete come i bambini, cioè umili, piccoli, semplici, puri, non entrerete nel regno dei cieli. E di nuovo, chi è più grande? Gli avevano chiesto i discepoli. Chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E ancora, chi accoglie anche uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Quindi vedete tutta una serie di insegnamenti che poi si completano anche col versetto 10 dello stesso capitolo. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio. Ecco, è un discorso veramente ecclesiale molto forte, riguarda proprio la vita della comunità, perciò il bambino è posto in mezzo a loro, è posto nel centro come figura paradigmatica, perché indica l'atteggiamento giusto della conversione del discepolo, cioè da un desiderio di grandezza, di potere, ricordiamo. Giovanni e Giacomo che gli chiedono di stare uno a destra e alla sinistra, e che praticamente questa storia va avanti fino all'ultima cena a chiedere chi è più grande, chi è più importante, no? E Gesù a dire chi di voi si pensa di essere più importante sia il servo di tutti, no? Allora effettivamente questo abbassamento dei bambini, questa piccolezza diventa una condizione veramente esistenziale, necessaria per vivere la vita cristiana. Praticamente, come ha scritto un teologo, quasi un luogo sacramentale della presenza del Signore. Lì dove c'è un bambino, lì dove c'è una persona fragile, c'è Gesù che si è fatto fragile, bambino piccolo, come abbiamo sentito prima con Sant'Ireneo attraverso Padre Letelle. Da qui allora, non solo il criterio di autenticità della vita cristiana, che è dato proprio dalla umiltà di cuore, dalla piccolezza, ma anche l'importanza della cura dei piccoli, della capacità di accogliere, di educare e di proteggere i piccoli. Ecco allora l'altro brano che completa questo. Perché i piccoli sono i prediletti del padre, perché i loro angeli vedono il volto del padre, quindi sono quasi un collegamento verso il cielo, ci riportano a quella realtà del regno che noi nella nostra vita e indirizzati ad altri ideali terreni spesso dimentichiamo. I bambini no, perché sono semplici nel senso appunto diretti, come dice San Tommaso, la virtù della semplicità è quella virtù che ti fa guardare direttamente a Dio senza andare a destra e a sinistra. I bambini ci riportano a questa semplicità, a questa essenzialità del Vangelo. E allora noi dobbiamo accoglierlo come fanno loro. Non solo, ma in questo altro brano che leggiamo vediamo la necessità di custodire i piccoli. Perciò, appunto, Gesù dice: chi scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino e fosse gettato negli abissi del male. Ancora, appunto, Gesù predica contro gli scandali, perché? Perché appunto soltanto la capacità di una scelta radicale, forte, senza compromessi, ci può portare veramente alla conversione. E ancora, lo scandalo, compromette la crescita dei piccoli. Compromette la possibilità di creare un ambiente nel quale i piccoli possano accogliere il Vangelo in maniera serena. Per cui Gesù ancora riprende questo paragone del fatto che i piccoli rappresentano veramente l'occhio di Dio che sulla terra ci riporta a questa essenzialità e a questa semplicità. Allora, guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. E poi c'è, per completare questa pericope, la parabola della pecorella smarrita, che potremmo dire rappresenta concretamente, questi

insegnamenti, perché la pecorella smarrita è come il bambino che ha bisogno di chi si ne prende cura, di chi lo custodisce, di chi lo protegge dagli scandali. E la comunità cristiana è giudicata dal modo in cui tratta i più vulnerabili e dal modo con cui si prende cura anche di chi è smarrito, di chi è ferito, di chi non può salvarsi da solo. E infatti, quando Gesù parla dei piccoli, in greco micros, il termine non indica solo l'età fisica, biologica, ma la debolezza nella fede. E quindi, come contrasto, un bambino può essere santo anche se ha un'età che non manifesta la sapienza, e chi è adulto può essere invece scandaloso perché non ha una fede radicata come i piccoli, che invece, i cui angeli invece vedono il volto del padre e quindi sono in contatto col padre. Quindi è molto interessante anche questo paragone, che mostra come Gesù quindi aveva fiducia anche nella fede dei piccoli e quindi nella loro virtù. Questo lo possiamo approfondire anche attraverso due racconti di resurrezione, quello della figlia di Gairo e del figlio della vedova di Nain. Non posso leggere tutti i brani perché sono molto lunghi e non abbiamo tempo, però diciamo che attraverso questi brani noi possiamo capire come addirittura la vita dei bambini nei Vangeli diventa luogo di manifestazione del potere salvifico di Dio. Perché Gesù ridà la vita ai bambini in quanto li ritiene importanti, sa che possono fare qualcosa di grande e quindi questo ridare la vita ha un valore soteriologico molto forte. Non a caso, alla fanciulla, dice Talita cum, che vuol dire alzati. Ecco, noi sappiamo che nel linguaggio biblico, che è molto concreto, il morto è colui che è disteso. Allora il vivo chi è? Chi si rialza in piedi? E la fanciulla si alza e si mise a camminare e aveva 12 anni. Allora capite, anche qui una bambina risuscitata da Gesù, nel senso di avere la grazia per ritornare alla vita, ci insegna come la vita nuova vuol dire questo dinamismo di conversione, di cammino verso Cristo. Ed è una tecnica bellissima perché parte ovviamente dalla richiesta di Gairo e dalla fede, quindi del padre, ma si concentra nel rapporto di Gesù con questa bambina che diventa segno della potenza di Gesù sulla morte. Voi potreste dire, ma allora i bambini che sono morti giovani rappresentano questo segno di come la loro vita, la loro accettazione della morte, eroica accettazione della morte, in molti casi che poi vedremo in questi giorni, è un anticipo proprio della vita eterna del regno. E quindi, di nuovo, Gesù manifesta la sua potenza salvifica proprio nel darci questi segni di come un bambino sa affrontare anche la morte, perché sa che la vera vita è la vita eterna. E così ancora nel racconto di Luca che riguarda la risurrezione del figlio della vedova di Naim, Gesù consola questa donna che praticamente aveva solo questo figlio, di nuovo dicendo al bambino giovinetto, dico a te, alzati. E il morto si mise a sedere. Allora capite, proprio il bambino ci rappresenta non solo la capacità di conversione nel senso di farci piccoli, umili e anche puri di cuore per accogliere il dono di Dio, ma anche nella capacità di risuscitare a vita nuova, di cambiare completamente vita, perché la vita di prima è una vita dominata soltanto da mete terrene, da obiettivi, diciamo, umani. La vita in Cristo è dominata invece dalla ricerca del regno.

0: questi bambini ci manifestano pienamente come poi la vera vita si può declinare alla luce dei comandamenti, alla luce dell'amore. Ed è un'anticipazione della risurrezione finale, ma un grande segno di imparare proprio da loro a cogliere quali sono gli atteggiamenti giusti per ogni discepolo di Cristo. Ecco perché Gesù si identifica con i bambini. Li pone al centro della comunità, chiede ai discepoli che sono adulti, che sono colti, no? Che sono anche navigati nell'esperienza, di ricominciare da capo, di ricominciare una vita nuova guardando a loro. Li propone come modelli, non solo, restituisce loro la vita perché questa vita possa portare frutto e possa essere segno della sua potenza salvifica, luogo sacramentale della sua presenza, come l'umile per eccellenza, colui che si è fatto bambino, come diceva San Francesco d'Assisi, proprio per insegnarci la via dell'umiltà e dell'obbedienza al Padre. Allora ogni discepolo è chiamato a diventare come un bambino. Non ingenuo, perché Gesù poi dirà ingenui come colombe, ma prudenti come serpenti, ma piccolo, nel senso appunto schivo di ogni compromesso e fiducioso nella potenza di Dio, abbandonato completamente a lui come un bambino si abbandona alla mamma e ha fiducia di quello che la mamma o il papà gli dice. Non passivo, ma aperto. Il bambino appunto reagisce alle provocazioni di Gesù, si lascia guidare da lui. E allora noi, imparando dai bambini, dobbiamo imparare a camminare in questa vita nuova, non rimanere passivi, perché si può rischiare anche di essere morti dentro e non accorgersi. La risurrezione di questi bambini ci fa capire proprio l'importanza di un radicale cambiamento di prospettiva. E infine la piccolezza ci fa capire l'importanza di dipendere da Dio, per cui anche la risurrezione dei morti ci fa capire che tutta la nostra vita cristiana è guidata dalla sua grazia, dalla sua presenza, dal suo accompagnamento e dalla sua guida del mondo. Soltanto così possiamo recuperare anche la nostra identità. E sentendoci figli nel figlio, imparare il nostro rapporto col padre e il nostro rapporto anche con i fratelli, appunto, di servizio, di umiltà, non di prepotenza o di prevaricazione. Ecco, quindi i bambini veramente nei Vangeli hanno un grande ruolo. Hanno un ruolo di sapienza, una sapienza inedita che non parte da loro, ma appunto parte dalla grazia di Dio, e nello stesso tempo sono icona, presenza stessa di Gesù che si è fatto bambino per camminare con noi e quindi ci mostrano le virtù necessarie per entrare nel regno dei cieli. Grazie.
1: Ecco, la stavamo ringraziando perché veramente le sollecitazioni che ci ha fornito sono state tantissime. E appunto entrare nel Vangelo con questo selettore, diciamo, di quello che Gesù dice sulla centralità dei bambini è stato meraviglioso. E mi sono appuntata soltanto alcune parole chiave che ha detto in questa mezz'ora, che ci ha proposto in questa mezz'ora. Indignazione come radicalità del cambiamento della prospettiva, ecco, in questo solco di questo cambiamento della prospettiva che vogliamo metterci noi, stiamo provando a metterci noi in questo seminario, che è proprio quella di Gesù. E poi questo proporre il bambino come sintesi delle beatitudini, icona del discepolato, icona ecclesiale della comunità, luogo sacramentale della presenza del Signore, collegamento verso il cielo, anticipazione della vita nuova, paradigma per vivere da figli, ecco, imparare a vivere da figli, recuperando il rapporto con il Padre.

e sentendoci fratelli tra di noi. Queste solo alcune delle parole chiave della relazione di Suor Daniela, ricchissima, che torneremo sicuramente a leggere e ad approfondire, a meditare, perché davvero la ricchezza che oggi ci ha offerto è grandissima, è fantastica. Grazie Suor Daniela.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire

sottile i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conoscono, non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi, la pace è qui in mezzo a noi, non lasciamola fuori dalla nostra vita.

Bene, eccoci per questa seconda parte. Diciamo, saltiamo la fase più antica e passiamo, diciamo, nel primo Rinascimento sostanzialmente, ecco, tra il 1400 e il 1500. E la prima opera che vediamo è un'opera di un artista fiammingo, anzi quasi tutte queste sono di artisti fiamminghi, questo gruppo. Ecco, questo è un grande artista, Roger van der Weyden, che è appunto, come dicevo, un artista nordico, fiammingo, che è nato nel 1399 ed è morto nel 1464. Ecco, è un artista che segue, diciamo, le orme di Robert Campin, e qui ha dipinto appunto San Luca, che sta disegnando, guardate, ecco, sta disegnando l'immagine di Maria con il bambino. Ecco, questa è un'opera d'olio che si trova a Boston al Museum of Fine Art. Ecco, guardate com'è interessante, diciamo, questa opera, perché oltre, diciamo, a ritrarre San Luca che sta facendo un abbozzo, anzi, se ci avviciniamo con la telecamera forse si riesce a vedere anche la bozza addirittura.

misura, e dipinge la Madonna appunto che sta allattando il bambino, ecco, è quasi una Madonna lactis, come si dice, ecco, nell'iconografia della Madonna, all'interno di una stanza, vedete, di un ambiente diciamo ricco, borghese, ecco, attenzione, ecco, ricco borghese, con questa balaustra che spazia in un fondo, così, in uno sfondo che è cittadino con un fiume e con due persone, così, che stanno da una balaustra merlata, stanno guardando il paesaggio. Ecco, la pittura fiamminga, ve l'ho detto anche altre volte, abbiamo parlato anche altre volte, è una pittura che guarda sia l'insieme, ma comunque scende nel particolare. In effetti noi, dopo che abbiamo inquadrato, diciamo, il soggetto, siamo portati a guardare fino ai minimi particolari. Ecco, diciamo che il Rinascimento fiammingo, diciamo, è diverso dal Rinascimento italiano, fiorentino, centro-italico e veneziano, ecco, punta molto su un discorso analitico, mentre il Rinascimento italiano punta invece decisamente su un discorso, diciamo, sintetico. Abbiamo una visione immediata e lì vediamo il tutto, non siamo portati poi a scendere nel particolare come avviene nella pittura fiamminga. Ecco, la prossima opera di un altro fiammingo, queste sono un po', diciamo, si assomigliano più o meno, anche perché questi artisti vivono la stessa epoca, hanno più, hanno meno, ecco. Ecco, questo è un artista un po' sconosciuto rispetto a Manet, che abbiamo visto prima, Derrick Bagehart, ecco, e questo è tedesco invece, nato nel 1440 ed è morto nel 1515, anche se abbiamo documenti ed opere che risalgono tra il 1465 e il 1515, ecco, adesso non sappiamo se il 1515 è la data della sua morte. Ecco, vediamo anche qui un'opera impostata, diciamo, come quella che abbiamo visto prima, soltanto che qui abbiamo una posizione in diagonale, ecco, diciamo, con appunto San Luca che sta invece in questo caso dipingendo, ecco, vedete, sta dipingendo Maria con il bambino in braccio, è un bambino un po' adulto, ecco, è un bambino che non guarda, cosa possiamo dire, alle anatomie dei bambini del Rinascimento italiano, attenzione. Comunque anche qui, vedete, di fronte abbiamo una finestra che si apre su un paesaggio urbano con delle persone, siamo in una piazza, nel primo piano c'è anche un laghetto con un cigno e in fondo, vedete, a destra, vedete, ecco, c'è un'apertura, questa porta, e qui l'angelo cosa sta facendo? Sta preparando la cornice che poi verrà messa appunto apposta sul dipinto che sta dipingendo l'apostolo Luca. Ecco, un'opera interessante anche questa. Ora vedremo la prossima, che è comunque sempre di epoca fiamminga, di area fiamminga, e infatti questa è stata realizzata nel 1483-85 circa da Colin de Coterre. Ecco, questo è un fiammingo quasi semi sconosciuto, che è nato nel 1440 circa ed è morto nel 1532. Oltre ad alcune opere abbiamo un documento del 1483 che riguarda la sua iscrizione alla Gilda di Anversa, cioè la Gilda di Anversa era praticamente la corporazione degli artisti. Anche qui vedete l'impostazione, la strutturazione è simile a quella di Van Eyck che abbiamo visto prima. Con San Luca che sta dipingendo il ritratto della Madonna con Gesù bambino, vedete che si sta anche un po' agitando, sempre con questa apertura spaziale, guardate anche il pavimento come è meticoloso, ma anche gli stessi abiti della Madonna, attenzione, quindi abbiamo questa forte presenza del disegno che determina effettivamente tutti i particolari. Vedete anche sugli scaffali alle spalle di San Luca abbiamo vari oggetti, ecco. Interessante anche la tavolozza che tiene con il pollice, vedete, il santo, ecco, lui è molto concentrato anche se lo sguardo sembra, no, che si perda leggermente verso oltre, diciamo, lo spettatore. La prossima opera è comunque sempre fiamminga, però è di un fiammingo che
è venuto in Italia e lo si deduce da che cosa? Da queste architetture, vedete, e dalle forme anche degli angeli che sono leggermente meno, come possiamo dire, meno, diciamo, così, questi sono belli cicciotti.

Infatti lui ha fatto un viaggio a Roma e ha visto ovviamente la pittura romana. Siamo qui circa, perché lui è vissuto tra questo artista tra il 1478 e il 1532. Si chiama Jan Goassert, detto il Mabuse, magari è più noto appunto per il Mabuse. Ecco, lui ha fatto questo viaggio a Roma, ha recepito anche le strutturazioni prospettiche di Roma, però vedete alla fin fine quel segno così spigoloso, con colori duri, ecco, gli sono rimasti. Beh, in effetti lui guarda molto alla pittura di, appunto del grande tedesco Albrecht Dürer. La prossima immagine, la prossima opera che vedremo è invece un'opera di un italiano. Ecco, ecco, vedete, qui siamo completamente in una situazione quasi ribaltata rispetto alla pittura appunto fiamminga. Ecco, qui abbiamo un tondo realizzato dal Pinturicchio, ecco, che il suo vero nome era Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio. Non perché dipingeva male, ma perché era piccolo, Pinturicchio. Infatti lui è nato a Perugia nel 1442 ed è morto nel 1513. Appunto era soprannominato il piccolo pintor, quindi Pinturicchio. Ecco, questo è San Luca, questo bellissimo tondo, che è stato realizzato nel 1509 e si trova, lo vedete benissimo, a Roma, in un affresco di Santa Maria del Popolo. Santa Maria, ecco, vedete qui abbiamo... Che cosa? Lui che è pittore e poi il bue, diciamo, dietro, vedete, il simbolo della pazienza, della mansuetudine. E qui San Luca sta dipingendo appunto il volto, la figura di Maria, ecco, Maria Orante, ecco, qui non c'è il bambino. Ecco, a proposito del Pinturicchio, Giorgio Vasari, eccolo qua, Bernardino di Betto dice che appunto nel 1509, guardate, è preciso Giorgio Vasari, in Santa Maria del Popolo fece, oltre a delle cappelle, nella volta della Cappella Maggiore, i quattro dottori della Chiesa, e tra questi appunto San Luca. Però dobbiamo dire che leggendo bene la breve vita che Vasari scrive appunto su Bernardino di Betto, detto Pinturicchio, diciamo che è un po', diciamo, duro, ecco, nel giudizio. Non lo considera un bravo pittore, sostanzialmente. Sì, bravo, ma però tutto sommato, secondo lui, ecco, è stato sopravvalutato, ecco, dalla critica del tempo. Ecco, comunque diciamo che ebbe molta fortuna, soprattutto tra l'aristocrazia romana. Ecco, questo è un bellissimo tondo che troviamo appunto, come ho detto, in Santa Maria del Popolo. La prossima opera invece abbiamo nominato appunto Giorgio Vasari, ed eccolo qui Giorgio Vasari. Ecco, questo è un grande affresco, attenzione, che guardate, si trova dove? Si trova nella chiesa della Santissima Annunziata, e qui c'è la cappella di San Luca, che è dedicata, diciamo, ai pittori, e questa in particolare è dedicata all'Accademia del Disegno che appunto Giorgio Vasari aveva fondato a Firenze. Ecco, allora Giorgio Vasari, questo è San Luca che sta dipingendo appunto la Maria con il bambino attorniato dagli angeli su una nuvoletta, ecco, su una nuvola. E questo possiamo datarlo post 1565. Ecco, questa, vedete, è nell'insieme, ecco, la cappella con l'altare. E se vediamo il particolare, quindi inquadriamo l'opera, ecco, inquadriamo l'opera in primo piano, ecco, se inquadriamo l'opera in primo piano, che cosa vediamo? Vedete Giorgio Vasari intento, no, a dipingere, ecco, questa è la prima stesura, vedete, lui non ha ancora diciamo steso i colori, ecco, la prima parte è l'abbozzo ed è attorniato, vedete, dal bue e da altri due personaggi, e in fondo nell'altra stanza abbiamo, ecco, se vediamo l'opera successiva abbiamo appunto il particolare del eccola qui, vedete, si vede meglio qui, del falegname, il corniciaio che sta preparando

la cornice, ecco, sta preparando la cornice. Bene, allora con quest'opera del grande Giorgio Vasari, che ha scritto appunto le vite degli artisti, degli scultori ed architetti da Cimabue fino a Michelangelo, oltre ad essere un grande pittore, anche lui manierista, concludiamo questa seconda parte e ci vedremo tra qualche minuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale.

Umiltà chiedete la pace l'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia odierna ci aiuta a riflettere sulla misericordia e la capacità di perdono di Dio. Egli esercita la sua giustizia con imparzialità e clemenza verso tutti e perdona, insegnando così la dolcezza verso il prossimo. La parabola evangelica del grano e della zizzania, simboli del bene e del male che sono presenti nel mondo e non devono essere subito separati, mostra un Dio che si pone contro lo zelo esagerato di chi vuole subito punire e discriminare e invita alla calma, perché preferisce lasciare al peccatore la possibilità di pentirsi. Il giudizio avverrà solo alla fine e spetterà al Signore. I cristiani devono invece essere germe di crescita, lievito e fermento nel mondo, sapendo che lo Spirito Santo intercede a loro favore. Accogliamo e affidiamo alla protezione dell'Arcangelo tutti i pellegrini e i fedeli presenti, il gruppo proveniente da Latina, guidato da Padre Simone, e Padre Vincenzo da Ravenna. Salutiamo anche tutti i fedeli devoti, lontani o ammalati, che seguono la celebrazione in streaming. Insieme preghiamo affinché, liberi dall'orgoglio e dalla superbia, diventiamo piccoli agli occhi di Dio e degni di conoscere i misteri del Regno dei Cieli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, entriamo in questa celebrazione eucaristica chiedendo al Signore un cuore umile, un cuore capace di non condannare, ma di amare, di sperare, di lasciarsi trasformare dalla grazia, dalla misericordia di Dio. E per celebrare degnamente in questi santi misteri riconosciamo tutti i nostri peccati. Signore Gesù, tante volte abbiamo giudicato i fratelli senza misericordia, senza pazienza. Kyrie eleison. Cristo Gesù, tante volte abbiamo dubitato che tu potessi trasformare il nostro peccato e le nostre ferite in una vita nuova. Kyrie eleison. Signore Gesù, donaci il tuo sguardo che vede il bene nascosto in ogni persona e non smette mai di sperare. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Tu sei buono, Signore, e perdoni.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
2: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Parola del Signore.
1: Fratelli e sorelle, quante volte ci siamo posti questa domanda: perché esiste il male? Se Dio è buono, se Dio è misericordioso, perché esiste il male? Se Dio è il giudice giusto, perché permette che le persone cattive continuino a fare del male, a sfruttare le persone innocenti? Perché muoiono persone buone in un incidente, in un terremoto, in una guerra? Perché una malattia colpisce un bambino che non ha fatto del male a nessuno? Perché proprio quella famiglia? Perché quella persona? Perché quello che aiutava tanti è morto a 20 anni? E cioè quello che fa del male, che sparla, che non va a messa, vive quasi 100 anni? Sono domande che abitano il cuore dell'uomo da sempre. Non solo noi ci facciamo queste domande, anche la gente ai tempi di Gesù si faceva queste domande. E Gesù oggi non dà una spiegazione filosofica sul male, non dice da dove venga né perché Dio permetta il male, ma fa una cosa diversa, racconta una parabola. Gesù spesso, per far capire una questione difficile da spiegare, molto profonda, importante, Gesù parlava solo delle cose importanti, lo faceva facendo un paragone, un'analogia alla vita semplice di tutti i giorni. E oggi racconta questa parabola. Un contadino semina un buon grano nel suo campo, ma durante la notte arriva un nemico e semina la zizzania. E quando i servi se ne accorgono, reagiscono come forse noi avremmo fatto. Ma perché deve essere questa zizzania? Perché non la togliamo subito? Perché non aggiustiamo le cose secondo la nostra logica? E questa è la logica dell'uomo: eliminare subito tutto ciò che è cattivo, tutto ciò che non è buono, eliminare tutto ciò che non è buono, perfetto, dalla nostra vita, dalle nostre famiglie, dal matrimonio, dal coniuge, dal vicino di casa. Ma il padrone sorprende, perché lui non pensa così, lui non ragiona così, dice: no, lasciate che crescano insieme fino alla mietitura quella zizzania e il grano buono, che continuino a esistere, a crescere insieme il bene e il male. Perché Dio non guarda come guardiamo noi? Perché la sua logica è così diversa dalla nostra logica, perché noi fratelli e sorelle vediamo il presente, Dio vede il compimento, Dio vede il futuro che noi nemmeno ci possiamo immaginare. Noi vediamo ciò che è una persona oggi, Dio vede ciò che quella persona può diventare domani, tra un anno, tra 10 anni, proprio nell'ultimo momento della sua vita. E noi spesso siamo impazienti, vorremmo dividere subito i buoni dai cattivi, i giusti dai peccatori, ma Gesù dice un'altra cosa: non giudicate prima del tempo, perché un santo può diventare ancora un grande peccatore. Non giudicate prima del tempo, perché un peccatore può diventare un grande santo. Pensiamo alla nostra vita. Chi di noi può dire di essere stato nella vita sempre grano, mai zizzagna? No? Chi può definirsi io sono del tutto buono? Oppure chi può dire io sono del tutto cattivo, non ho fatto mai niente di buono? Tutti siamo un po' e un po'. Dentro ciascuno di noi sempre convivono la generosità e l'egoismo, la fedeltà, l'incoerenza, luce e ombre, fino all'ultimo respiro. E per questo Gesù ci invita prima di tutto a guardare noi stessi con umiltà. E poi quando noi guardiamo così come siamo, fragili, non siamo perfetti, Dio è sempre, meno male, misericordioso per noi. Quando ci accorgiamo delle nostre imperfezioni, no? Quante volte ci siamo confessati e praticamente quanto è difficile cambiare anche una piccola, minuscola cosa nella vita. Poi quando uno pensa a se stesso, alla sua vita, al suo cammino, alla sua conversione, poi diventa quasi in automatico più misericordioso, più indulgente con gli altri. Noi facilmente mettiamo le etichette, ma quello non cambierà mai. Quante volte mi ha chiesto scusa, non ha cambiato, ma lui ormai morirà così, lui sarà sempre così, così, da lui non verrà mai niente di buono, è uno che morirà così. Invece il Vangelo ci dice che nessuno è definitivamente perduto finché vive, no? Pensiamo al buon ladrone, per tutti era solo un condannato. E per Gesù era un uomo che nell'ultima ora della sua vita poteva ancora aprire il cuore. E proprio nell'ultimo respiro Gesù è riuscito a acchiappare il suo cuore, la sua buona volontà di cercare Dio. E gli dice: oggi, stasera, con me sarai in paradiso. Non dopo 50 anni del purgatorio, stasera con me sarai in paradiso. Oppure pensiamo a San Paolo, no? Da persecutore dei cristiani diventa l'apostolo delle genti e nessuno gli rinfaccia il suo lungo cammino di conversione. Ma tu, prima di incontrare Cristo, quanto male hai combinato ai poveri cristiani? Nessuno glielo rinfaccia, perché è stato un processo lungo. La nostra vita sembra un film, no? A volte per raggiungere l'ultimo momento della storia, quando guardiamo un film, ci vogliono quei 80-90 minuti. Anche noi, per raggiungere a quel stato di santità, anche la nostra vita deve attraversare dei momenti difficili da capire, difficili da vivere, difficili da affrontare. Pensiamo a Sant'Agostino, che per anni cerca la felicità lontana da Dio, nella passione, nelle relazioni, nelle praticamente sette. E poi l'incontro con Cristo cambia totalmente la sua vita. Da uno dei più grandi peccatori diventa uno dei più grandi santi. La sua vita, il suo cambiamento, la sua conversione è un lungo processo. Alcune cose non si possono accelerare. Ci sono a volte delle pubblicità, come imparare una lingua, no? Metti le cuffie per la notte e la mattina ti svegli già tutto imparato. E non funziona così, ci vuole del tempo, mesi, lunghi anni di uno studio faticoso. E così con la nostra conversione non basta una notte di preghiera intensa, ci vogliono anni, anni delle buone confessioni, anni degli esami di coscienza, tanti anni delle amicizie, tanti anni delle relazioni anche difficili, dei perdoni da parte di Dio, del perdono da parte nostra verso il prossimo. La conversione è sempre un lungo processo. Pensiamo alla nostra vita, alla vita di tutti i santi praticamente. Quanti santi erano stati giudicati male dagli altri, no? Ma questa è una persona strana. Oppure quanti vicini di casa, finché erano in vita, li giudicavamo, oppure gli altri, ma uno come noi, oppure poco buono, ma poi quando non c'è più, sì, infatti, era una persona per bene, non ha parlato mai male di nessuno, non ha fatto del male a nessuno, nemmeno con una parola. Oppure quanti uomini ritenuti perfetti hanno poi deluso tutti? Quindi, come ho detto all'inizio, una persona per bene col tempo può diventare cattiva, e una persona cattiva col tempo può diventare un grande santo. Quindi non dovremmo mai giudicare le cose prima del tempo. Ecco perché Dio aspetta. La sua pazienza non è debolezza, la sua pazienza è misericordia, speranza e amore che continua a credere sempre nell'uomo. Mi viene in mente anche una semplice storiella della tradizione cinese, non so, può darsi che la conoscete. C'è un contadino che perde il suo cavallo, no? E tutti dicono: ma guarda che sfortuna, non c'è più questo

0: lo dice, non giudichiamo prima del tempo, chi lo sa, forse sarà una sfortuna. E poi il figlio cade da uno di questi cavalli, si rompe una gamba e tutti dicono: ma che sfortuna! E lui dice: non è detto, può essere fuori, uscire fuori una fortuna anche da questo incidente. Poco dopo scoppia la guerra, tutti i giovani vengono arruolati, il figlio di questo contadino resta a casa e tutti dicono: sì, infatti è una fortuna. Questa è una lezione semplice che appunto non dovremmo mai giudicare un avvenimento quando la storia non è ancora finita. Questo vale anche per la nostra storia. Quante volte guardando indietro abbiamo capito che una porta chiusa, che all'inizio sembrava tutto perso, una porta chiusa ci ha aperto una strada migliore ancora. No, oppure quante sofferenze ci hanno reso più umili, quante prove ci hanno insegnato ad amare, a essere più profondi nello sguardo, nel ragionamento. Attenzione però, il Vangelo non dice che il male è un bene, no, perché la guerra sempre resta una tragedia, la malattia resta sempre una prova, il peccato resta sempre peccato, ma Dio possiede una intelligenza così grande, una forza così straordinaria che può far nascere il bene anche dove l'uomo ha seminato il male, anche dove l'uomo ha seminato la sofferenza, il peccato, Dio può trarre un bene maggiore per la nostra anima, per la nostra vita, la vita degli altri, come la croce. Una grande sofferenza diventa la possibilità della salvezza per tutto il genere umano. Fratelli e sorelle, Dio sa trasformare un male in un bene. E forse oggi qualcuno porta nel cuore una delusione, forse qualcuno di voi porta nel cuore una malattia, un fallimento, una perdita, forse vede solo zizzania nella sua vita. E Gesù dice: no, aspetta, non essere frettoloso nel giudicare, non perché tutto si aggiusterà facilmente, ma perché Dio non ha ancora terminato la sua opera. Dio silenziosamente, quasi in un modo inosservato, sta lavorando nella tua vita, sta lavorando nella tua anima, nel tuo cuore. La mietitura appartiene a Lui, noi solo contribuiamo. Noi vediamo una pagina e Dio già conosce tutto il libro. Noi vediamo un frammento e Dio contempla l'intero mosaico della nostra vita che noi appunto ancora non conosciamo. E per questo, fratelli e sorelle, il cristiano non dovrebbe mai perdere la speranza, perché sa che Dio lavora anche nel silenzio, anche quando Dio sembra assente. Signore, ma io non capisco il tuo piano. Aspetta, man mano, tra un mese, tra un po', qualche cosa capirai, perché Dio agisce così, in modo in cui non comprendiamo. Allora, fratelli e sorelle, concludendo questa nostra riflessione, chiediamo oggi una grazia. Signore, donaci il tuo sguardo, liberaci dalla fretta di giudicare la nostra vita, di giudicare gli eventi della nostra vita, e insegnaci ad avere pazienza, pazienza con gli altri, pazienza con se stessi, con la nostra vita. Signore, fa che non smettiamo mai di credere che la tua grazia può cambiare la nostra vita, può cambiare ogni cuore, ogni persona, perché ciò che oggi sembra zizzania, Signore, nelle tue mani domani può diventare una spiga piena di grano, e ciò che oggi sembra una sconfitta può diventare con te l'inizio di un cammino nuovo, di una vita ancora più bella. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sì.

0: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia, nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, liberaci dalla tentazione di classificare gli uomini nelle categorie dei buoni e cattivi. Rendici sul tuo esempio capaci di comprensione, di pazienza e di attesa, perché tu sei misericordioso. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Questo sacrificio, amore e gloria del suo nome, nel bene nostro e tutta la sua Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Abbiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua volta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci

0: ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
0: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, cantiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.

Mm-hmm.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, posso venire a partecipare alla tua presenza, ma ti sono dato una parola e io sarò stato.

El tu amor resta con me per sempre, il mondo mi delude. Sei Signore, il mio cuore arde se ascolti.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Accomodiamoci un attimino.
1: Avvisi. Giovedì 23 luglio avrà inizio il triduo di preparazione alla festa di Sant'Anna. Il programma prevede la recita del Santo Rosario alle ore 17:30 e la celebrazione eucaristica alle ore 18 nella Chiesa della Madonna della Libera. Domenica 26 luglio, giorno della festa, nella Chiesa della Madonna della Libera saranno celebrate le sante messe in onore di Sant'Anna, madre della Beata Vergine Maria, alle ore 7:30 e 9. Le sante messe delle ore 10:30, 12, 16, 17:30 e 19 saranno invece celebrate nella Basilica di San Michele Arcangelo. Al termine di ogni celebrazione avrà luogo il tradizionale rito della benedizione dei bambini.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona domenica a tutti.

Dolce la brezza frainando l'infiore, spande profumo inebriante calore, un raggio di luce illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore.

numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore vi dia pace. Sono Frate Angelo e vi parlo dalla Porziuncola, dove celebriamo il centenario del Beato Transito di San Francesco di Assisi.

Questo ci consente di riscoprire le ragioni della speranza cristiana nella vita eterna, comprendendo che il paradiso non è semplicemente un luogo futuro, ma la piena comunione con Dio, già iniziata nel nostro battesimo e destinata al suo compimento con la nostra morte. La spiritualità di San Francesco di Assisi offre una testimonianza concreta di questa speranza vissuta nella gioia, nella povertà e nella fraternità. In realtà noi viviamo in una cultura che parla poco della vita eterna. Si cerca per lo più di allungare la vita biologica, ma raramente ci si domanda quale sia il suo destino ultimo. Eppure la domanda è nel cuore di ogni uomo. Che cosa accade dopo la morte? Esiste davvero il paradiso? Saremo ancora noi stessi? Rivedremo coloro che abbiamo amato? Il cristianesimo non offre una teoria sulla morte, ma annuncia una persona, Gesù risorto. Gesù non dice semplicemente esiste il paradiso, dice invece io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Il paradiso dunque è una persona, è Gesù stesso. Il Catechismo della Chiesa Cattolica circa il paradiso afferma che coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Il paradiso quindi non è un premio materiale, è la presenza e la perfetta comunione con Dio. Questa vita perfetta con la Santissima Trinità noi la chiamiamo paradiso. Paradiso dunque è l'amore senza fine. L'uomo di per sé è creato per vedere Dio. San Paolo lo dice molto bene. Ora vediamo come in uno specchio, allora vedremo faccia a faccia. I beati vedono Dio faccia a faccia. Questa è chiamata appunto la visione beatifica, in cui sarà il pieno compimento di ogni desiderio umano. Il paradiso non è affatto un beato isolamento, ma saremo un'unica famiglia di santi. La comunione dei santi altro non è che la Chiesa. Ameremo Dio insieme con Maria, con gli angeli, gli apostoli, tutti i santi, i nostri cari salvati. Nessun santo ha parlato del cielo e del paradiso con tanta semplicità e serietà quanto San Francesco di Assisi. Per lui il paradiso era una realtà concreta, era il desiderio che dava senso ad ogni sacrificio. Secondo le fonti francescane, quando Francesco soffriva enormemente, ripeteva «Tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto». Questa frase non nasce dal disprezzo di sé, nasce invece dalla certezza della gloria futura. È la stessa convinzione di San Paolo. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura. Nelle fonti francescane, Francesco insegna che la vera gioia non consiste nel successo, nel fare miracoli, nella fama, nelle conversioni. La perfetta letizia nasce dal sentirsi profondamente amati da Cristo.

Perché questo? Perché chi possiede Gesù Cristo, la sua amicizia, di fatti già possiede qui sulla terra il paradiso. Verso la fine della sua vita, Francesco scrive il Cantico delle Creature. Sorprendentemente ringrazia anche per sola nostra morte corporale. Per lui la morte non è la fine, ma è la porta dell'incontro definitivo con l'amato, con Cristo. La morte dunque non è amata in se stessa, è amata perché conduce al Signore, alla comunione intima e definitiva con Lui. Francesco viveva sulla terra con i piedi ben piantati nelle realtà celesti. Infatti lui serviva i poveri, curava i lebbrosi, amava il creato, ricostruiva le chiese, ma il suo cuore era rivolto sempre al cielo. Dice nella Regola non bollata: nulla dunque ci impedisca, nulla ci separi, nulla si frapponga tra noi e Dio. Solo Dio basta. Quando comprende che la morte è ormai vicina, Francesco si fa adagiare sulla nuda terra, benedice i suoi frati, canta il salmo, accoglie la morte con la pace. Secondo le biografie, Francesco dice: benvenuta sorella mia morte, non perché Francesco desideri morire, ma perché finalmente attraverso sorella morte potrà incontrare il suo sposo eterno Gesù. Il Catechismo ricorda che la vita eterna inizia già ora. Gesù ci dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, Signore. Dunque, ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia, perdoniamo di cuore per amore di Dio, abbiamo gratuitamente il prossimo, adoriamo Dio, viviamo la carità, difatti già qui sulla terra anticipiamo il paradiso. Secondo il Catechismo, noi saremo pienamente felici in paradiso, non ci sarà nessun dolore, nessuna malattia, nessuna morte. Ameremo perfettamente, l'amore non sarà più ferito dall'egoismo. Conosceremo pienamente, ogni verità sarà illuminata da Dio, saremo trasformati dall'amore. Sempre il Catechismo ci insegna che esiste la risurrezione della carne, per cui non saremo anime vaganti, ma risorgeremo con un corpo glorioso, sul modello di Cristo risorto. Chi spera nel paradiso dunque vive con più libertà, ha meno paura nelle prove della vita, perdona più facilmente le offese che ha ricevuto, non assolutizza il denaro perché tutto passa, affronta il dolore con fede. San Francesco è l'esempio vivente di tutta questa libertà, la certezza del cielo, lo rende davvero un uomo libero per tutto. Paradiso quindi non è un sogno lontano, ma è la meta verso cui cammina ogni cristiano. San Francesco ci insegna che chi ama veramente Cristo non aspetta il paradiso solo dopo la morte, ma comincia già ora a vivere nella sua luce. La speranza cristiana non ci allontana dalla terra, ma ci rende più capaci di amarla, perché sappiamo che ogni gesto di carità, ogni perdono, ogni Eucaristia celebrata, ogni atto di fraternità hanno un valore eterno. L'attesa del cielo quindi non significa fuga dal mondo, ma impegno a trasformarlo, secondo il Vangelo, nella certezza che Dio porterà a compimento la sua opera. Questa certezza non elimina evidentemente la fatica della vita presente, ma la illumina con la promessa di Cristo. La vita eterna è il dono di un amore che non avrà mai fine. Alla fine dei tempi, allora, il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale, i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Allora la Chiesa avrà il suo compimento nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose e quando con il genere umano anche tutto il mondo, il quale intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo. Questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità e il mondo, dalla Sacra Scrittura viene definito con l'espressione «cieli nuovi e terra nuova».
sarà cioè la realizzazione definitiva del disegno di Dio, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. In questo nuovo universo, la Gerusalemme celeste, Dio avrà la sua dimora in mezzo agli uomini. Egli tergerà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Per l'uomo questo compimento sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano, voluta da Dio fin dalla creazione, e di cui la Chiesa nella storia è come un sacramento. Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti, la città santa di Dio, la sposa dell'agnello. Essa non sarà più ferita dal peccato, dall'impurità, dall'egoismo che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica, nella quale Dio si manifesterà in modo inesoribile agli eletti, sarà dunque la sorgente perenne di felicità, di pace, di reciproca comunione. Quanto a Cosmo, la rivelazione afferma la profonda comunione di destino fra il mondo materiale e l'uomo. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere neppure liberata dalla schiavitù della corruzione. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Così insegna San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8. Anche l'universo visibile dunque è destinato ad essere trasformato, affinché il mondo stesso, restaurato nel suo stato primitivo, sia senza più alcun ostacolo a servizio dei giusti, partecipando finalmente alla glorificazione di Gesù Cristo risorto. Noi ignoriamo il tempo in cui saranno portate a compimento la terra e l'umanità. Non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo. Certamente passa l'aspetto di questo mondo deformato dal peccato. Sappiamo però con certezza dalla rivelazione che Dio prepara per noi una nuova abitazione e una terra nuova in cui abiterà la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti noi. Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, ma piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza. La vita, allora, nella sua stessa realtà e verità, è il Padre, che attraverso il Figlio Gesù, nello Spirito Santo, riversa come fonte su tutti noi i suoi doni celesti e per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini, la vita eterna, quella che noi chiamiamo il cielo. Coloro che muoiono dunque nella grazia e nell'amicizia di Dio, che sono perfettamente purificati, vivono subito per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono così come Egli è. Questa è la speranza cristiana. Questa vita perfetta, questa comunione di vita e d'amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i santi, noi lo chiamiamo il cielo. Il cielo dunque è il fine ultimo dell'uomo, è la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva che già adesso nel nostro cuore crea una nostalgia, cioè un profondo desiderio di salvezza. Vivere in cielo è così essere con Cristo. Gli eletti vivono in Lui, ma conservando, trovando la vera identità proprio in Gesù. La vita infatti è stare con Cristo,
perché dove c'è Cristo, là c'è la vita, lì c'è il vero regno. Con la sua morte e la sua risurrezione, Gesù Cristo ci ha aperto il cielo.

La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste tutti coloro che hanno creduto in Lui e sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo allora che cos'è? È la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in Gesù. Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni possibilità di comprensione e di descrizione. La Sacra Scrittura ce ne parla con delle immagini, parla di vita, parla di luce, parla di pace, di banchetto di nozze, vino del regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso. Sono solo delle parole, ma queste parole parlano di una realtà, parlano di un cuore nuovo, di una casa nuova preparata da Dio per tutti coloro che lo amano. Nella gloria del cielo, i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio in rapporto agli altri uomini e all'intera creazione. Regnano già con Cristo e con Lui regneranno nei secoli dei secoli. Per cui l'esperienza dell'amore e degli affetti autentici nella persona umana segnala la esigenza di sfuggire dalla morte. È un'evidenza connaturata con la ragione umana. Tuttavia da questa esigenza non si può dedurre la certezza di una sopravvivenza oltre il tempo dell'uomo. È invece soltanto con la rivelazione di Gesù Cristo che troviamo il fondamento della nostra speranza di poter partecipare con la nostra umanità alla vita eterna di Dio. Questa possibilità è racchiusa nella morte e risurrezione di Gesù. In questo evento, infatti, da una parte, nella morte di Gesù, è condensata tutta l'ingiustizia e l'iniquità presenti nella creazione, ma nella sua risurrezione tutta la negatività della storia viene come bruciata e trasfigurata in un futuro di salvezza. Il Padre, che nella potenza dello Spirito restituisce la vita al Figlio, inaugura la condizione definitiva della storia degli uomini, ponendovi come punto germinale proprio quel Figlio amato, offerto in sacrificio per amore, quale forza attrattiva di tutti gli uomini, per renderli partecipi come figli alla comunione trinitaria, dove Dio sarà tutto in tutti. Quindi, attraverso l'incarnazione e la risurrezione del Signore nel suo vero corpo, viene aperta la possibilità ad ogni uomo di partecipare con tutta la sua umanità alla vita in Dio. Ed è precisamente questa vita eterna che i discepoli hanno prima ascoltato come promessa da Gesù e poi hanno documentato negli scritti canonici questa realtà. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato alla vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, dice San Giovanni. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questa è la vita eterna, che conoscano te l'unico vero Dio, colui che hai amato, Cristo Gesù. Ripeto, questa è la vita eterna, che conoscano te l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Cristo Gesù. Questa insistenza del Vangelo di Giovanni nell'indicare che Gesù è la vita ricalca l'esperienza della fede consegnata nel canone evangelico. I primi cristiani portano impressa nel loro animo l'esperienza di un rapporto così profondo con Gesù che era stato per loro risolutivo di tutte le domande sull'esistenza. È questa esperienza che li fa vivere, perché Lui solo ha parole di vita eterna. I discepoli infatti hanno sperimentato che stare con Gesù rendeva la loro vita dignitosa, gustosa, pacificante, piena. Stare con Gesù li restituiva a se stessi in una profondità che prima non avevano mai sperimentato. È questa l'esistenza che essi testimoniano essere vita vera, che non smentisce il desiderio dell'animo umano.
Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita nel suo figlio Gesù. E il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita, dirà nella sua prima lettera San Giovanni. Pertanto Giovanni potrà dire che la pienezza della vita consiste proprio nel partecipare alla stessa corrente vitale che intercorre tra il Padre e il Figlio. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questa vita brilla dall'Eterno nel grembo fecondo di Dio, poiché Gesù dice di sé: mi hai amato prima della creazione del mondo. E i discepoli nel corso della storia hanno ricevuto il compito proprio di testimoniare questa vita eterna che si è manifestata in Gesù e che è messa a disposizione di tutti. La vita si è manifestata e noi l'abbiamo veduta, e ciò per questo diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre. Il futuro dell'uomo dunque è racchiuso nella morte e risurrezione di Gesù Cristo. Possiamo in altri termini dire che l'evento di morte e risurrezione di Gesù è quella lente attraverso la quale anche noi possiamo sapere il nostro destino futuro. È in Gesù Cristo, infatti, che si è rivelato e quindi svelato il futuro dell'uomo. Solo attraverso di Lui è possibile conoscere quello che sarà di noi, intravedendolo però senza ancora possederlo, secondo la scansione del tempo in uso tra i teologi del già e non ancora. Questo è comprensibile per il fatto che la rivelazione non è prima di tutto una comunicazione di informazioni, ma è primariamente l'evento della comunicazione del mistero trinitario attraverso la storia umana di Gesù di Nazaret. Quindi, se si vuole sapere qualcosa del futuro dell'uomo e del suo destino ultimo, occorre volgere lo sguardo alla vicenda storica di Gesù di Nazaret. Dalla sua vicenda storica si apprende che il destino umano è un futuro di vita, non di morte, di salvezza e non di perdizione, di amore e non di aridità affettiva. E più profondamente ancora si apprende che nel disegno di Dio non c'è una duplice predestinazione di salvezza, alcuni sì, altri no. Il Dio dei viventi, quale appare nella vita di Gesù e nella sua risurrezione, ha un unico disegno, quello di condurre ogni uomo e ogni donna che si apre a Lui alla sua libertà, alla vita vera, alla vita con Dio. Gesù quindi è il determinante dell'umanità. Gesù è colui il quale ci apre alla vita eterna e in questo modo la libertà dell'uomo può aprirsi al futuro tracciato dalla storia di Gesù oppure chiudersi a riccio su se stessa e purtroppo fare l'esperienza della morte eterna. Tutto ciò significa, in termini generali, che noi siamo già qui chiamati alla felicità futura. Già qui noi siamo chiamati a vivere la risurrezione, a vivere una vita interiore tutta incentrata in Dio, sull'esempio di San Francesco, di Santa Chiara e di tutti coloro che hanno veramente amato a Dio con tutto se stessi. Auguro a tutti voi davvero che possa nascere in voi il desiderio del cielo, il desiderio della santità e poter vivere una vita degna di Dio per trovarci tutti in paradiso. Che il Signore vi dia la sua pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Cari figli, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Se vivete el amore. Se vivete mio figlio. Avrete la pace. E sarete felici.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. Come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. Questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. E diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, ma su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo, Innamorato del cielo, il secondo, Fratelli di cielo, il terzo, L'obbedienza, e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria. Dunque noi siamo collocati a dare testimonianza della luce del risorto.

0: casa, solo un benvenuto a tutti, sono sicuro che passeremo insieme un bel momento, che questo diciamo che ne va di mezzo grazie alle presenze che sono qui e alla vostra disponibilità a partecipare, ne va di mezzo anche la possibilità di crescita di tutta la nostra comunità in merito a questo tema importante del testamento biologico e dell'assistenza alla fine naturale della vita. E detto questo, mi auguro che vi troviate tutti a vostro agio in questa bella sala Biagio Amico e diamo il via ai lavori.
1: Grazie Eccellenza, che sempre ci è sempre vicino e disponibile, ci accompagna paternamente in tutte le nostre iniziative. Un saluto agli illustri relatori intervenuti, il professore Antonello Giarratano e Don Massimo Angelelli, e un saluto ai coorganizzatori, al presidente dell'Unione Giuristi Cattolici di sezione di Trapani, dottor Michele De Maria, e il presidente dei Medici Cattolici, dottor Vito Barraco, che hanno condiviso questa nostra iniziativa, per cui abbiamo deciso di metterci in rete e fare insieme, organizzare insieme questa giornata. E un saluto naturalmente a tutti voi qui presenti, affettuosamente presenti, anche vi siete spostati da Palermo, un saluto particolare alla dottoressa Bruna Piazza, la direttore del centro regionale Trapianti, che anche ancora una volta è qui con noi a Trapani, ai presidenti dei club service presenti e a tutte le ammine e gli amici presenti. L'AMMI è l'Associazione Mogli Medici Italiani, qui a Trapani la conoscete tutti, e ha tra i propri scopi statutari proprio la diffusione della cultura sanitaria. Ogni anno, nel corso del congresso nazionale, l'AMMI vota un tema che viene trattato da tutte le sezioni d'Italia. Quest'anno il tema è quello di oggi, che noi trattiamo oggi insieme a voi. Il tema prende spunto dalla nuova legge sul testamento biologico. Infatti il testamento biologico inizia proprio il titolo. La legge, sappiamo, probabilmente lo sappiamo tutti, è stata approvata nel dicembre del 2017 ed è entrata

0: vita, della morte, e sono stati dati significati talvolta anche opposti a tematiche quale autodeterminazione, dignità del vivere, libertà. Anche la stessa parola eutanasia nel dibattito parlamentare ha assunto significati talvolta opposti. Da un lato momento liberatorio, fine di tutte le sofferenze, dall'altro attacco alla dignità del vivere. Per cui ci piace iniziare questo pomeriggio insieme a voi con il saluto del dottore De Maria, che oltre al suo saluto ci traccerà anche quelle che sono le linee fondamentali della nuova normativa. Per cui do la parola al dottore De Maria.
1: Grazie Antonella dell'invito, grazie a Sua Eccellenza che ci in qualche modo sorveglia nel nostro dire riguardo a tematiche così, diciamo, delicate per quella che è la nostra coscienza di persone e di cristiani. Che Antonella mi ha chiesto un intervento così, diciamo, introduttivo. Non vorrei che uscissimo dal seminato rispetto a quella che è forse l'impronta più assistenziale, diciamo improntata alla terapia, ecco, sociosanitaria. Io vorrei proprio proporvi qualche riflessione così di sistema su quella che è stata la genesi di una legge sul biotestamento, su cui devo dire che noi come Unione Giuristi Cattolici abbiamo lavorato da anni, perché abbiamo un pochino seguito tutto l'iter travagliatissimo della legislazione sul punto, che è durato direi quasi 10 anni se non vado errato. Parlare di biotestamento in Italia, al di là della l'importanza scientifica, giuridica e morale dell'argomento, io mi accorgo che è sempre stato un po' impopolare per quanto riguarda il punto di vista, ecco, del cattolico. Perché il cattolico si è sempre trincerato dietro lo schermo dei valori non negoziabili. E quando, da questa trincea è uscito sempre, io direi quasi sconfitto, perdente, perché un poco i valori non negoziabili entrano in conflitto con, una vulgata moderna della sovranità, della autodeterminazione della persona. Quasi, io direi, Eccellenza, parlare di una sorta di eterogenesi dei fini, come diceva Augusto del Noce, cioè la Chiesa cattolica, che è portatrice di un messaggio di liberazione, viene invece vista come oppressore contro la libertà dell'individuo di scegliere.
2: Come si è mosso il legislatore su questo tema? Sulla base di alcune semplici, chiamiamole direttrici ideologiche, culturali. Innanzitutto, il principio dell'autodeterminazione. Nella Costituzione c'è un articolo che dice che nessuno può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici senza il suo consenso. Una volta che è stata detta questa cosa, proprio la legge sul testamento biologico non fa altro che codificare proprio a tutti i livelli, sia chiamiamoli diagnostici che terapeutici, questo principio: nessuno senza il suo consenso senza il suo consenso informato può essere sottoposto a trattamenti. Ora questa decisione, questa scelta della persona è stata tutelata in nome della sua dignità, cioè quindi si è detto che non può il medico intervenire coattivamente contro la volontà del paziente, perché questo si definisce come una sorta di accanimento. Nel momento finale della vita, nella fase terminale della vita della persona, allora si riconosce al soggetto la facoltà di stabilire se volere o non volere ancora essere curato, essere tenuto in vita. È come se la legge dicesse: medico, lascia.

lascia che la natura abbia il suo corso. Quindi lascia, diciamo, che il malato, diciamo, decida lui se volere essere mantenuto ancora in vita, artificialmente o meno. La legge si è preoccupata però di tutelare questa volontà del malato non solo in quel momento finale dove spesso il malato non è in grado più di esprimerla, questa volontà, ma gli ha riconosciuto la possibilità di farlo fin dall'inizio, anche ora. Possiamo noi tutti andare da un notaio o andare da un ufficiale dello Stato civile e dire quali sono i trattamenti che noi vogliamo o non vogliamo che ci siano praticati in vista di una futura situazione di, diciamo, di incapacità. Perché è vero, insomma, che c'è un malato che ha diritto di scegliere, ma è vero che c'è un medico che ha la responsabilità, comunque, e il dovere di intervenire. In questo, diciamo, dialogo tra paziente e medico, il legislatore, ecco, ha diciamo, individuato, diciamo così, una sintesi per cui il consenso e la responsabilità, quindi un'alleanza tra i due. Quindi diritto di essere lasciati stare, se è il caso, quindi diritto di non essere più curati, di non essere più trattati. Quello che voglio dire però è che questa legge, quando viene approvata, è già nata vecchia. Perché oggi gli scenari sono tutt'altri. Oggi, diciamo, non c'è più un problema di interlocuzione malato-medico, cioè dire c'è sempre, stiamo attenti, ma diciamo, lo sviluppo che ha avuto, diciamo, la vicenda oggi è, diciamo, desta, diciamo, qualche impressione. E mi riferisco al fatto che, come ci dice la Corte Costituzionale nei giorni scorsi, non è più, diciamo, un problema di astenersi da condotte che il medico ritiene necessarie, ma è un problema adesso di stabilire se si può consentire a colui che non si trova in una fase terminale della sua esistenza, ma soltanto che ritenga che la sua vita non sia più degna di essere vissuta. Stiamo attenti, questo è un momento, secondo me, cruciale della discussione. Oggi io posso, ritenendo che la mia vita sia invivibile, perché mi trovo purtroppo sofferente in maniera indicibile a causa della mia malattia, ma anche della mia situazione, che non può essere anche non malattia, questa è una malattia di tipo psichiatrico, posso dire a qualcuno, e questo, ripeto, lo scenario che la Corte Costituzionale e la Corte di Assise di Milano, nel caso che voi forse conoscete, nel caso Cappato, ci vuole dire, oggi io posso chiedere a qualcuno di aiutarmi a morire, non di non fare più niente per non farmi morire, ma di aiutarmi, di porre in essere una condotta agevolatrice rispetto al mio proposito, che è quello di porre termine alla mia esistenza. Quindi c'è questo, diciamo, quid, questo salto oggi culturale che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle corti, diciamo, della giurisdizione italiana propongono, che è quello quindi di, diciamo, giudicare se è legittima questo tipo di intervento e se è legittimo che il malato possa attuare, il malato, la persona, io dico, la persona possa attuare questo proposito senza che chi mi aiuta vada soggetto alle sanzioni penali dell'agevolazione o dell'istigazione al suicidio. Perché la Corte Costituzionale ha detto al legislatore: devi andare a disciplinare una situazione in cui ci sia qualcuno che vuole soltanto, diciamo, aiutarmi a attuare questo proposito. Quindi avremo fra non molto un legislatore che deve andare a stabilire quando una vita, cos'è la dignità della persona.

0: soltanto in quel momento, quando stabilire che una vita è indegna di essere vissuta, solo in questo momento io sarò autorizzato a dire staccate, a dire datemi quella pillola o datemi quella sostanza che può, diciamo, porre termine alle mie sofferenze. Una vita autosufficiente può essere, diciamo, può cessare soltanto perché io lo decido.
1: È chiaro già dal primo intervento quanto la materia sia complessa e dibattuta. Do la parola al dottore Vito Barraco per i saluti.
2: Colgo l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza il Vescovo per la guida che ci ha dato in questi 3 anni, per gli input, per le nostre riunioni e per darci dei segnali, come dice lui, per riconoscere il volto del malato. Faccio solo dei brevi commenti perché evidentemente la questione del biotestamento ha delle ricadute importantissime sul nostro lavoro di medici, soprattutto ospedalieri e soprattutto in alcune aree ospedaliere in cui si ha a che fare con pazienti che hanno gravi problemi di salute. Evidentemente la comunità dei medici cattolici non è d'accordo su molte cose della nuova legge sul testamento biologico, sul consenso informatico, sulle appunto disposizioni anticipate di trattamento, anche perché le disposizioni anticipate di trattamento si possono modificare in qualsiasi momento. Però il rischio sostanziale è che si venga ad alterare quel rapporto di alleanza terapeutica fra medico e di fiducia fra medico e malato, e ci espone a rischi, come diceva il dottore De Maria, quali quelli di facilitare in un certo senso l'eutanasia, anche perché ricordiamo evidentemente il medico è anche responsabile nel caso non si attenga a determinate situazioni anche di essere colpevole di reati gravi. Assolutamente. Partiamo dal concetto fondamentale che ha detto, che ci ha comunicato il Papa in questi anni: mai abbandonare il malato, ma niente accanimento. In realtà, dopo tanti anni di attività di medico ospedaliero, posso dire che ancora spesso noi non siamo in grado di stabilire quale sia il limite tra proporzionalità terapeutica e non appropriatezza delle cure. Questo è un dato fondamentale, perché questa possibilità, c'è un velo sottilissimo appunto che si interpone tra queste due cose, quindi tra accanimento terapeutico e proporzionalità delle cure, ed è questione di ogni giorno nel nostro lavoro. Il rischio e i percorsi diventano in questo modo sempre più difficili. Diamo la parola adesso alla dottoressa Lacommare, che presenterà gli illustri relatori. Grazie.
3: Che comando? Ormai hanno deciso che comando. Bene, adesso entriamo un po' nel vivo dell'ambito sanitario. Il titolo del nostro incontro, dicevamo, è testamento biologico e assistenza alla fine naturale della vita. Professor Giarratano, la medicina ha sicuramente fatto tanti progressi negli anni, guariamo da tante malattie, ha allungato sicuramente la nostra vita, però probabilmente non ha ancora risolto il problema della morte. Allungando la vita probabilmente ci pone sempre più il problema del fine vita, soprattutto di questo spazio di confine, laddove non possiamo, dal punto di vista medico, probabilmente fare più nulla per i nostri congiunti, che sono comunque ancora in vita. In questo spazio di confine tra la vita e la morte, le domande che si pongono sono sicuramente tante. Quale assistenza dare al malato? Come sostenere i suoi familiari? Ma la scelta a cui siamo chiamati a dare risposta è tra eutanasia, suicidio assistito da un lato e accanimento terapeutico dall'altro lato, oppure c'è una terza via? È possibile ripensare l'assistenza alla fine naturale della vita? Se ci pensiamo un attimo, i nostri avi, i nostri nonni, tutti hanno assistito i loro congiunti. Adesso invece la morte è sempre più delegata agli operatori sanitari, che vengono investiti, ritengo, di problematiche talvolta anche non proprie. Da anni si parla di cure palliative. Professor Gerratano, quanto le cure palliative sono oggi presenti nel nostro territorio? Quanto conosciute? Quanti facciamo ricorso alle cure palliative? Lei, che tutti conosciamo, è direttore di cattedra di anestesiologia, direttore della scuola di specializzazione, direttore del dipartimento di emergenza urgenza, 16 pagine di curriculum, io l'ho letta, però mi sostituirei a lei se le dicessi tutta. Ma adesso di recente, e tutti insieme le facciamo i nostri veramente più vivi auguri, è stato eletto prossimo presidente nazionale della Società Italiana di Anestesia e Rianimazione, società impegnata da tempo nel produrre documenti proprio su fine vita. Il primo documento mi pare che sia addirittura del 2006, in cui vengono fornite le indicazioni agli anestesisti e rianimatori su come operare nel fine vita, in terapia intensiva, in pronto soccorso, nei reparti di degenza. Poi è interessante, eccellenza, pensare che nel 2014 la SIARTI, insieme alla Società Italiana di Cure Palliative, ha collaborato con il Comitato Scientifico del Cortile dei Gentilis, che sappiamo presieduto dal Cardinale Ravasi, per l'elaborazione di un documento condiviso proprio sulla proporzionalità delle cure su fine vita. Un documento condiviso tra credenti e non credenti. Per cui questo ha un grande valore, penso, per tutti noi, perché non penso che siano temi che debbano dividerci, ma dobbiamo pian piano imparare a trovare i punti di unità. Le problematiche sono tante, io le vorrei chiedere tantissime cose, le vorrei chiedere che ci aiuti a capire cosa vuol dire poi veramente proporzionalità delle cure, cosa vuol dire autodeterminazione, cosa vuol dire che la relazione col paziente in questo territorio di confine. E ancora, secondo lei, il tempo della relazione, il tempo della comunicazione può essere considerato tempo di cura? Io mi fermo, perché altrimenti veramente i miei dubbi e le mie curiosità sono tantissime, e le passo la parola, professore.
4: E allora vi ringrazio per questo invito, che mi riporta peraltro a Trapani, diciamo, dove nella provincia risiedono anche le mie origini, sia di padre che di madre, e quindi sono sempre molto contento di tornare in una zona dove, diciamo, si incoccia in una maniera specifica, e mia madre, diciamo, che ha 90 anni, ancora incoccia in una maniera specifica. Scusa questa nota a margine, però l'invito in questa terra, e io l'ho italianizzato, incocciare, diciamo, poi chi vuole lo traduce come meglio crede. Io ringrazio molto per questo invito, non per farvi una relazione o altro, ho portato alcune diapositive che potevano in qualche modo essere oggetto di spunto della discussione che oggi noi qui, e che devo dire con grande lungimiranza, Antonella Lacommare ha realizzato questo incontro, mettendo accanto le anime cattoliche, quelle laiche, posso dirlo, quelle laiche, in maniera tale che in qualche modo si potesse arrivare poi a quello che è un concetto di umanità e di uomo che deve essere al centro comunque del nostro interesse e del nostro obiettivo. Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore. Noi ci troviamo come area ospedaliera, universitaria di altro tipo, da un lato a lavorare, a operare, dall'altro a formare i colleghi che in qualche modo direttamente e indirettamente hanno un ruolo centrale nel fine vita, soprattutto, come diceva Antonella Lagommare, nella misura in cui mia nonna voleva e ha voluto a 99 anni morire nel letto di casa sua, adesso nel letto di casa propria nel 90% dei casi non vuole morire più nessuno, si va in ospedale e quando si muore magari probabilmente si cerca anche di fare causa ai medici che in qualche modo si ritengono responsabili. Questo già ha spersonalizzato molto le ultime fasi della nostra vita, perché è chiaro che essere in qualche modo trascinati dentro una rianimazione e una terapia intensiva significa mettere in qualche modo la parte finale della nostra vita nelle mani di figure professionali le quali culturalmente, e da qui la difficoltà che abbiamo avuto in questi anni, culturalmente un anestesista rianimatore si forma e nasce perché deve a tutti i costi supportare le funzioni vitali e mantenere in vita il paziente. E allora è ovvio che tutto ciò ha assolutamente un fine e uno scopo, nella misura in cui l'anestesista rianimatore si trova a vicariare con attrezzature e tecnologie che ormai sono all'avanguardia delle funzioni vitali che solo temporaneamente, no? Io ho un infarto, ho un arresto cardiaco, faccio la mia rianimazione cardiopolmonare, supporto le mie funzioni vitali, recupero il mio cuore, a quel punto la funzione dell'anestesista rianimatore, sia come medico, sia sotto il profilo, diciamo, della gestione umana del caso specifico, diventa assolutamente realizzata. Questa stessa figura però si trova in terapia intensiva in una condizione in cui la famosa anche medicina difensiva che si è sviluppata negli ultimi anni, per cui se uno muore nel letto di casa sua è stato, mi scusi, ma del Signore che ha voluto così, se muore invece in ospedale la colpa allo stato attuale, e i giuristi penso che sappiano di che cosa sto parlando, è categoricamente del medico, bravo o non bravo che sia. Dicevo, in un contesto di questo tipo è ovvio che l'anestesista rianimatore si è trovato in condizione di affrontare delle situazioni dove in qualche modo il paziente avrebbe dovuto andare incontro a un programma e un progetto di cure palliative. Ora dirò molto rapidamente qual è il confine che per noi è fondamentalmente anche temporale tra le due cose. Dicevo cure palliative, e invece si trova praticamente in terapia intensiva, dove tubi, drenaggi, cateteri vascolari e quant'altro, chi più ne ha più ne metta, fanno in modo che il corpo vada in decomposizione per ulcere di tutti i tipi e tutti i generi finché il decesso avvenga con tubi messi e con drenaggi messi. E su questo, diciamo, noi anestesisti rianimatori, quando abbiamo sentito il mondo cattolico e il Papa in particolar modo dedicarsi al concetto che l'accanimento terapeutico era un qualcosa che assolutamente andava, è ovvio che abbiamo subito realizzato un altro degli aspetti della nostra professione. Quindi se da un lato noi siamo intensivisti rianimatori che dobbiamo a tutti i costi supportare le funzioni vitali, dall'altro la nostra disciplina, insieme a quella degli oncologi, degli internisti, dei radioterapisti, è anche quella che si occupa delle cure palliative. Allora cosa voglio dire? Se io sono un paziente che ha metastasi cerebrali, scusate se ora sto andando a fare un discorso che può sembrare crudo ma che deve essere assolutamente, quindi io sono incapace di intendere volere perché ho 3 emorragie cerebrali da 3 metastasi cerebrali, un tumore polmonare che è stato giudicato inoperabile e che non viene più trattato in nessun modo e in nessuna maniera, mi trovo praticamente ad essere mantenuto in vita da un ventilatore meccanico con decubiti, ulcere e chi più ne ha più ne mette, infezioni, sovrainfezioni, questo e quell'altro, allora è chiaro che se io continuo a fare trattamento intensivo significa che sto facendo accanimento terapeutico, noi siamo molto diretti in questo. Se io invece mi rendo conto che quel paziente in quelle condizioni sta solo soffrendo e quindi si supera il problema che diceva poco fa il giurista della scelta personale, cioè qui siamo in una condizione, in una situazione assolutamente totalmente diverso, è chiaro che temporalmente anche in terapia intensiva intensiva, e questo è stato il grosso passaggio degli ultimi anni che hanno fatto gli anestesisti rianimatori, cioè passare da una cura di supporto che diventava accanimento terapeutico all'inizio delle cure palliative, cioè di quelle cure che servono a palliare, a sollevare dal dolore, dalle sofferenze, le fasi terminali della vita, ad applicarlo anche in terapia intensiva. Quindi le ultime linee guida di cui parlava Antonella Lacommare codificano in qualche modo quali sono i campi di intervento dei medici ospedalieri, nel caso specifico degli anestesisti rianimatori, delle fasi terminali della propria vita, quando ancora si deve, e quindi lo spiegano anche tecnicamente, brutalmente, cioè come si fa la ventilazione, come si fa la nutrizione, come non si deve fare, quali sono tutte le tecniche che allievano, perché alle volte fare una nutrizione significa andare a fare una gastrectomia, una PEG, cioè tutta una serie di tecniche e di procedure che chiaramente diventano veramente, diciamo, un qualcosa che sotto il profilo umano e sotto il profilo anche di quelle che sono, secondo me, abbondantemente le indicazioni che ci dà il Papa e che ci dà la religione cattolica, sono assolutamente sproporzionate, come dice il termine. E allora a questo punto questo passaggio diventa determinante, cioè io supporto le funzioni vitali fin tanto che ci sono tutte le condizioni perché il paziente possa avere un recupero anche in condizioni magari poco accettabili, ma comunque possa avere un recupero delle sue funzioni vitali, non devo e non posso assolutamente supportare. Ed è quel termine che poco fa stava utilizzando e utilizzava il giurista, cioè astensione o sospensione. E qui entra in ballo il problema eutanasia o non eutanasia, perché in realtà il confine sotto il profilo medico, quindi parlo da tecnico, parlo da laico, diventa molto ma molto ma molto sottile. Cioè, mi spiego, se io ho un ventilatore meccanico che tiene in vita, nel senso di battito cardiaco, perché stiamo parlando delle condizioni che vi ho detto poco fa, quindi non stiamo parlando assolutamente più di una vita che abbia, diciamo, anche un minimamente una vita di relazione, una funzione cognitiva, una funzione, cioè proprio non stiamo parlando di vita, stiamo parlando di un cuore che batte. È ovvio che la sospensione della ventilazione meccanica determina in pochi secondi il decesso di quel paziente. E questo però in qualche modo dalle società scientifiche, dalle società mediche è stato codificato alla luce anche di quelle che sono le indicazioni. E devo dire in tutta sincerità che nella mia vita professionale, adesso io ho 56 anni, mi è capitato molto spesso, spessissimo, perché tutto questo veniva fatto prima assolutamente in maniera riservata, confidenziale, e veniva fatto a tutti i livelli e con tutte le figure, cattoliche e non cattoliche, allo stesso modo, cioè nel senso che a un certo punto si arrivava con la famiglia, e chi purtroppo ha avuto la sventura di passare da una rianimazione terapia intensiva in queste condizioni sa di che cosa sto parlando, si arrivava al punto in cui si diceva: per favore, vi prego, perché mio padre, mio zio, mio nonno, mio cugino sta andando in decomposizione, scusate la brutalità del termine, per favore sospendete assolutamente le cure, perché veramente, diciamo, è solo sofferenza ed è solo accanimento terapeutico. E allora è ovvio che il confine, ed ripeto, il limite diventa molto difficile. Il caso della Cassazione, che credo poco fa io ho visto o ho intravisto, cui si riferiva, credo che riguardasse un soggetto di 88 anni che aveva una condizione terminale, e il nodo era sedazione sì, sedazione no. Allora, la sedazione, scusate in due parole, significa un leggero sonno e tanta analgesia. In un soggetto che soffre di dolore incoercibile, intrattabile e ingestibile, la sedazione significa eliminare questo dolore. La sedazione contestualmente, se cambia di pochi millesimi di milligrammo, può significare induzione del decesso del paziente. Allora capite bene che noi anestesisti rianimatori in area intensiva, ma in generale anche i palliativisti, hanno in qualche modo nell'ambito del loro bagaglio, e diventa difficilissimo, difficilissimo tenere una linea retta nel confine tra supporto e abolizione del dolore nel paziente che soffre di dolore di condizione incoercibile, e invece quella che può determinare una accelerazione praticamente della fine dell'esistenza in vita. Quindi le problematiche che Antonella Lacommare oggi mi faceva vedere, io avevo portato alcune diapositive che erano anche molto significative anche al di fuori del nostro ambiente, qua ci sono tanti anestesisti rianimatori che sanno bene di che cosa sto parlando, ma queste diapositive rendevano anche conto di quello che dice la legge, di quello che dicono le disposizioni anticipate di trattamento, di quello che dice in qualche modo e che

la regola, la legge italiana produce e quella che invece è la realtà. Per esempio una survey, cioè quindi un'interrogazione che abbiamo rivolto a tutte le terapie intensive italiane, abbiamo chiesto se in queste terapie intensive è in atto e in funzione un protocollo che preveda appunto il passaggio dalle cure intensive alle cure palliative. Cioè la rianimazione non deve essere intensivo finché il corpo non si decompone e muore perché materialmente, diciamo, il cuore non ce la fa più e si ferma. C'è un momento in cui si deve passare a quelle cure che servono ad alleviare la sofferenza. E allora la risposta delle terapie intensive italiane, con la solita differenza, perché purtroppo anch'io sono siciliano e ogni tanto mi devo vergognare di essere siciliano, il 50% risponde al nord, il 20% risponde praticamente al sud, quindi non parlo solo della Sicilia, sto parlando del sud in generale, quindi già, diciamo, la differenza è sostanziale. Però voi poi se andate a vedere quanti di queste terapie intensive hanno dei protocolli e seguono sotto questo profilo la norma, la giurisprudenza, la legge, parliamo solo del 19%. Cioè l'81% delle rianimazioni delle terapie intensive non hanno un protocollo, in questo momento parliamo del 2018 perché è stato fatto a febbraio, non hanno un protocollo certificato e codificato. Se poi andiamo a vedere anche quelle che sono le condizioni o le situazioni che in qualche modo andrebbero determinate e imposte, scopriamo che questa differenza, c'era una diapositiva molto graziosa che avevo portato, perché distingue il cattolico dal cattolico praticante, dal non cattolico praticante, cioè c'è una differenza sostanziale tra il medico che è cattolico, non diciamo sulla carta perché è stato battezzato e ha fatto la cresima, giusto vescovo, ma perché materialmente professa la sua fede quotidianamente, e il medico che invece praticamente non la professa. Se devo essere sincero, tra le due figure non ci sono differenze nel nostro ambito in quella che è la gestione del fine vita praticamente dei pazienti. Quindi ancora molta strada, tantissimo deve essere fatto. Io ripeto, ho queste diapositive, oggi non è il caso magari che le possa produrre, le lascio, diciamo, se qualcuno poi volesse levarsi la curiosità di quello che è il mondo medico, di quello che in qualche modo si sta sviluppando, può farsi un'idea di come funziona un attimino la gestione del fine vita, soprattutto quando questo è al confine tra terapie intensive e cure palliative. La società scientifica, come sapete, proprio da pochissimo tempo ha elaborato un documento molto corposo e molto dettagliato dove hanno partecipato bioetici, quindi diciamo definiamoli di estrazione cattolica ma anche non di estrazione, diciamo di estrazione non cattolica, dove hanno partecipato medici con spirito laico, inteso come laico diciamo nella misura in cui probabilmente la definizione di laico che io in questo momento sto definendo è quella della regione cattolica, cioè che ha al centro l'uomo, quindi credo che non ci siano assolutamente differenze, diciamo, tra cattolico e laico se mettiamo al centro l'uomo. E dicevo, su queste linee guida che sono pubblicate sul sito dell'Asiartic, che tutti potete leggere, dico per carità, è una tematica ovviamente corposa e pesante perché lì si decide anche come gestire la ventilazione meccanica, come gestire la sospensione, quali sono le indicazioni, perché non è vero che si può decidere, mi scusi se un attimino volevo non entrare in conflitto col giurista, però dico, allo stato attuale nei nostri ospedali, le nostre norme, le nostre procedure non prevedono che io decido che voglio morire e in qualche modo c'è un medico anche in terapia intensiva che sospende le cure. La procedura è una procedura assolutamente codificata, dettagliata, che prevede che venga in qualche modo in un consesso che è di condivisione, come diceva Antonella Lacommare, condivisione che è col paziente, se questo paziente è cosciente, ma che di solito riguarda prevalentemente, soprattutto nel nostro settore, la famiglia, nella misura in cui il paziente è cosciente. Quindi c'è una fase di condivisione per cui tutti si giunge assieme alla convinzione piena e assoluta, a prescindere dalle disposizioni anticipate che, come sapete, ancora una volta nella nostra regione credo che tocchini, insomma non so neanche se arriviamo a numeri diciamo non a doppia ma a singolo diciamo non più del 3-4% credo che abbiano fatto, del 4 per 1000 addirittura diciamo le statistiche abbiano fatto, diciamo, e abbiano seguito le disposizioni anticipate di sospensione fine vita, e quindi di conseguenza dicevo tutto quanto è codificato e strutturato proprio perché
la tutela è al centro dell'interesse anche della disciplina, degli intensivisti, della medicina in generale, è l'uomo. E se l'uomo è al centro della disciplina, è chiaro che una valutazione di quelle che sono le condizioni che poi possono riguardare non solo, come sapete, e lì probabilmente diciamo ci sono state grandi difficoltà nell'ultimo periodo, non solo i pazienti oncologici terminali, cioè non solo quelli che hanno il tumore, ma ci sono anche quei pazienti che si trovano ad avere delle insufficienze respiratorie e delle insufficienze cardiache che ne rendono totalmente incompatibile la sopravvivenza, se non con supporti di macchine, di extracorporea, di questo e di quell'altro, che diventano... Esattamente, renali, che diventano assolutamente. E allora, così come è codificato, no, tutte le problematiche in questo documento, tutte le problematiche che prima nascevano, se la nutrizione e l'idratazione la devo intendere come sospensione, tutto ciò, devo dire, è stato, diciamo, in qualche modo strutturato e codificato. È un documento che è stato recepito a livello europeo come modello, proprio perché mette al centro l'uomo, a differenza di altri modelli che in qualche modo, soprattutto nei paesi olandesi e nei paesi norvegesi, diciamo, partivano dalla, più dalla volontà, come diceva poco fa il collega giurista, della persona che dice: io non vivo più bene perché psichicamente sono instabile, voglio morire, e a quel punto diventa un atto assolutamente volontario. Io mi fermo, perché il discorso che ha aperto Antonella Commare credo che sia un discorso che, cioè, diciamo, questa tematica richiederebbe due giorni e due notti di dibattito e di discussione, affrontando sia tecnicamente sia eticamente tutte le problematiche che sono collegate. Credo che in qualche modo però adesso noi in Italia, e io parlo ovviamente da anestesista rianimatore, per ciò che riguarda la fase di fine vita che viene condotta in ambito ospedaliero e che prevede purtroppo il passaggio dalla rianimazione della terapia intensiva, perché quando non ti funzionano gli organi, quello è il reparto in cui vieni condotto, questa fase sia abbastanza strutturata e codificata, e che non esiste possibilità da parte di un medico di intervenire autonomamente da quella che è la volontà del paziente, ma soprattutto nel caso delle terapie intensive da quella che è la volontà della famiglia, che in qualche modo conosceva la volontà del paziente quando era capace di intendere e di volere, e di conseguenza può assumere quelle decisioni che sono per tutela del rispetto dell'umanità, dell'uomo e della sua persona spirituale oltre che fisica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Grazie professore, grazie per aver condiviso con noi anche la complessità delle scelte che quotidianamente un medico e nello specifico un anestesista rianimatore si trova a dover compiere. Questa linea di confine, voi lo sapete, mio marito è anestesista, per cui sono tematiche che mi sono anche familiari.
1: Noi cerchiamo di non portare a casa.
0: Che voi non portate a casa, però sì, qualcosa arriva, ma arriva la vostra complessità, anche il vostro combattimento spirituale interiore rispetto alle scelte da porre in essere, perché per noi non addetti ai lavori

0: difficile dividere il bianco dal nero, però loro più volte ci spiegano che forse così non è, che questa linea di confine è una linea complessa per chi fa questo lavoro. E allora io mi chiedo, se è così complessa per loro, come facciamo noi ad essere autenticamente ben informati, così come prevede la legge, per poter esprimere le nostre determinazioni anticipate di trattamento, per poter formulare delle DAT essendo autenticamente e pienamente informati? Questo secondo me è un tema di grande criticità, per cui io vi invito tutti, nel caso dovesse decidere di proprio formulare, andare da un notaio, però vi invito tutti a discuterne molto, molto, molto con la parte sanitaria, con i medici, per essere pienamente informati delle scelte che state per compiere. Questo secondo me è fondamentale. Perché da un lato la complessità del ruolo medico, si diceva all'inizio, lo diceva il dottore De Maria, la Costituzione, ma anche il codice deontologico medico, no, il sottotitolo del nostro incontro di oggi ci dice che il medico ovviamente agisce per il bene del paziente, il rapporto è un rapporto dialogico, si co-costruisce la relazione, non ci sono relazioni unilaterali. Il medico non andrà mai contro la volontà del paziente, ma il medico probabilmente non può neanche rinunziare ad operare secondo la propria competenza e la propria coscienza. Intanto questa legge, Don Massimo Angelelli, grazie, direttore della pastorale della CEI, per aver accolto il nostro invito. Questa legge probabilmente fa fuori l'obiezione di coscienza, che forse non è un compito del legislatore, è un diritto dell'uomo agire per il bene morale. Alcune strutture sanitarie, ho letto, cattoliche, hanno dichiarato che non seguiranno le disposizioni anticipate di trattamento se volte a porre anticipatamente la fine. Ci vuole un po' aiutare ad orientarci in questa tematica che non è soltanto sanitaria, non è soltanto giuridica, ma probabilmente è anche etica, morale. Prego, Don Massimo.
1: Grazie della possibilità di questo secondo incontro, diciamo, direi quasi di approfondimento della tematica. Io proverò a fare una breve sintesi di quello che ho in testa, con la speranza che poi ci sia anche un dibattito, ci si possa chiarire su alcuni concetti. Spero che il Vescovo non salti sulla sedia se dirò che, per quello che ho sentito dal giurista e per quello che ho sentito dal presidente Siarti, io sono totalmente d'accordo con loro. Ok? Sono totalmente d'accordo con loro. Il problema è quel meccanismo un po' anomalo del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Ok? Quindi loro hanno fatto una bella lettura di un bicchiere mezzo pieno che io vorrei che fosse colmo, io sono costretto a sottolineare quella parte in cui manca ancora l'acqua per riempirlo. Il problema è che il bicchiere è mezzo e su questo credo possiamo convergere facilmente. Adesso cercherò di spiegare perché dico questo. Dico questo che sono d'accordo con loro, perché se così fosse, per come è stata presentata la situazione, è una posizione assolutamente legittima all'interno del contesto della morale cattolica. Come giustamente veniva detto all'inizio, si è creata questa situazione per cui ci sono quelli bravi che ti vogliono accompagnare ad una buona morte serena, distesa, possibilmente soffrendo il meno possibile, e poi c'è la Chiesa che ti vuole tenere in vita a tutti i costi. Ma sarà una posizione assolutamente improbabile, non fosse altro perché passiamo tutta la vita a parlare di un Dio invisibile, quando è ora di andarlo a incontrare uno avrebbe voglia di andare, no? Quindi perché tenere queste persone a tribolare? Non ci sarebbe proprio motivo. Quindi quella posizione della Chiesa Cattolica che è stata così presentata è un pochino macchiettistica di stampo giornalistico, perché è difficile argomentare su queste cose, c'è bisogno di spaccarsi tra bianchi e neri. La realtà è che il problema delle DAT non interessa a nessuno, non c'è nessuno interessato in Italia al problema delle DAT. Non le ha fatte nessuno in Italia, ma non solo qui in Sicilia, professore, le assicuro che io giro tutta l'Italia da 10 mesi, da quando ho avuto l'onere, buona grazia anche del vostro vescovo che era lì, ha scritto il nome sulla schedina, di fare questo servizio in Italia, e alcuni comuni si sono organizzati in via autonoma, nella legge di bilancio erano stati stanziati 2 milioni per istituire un registro nazionale per le DAT che non è stato fatto ancora, peraltro io stesso avevo suggerito al Ministero in un incontro di dialogo, dico appoggiamoci al registro nazionale trapianti in maniera tale che già c'è, non costa niente, costo zero, perché buttare altri 2 milioni, ci facciamo un'altra cosina e così utilizziamo uno strumento unico delle disposizioni sul mio materiale biologico. Ma ovviamente quando in Italia c'è una cosa che non costa niente non vale la pena, insomma, cosa bisogna spendere? Quindi è un problema che non interessa a nessuno. Qual è la questione? La questione è che questa provocazione delle DAT sfiora tra i peggiori tabù della nostra esistenza, forse il tabù per eccellenza, che è il nostro modo di morire. L'idea stessa di morte crea qualche problema solo ad immaginarla. Io sono stato 8 anni, ho avuto la grazia, per obbedienza e non per scelta, sia chiaro, di fare il cappellano ospedaliero in un grande policlinico universitario romano, e la prima cosa che ho fatto, ho tolto tutte le camicie nere perché portano male in ospedale, e ho comprato tutti i clergymen, cioè camicie da prete, quelle chiare chiare che impattano meno sul paziente. Non so se sono siciliano, ma chiare chiare, celestine, insomma, una cosettina molto soft, insomma. Ecco, perché evidentemente abbiamo un problema, abbiamo smesso di ragionare sull'ipotesi che dobbiamo morire. Fuori di ogni banale battuta, insomma, ma ragionevolmente è una certezza che dovremo morire, ma ci fa molta paura. E forse qui muovo una piccola autocritica anche alla mia chiesa, ai tanti confratelli sacerdoti che sono sparsi in Italia, anche noi abbiamo smesso di parlare della morte come un'ipotesi abbastanza naturale, credibile, anzi in determinate situazioni un passaggio verso qualcosa di migliore, perché questa vita non è che ci soddisfi molto alla fine, e questo lo sappiamo. Entro nello specifico della tematica, quindi voglio dire, questa idea, insomma, che la Chiesa voglia far soffrire le persone e difendere la vita biologica a tutti i costi non appartiene alla posizione ufficiale della Chiesa, questo deve essere chiaro. Come è altrettanto chiaro che la Chiesa ha sempre, d'accordo con i medici professionisti, perché la Chiesa, questo deve essere chiaro anche questo, non ha delle posizioni proprie in campo medico. Non è che la Chiesa si determina in campo medico e dice secondo me è così. La Chiesa va dai professionisti, come il presidente della SIARTI, che a questo momento è il massimo esperto in Italia di questa materia, e dice ma senti professore, come funziona? E in base a quello che ci dicono noi diciamo ah, corrisponde al Vangelo, a non corrisponde al Vangelo. Ok? Quindi la Chiesa ascolta la scienza, ne ha un profondo rispetto e cerca di capire di volta in volta qual è la posizione migliore. E il problema non nasce sul quando bisogna morire, il problema nasce dal fatto che ci siamo ridotti a vivere in una maniera inaccettabile. E lo dico in due parole molto semplici, forse questo non so quanti potrà piacere. Il progresso scientifico la ricerca, le strumentazioni hanno offerto tantissime possibilità di cura, tante ottime possibilità di cura. Ci sono tante patologie che noi possiamo curare in questo momento che hanno allontanato la morte, e è una cosa ottima. Ma la deriva di questo pensiero e di questa ricerca scientifica qual è stato? La deriva, intendo l'errore strategico, che tutto quello che è possibile fare si debba fare. Questo è concettualmente sbagliato, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista morale. Non è vero che tutto quello che è possibile fare si debba fare. Si deve fare tutto quello che è giusto fare, che è un concetto completamente diverso. Allora, quando noi andiamo a parlare di respirazione artificiale, circolazione extracorporea, supporti vitali, una quantità enorme di tubi che circolano attraverso degli aghi nel nostro corpo, parliamo di un sistema che è destinato a supportare la vita biologica. Ora, la vita biologica è quota parte dell'interesse globale della persona, perché ci sono situazioni in cui la vita biologica e il supportare la vita biologica non è nell'interesse finale della persona, non è nel bene della persona. E allora che cosa succede nei reparti frequentati dal professor Giarratano? Succede che a un certo momento si crea uno spazio artificioso di vita, io lo chiamo così, uno spazio artificioso di vita biologica, dove noi andiamo a sostenere degli organi che in condizioni diverse si sarebbero tutti fermati. Allora, qual è il problema? Se avete seguito lo schema è molto semplice. Da una parte mi sono fatto l'idea che devo fare tutto quello che è possibile fare. Dall'altra mi trovo in una situazione in cui ho un mezzo cadavere che continua ad ossigenare, a trasfondere, ad alimentare in qualche modo, in qualche maniera, adesso non so più come farlo morire. Perché se mi fermo, dopo che mi sono spinto così oltre, arriva il codice penale che mi dice, no, ma tu l'hai fatto fuori perché viveva. Allora il problema, prima di tutto, è di un approccio medico alla vita che non è la difesa estrema della vita biologica. Questo è un delirio scientifico, è un errore scientifico, ma è un errore anche culturale. Perché io sul corpo di una persona non posso fare tutto quello che è possibile fare, ma devo fare solo quello che è giusto fare. Ok? Detto questo, che cosa succede in Italia? Succede che, come credo sperimenti il professor Giarratano quotidianamente, fuori della porta c'è qualcuno arrabbiato. C'è sempre qualcuno arrabbiato. Questo qualcuno arrabbiato è stato calcolato dal Ministero in via, come dire, minoritaria, come si dice, per difetto, ecco, per difetto, che cuba grosso modo 8 miliardi l'anno. 8 miliardi di euro l'anno è il costo calcolato della medicina difensiva attiva. Prima è stata nominata, io mi permetto, invadendo un pochettino lo spazio del professore, mi perdonerà, di dire in una parola che cos'è. La medicina difensiva sono tutte quelle azioni che il medico mette in atto sul paziente per evitare che domani ci sia un contenzioso legale nei suoi confronti. Allora lui fa una serie di cose aggiuntive che ovviamente finiscono nella cartella, che è un documento legale, in maniera tale che quando ragionevolmente da lì a un mese il magistrato lo chiama e dice ma io ho fatto questo, questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro e dimostro che ho fatto tutto il possibile. Anche questa è una distorsione enorme, perché da una parte noi pretendiamo che il medico faccia quello che il medico non può fare. Prima diceva la dottoressa, penso provocatoriamente, non abbiamo ancora risolto il problema della morte. No, e meno male, insomma, io ho 51 anni e già andrei a riposarmi serenamente, ho fatto quello che potevo, insomma, non so così attaccato alla vita. E non lo risolveremo, al limite stiracchiamo la vita, ma a quali condizioni? A che prezzo? Perché noi già sappiamo ad oggi che globalmente viviamo 7 anni di più rispetto a 30 anni fa, ma la cronicità si è abbassata. Quindi, man mano prima, peggio, però campo di più. Quindi, in buona sostanza, vivo di più e peggio. E questo aumenta ulteriormente i costi del sistema. Torniamo alla medicina difensiva. La medicina difensiva è quella risposta che il medico si è trovato inesorabilmente a dare a fronte di un sistema legislativo, difettoso anche quello, che l'ha messo sul banco degli imputati per ogni cosa. Quando muore il paziente, intanto ti denuncio, ma perché in Italia non costa niente. Io credo che se depositare una denuncia costasse anche una 50ina di euro, ce ne sarebbero una metà, ce ne sarebbero probabilmente. Però non costa niente. Intanto faccio causa, poi qualcosa gratto dall'ospedale. Allora il medico si trova nella condizione di mettere là. Allora, da una parte ci sono alcuni che farebbero qualsiasi cosa perché, e questo mi perdoneranno i medici presenti, ancora c'è l'idea che quando muore il paziente abbiamo fallito. E questo è un grande errore storico. È il limite della scienza, la morte? La morte è il limite della scienza, è il limite della medicina? La morte è il limite naturale della vita e appartiene alla vita stessa. Non è un limite. Il problema di fondo è come muori. È come muori. C'è quello spazio artificioso di vita che io vado a creare che non è vita, e quindi è inutile, è costoso, è sofferto sia per la persona che per i pazienti, e quindi io continuo a buttare roba in vena del paziente. A quel punto devo trovare il modo di fermarlo. E allora, come si diceva, o ci si mette d'accordo con i pazienti, e sarò altrettanto crudo qui, io con i parenti, scusate, e sarò altrettanto crudo, abbiamo sempre fatto così. E si continua a fare anche in questo momento in cui noi siamo seduti qui a parlare. Arriva un momento in cui ci si guarda e si dice: che dobbiamo fare? Ma perché non c'è una via d'uscita? Perché domani troveremo un altro farmaco che alimenta un'altra situazione, un altro scenario. Allora la realtà del morire vero è che non è un momento, è un processo. La morte non è un momento, è un processo, e questo processo va gestito. Io sono profondamente contrario a questa legge, non perché voglio che le persone soffrano, non perché voglio che in qualche modo le persone non si autodeterminino. Sono contrario a questa legge perché questa legge è stata scritta male e non fa nessuna delle cose per cui è stata scritta. Primo, è quasi impossibile autodeterminarsi, decidere ora per allora. Allora guardate, io ho fatto 8 anni all'interno di un policlinico come cappellano ospedaliero e ho fatto principalmente anestesia, sale, rianimazione e PS. Si può morire in un milione di modi diversi e non è mai quello che ti sei aspettato. Quindi questa per me è la legge dell'oroscopo. Io che mi considero una persona che ha frequentato la materia, no, non sono come un illustre professore come loro, ma uno che ha frequentato la materia, mi sono messo lì a scrivere le mie date. Su internet ci sono dei siti anche che ti pilotano nelle scelte. Allora intanto deve scegliere se è trauma, se è neurodegenerativa, se è un evento, se riguarda il cervello, se riguarda altri organi. Poi all'interno di ogni ipotesi devi scegliere se, quando... Mi sono scoraggiato anch'io, un po' perché non lo so come morirò, onestamente non lo so, un po' perché mi fa paura scrivere ora quello che poi, per cambiare idea, devo cambiare nello stesso modo in cui l'ho scritta. C'è questo piccolo problema, che se io sono andato dal notaio oggi a scrivere le mie date, se volessi cambiare idea, perché quando l'argomento si avvicina i scenari cambiano e mi permetto di parlare a quelli che hanno da 30 anni in su e chiedere: quante volte avete cambiato idea nella vita? Come ragionavate 10 anni fa, 20 anni fa e 30 anni fa? Quindi come faccio io a determinare ora per allora? Nella mia esperienza, e faccio appello anche alla grande esperienza dei medici, quante mutazioni abbiamo visto in essere? Quanta gente che a fronte di una diagnosi oncologica ha detto voglio morire, poi ha iniziato un percorso terapeutico e ha visto che poteva vivere, anche con fatica, ma poteva vivere. Quante volte ci siamo trovati a dire mi faccio arrivare a vedere la comunione dei miei nipoti. Quante volte mi hanno detto celebriamo il matrimonio in cappella, datemi una settimana, perché fra 3 mesi mi dovevo sposare, ho 4 figli e non ci arrivo. Allora le nostre paure vengono tutte raccolte in un documento scritto, codificato, che io non posso cambiare o difficilmente potrò cambiare, perché se per caso uscendo da qui non

perché non posso modificarlo? Perché c'è anche l'altro problema giuridico, un errore di questa legge, in cui prima veniva evocato il rapporto medico-paziente, è stato sempre un rapporto estremamente equilibrato, è stato un incontro, una mediazione, in cui io, paziente, mi affidavo al medico, ecco perché serve un rapporto di fiducia, e quel medico, forte della sua scienza e della sua esperienza, mi dava le indicazioni che erano migliori per me. Questa legge ha ribaltato questo scenario in cui prevale la volontà del paziente su quella del medico. E questo non è corretto dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umano. Perché se il medico non è d'accordo, ma le DAT sono scritte e depositate, prevale la volontà del paziente. E qui c'è un grosso problema. Se il medico non è d'accordo col paziente, con questa legge è costretto a dare seguito alle sue indicazioni. E allora qui entriamo nel contesto della legge. Io credo che questa legge si occupi di tutto tranne che dei sofferenti. Questa legge non si occupa delle persone che soffrono, questa legge si occupa di tutti coloro che si trovano in una condizione di vita tale per cui costano troppo allo Stato. Una delle ragioni per cui questa mentalità procede spedita è che un paziente cronico soprattutto costa troppo allo Stato. E qui io ho sentito parlare prima di un termine che mi sono appuntato, di sostenibilità della vita, dignità della vita. E la dignità della vita, signori, è un parametro che secondo me è impossibile da determinare. Che quale è la vita degna di essere vissuta? Io ho paura che qualcuno vada a definire qual è la dignità della vita. Perché noi veniamo da un recente passato del secolo scorso in cui per legge, sia chiaro, non fuori di un contesto legale, ma per legge è stato stabilito che alcune categorie non avevano dignità di vita, non erano degne di vivere. E senza andare troppo lontano, guardate, io sono un obeso di un grado piuttosto elevato e sono un ottimo candidato all'ipertensione e al diabete. Io sarò un costo per lo Stato. Facilmente mi ammalerò, giusto? Ragionevolmente, diciamo, no? Ragionevolmente. E se domani stabiliamo che oltre un certo periodo il malato oncologico non ha diritto di vita? Provate a immaginare che questa legge nomina o permette di nominare un tutore, un fiduciario per l'esecuzione delle mie volontà. Però c'è un'altra righetta, ma avvio la conclusione, c'è un'altra righetta che dice una cosa anomala dal punto di vista giuridico assolutamente, che questa legge sana tutte le DAT precedenti in qualsiasi forma siano state espresse. Allora, in buona sostanza, che fa sta legge? In maniera retroattiva, cosa che normalmente non avviene se non in casi rarissimi, dice: qualunque pezzo di carta scritto in qualsiasi modo, se viene depositato oggi, ha valore. Allora io ho visto tutte le badanti che intanto si erano fatte intestare casa, che andavano verso il comune e depositavano le DAT scritte su un foglio perché il nonno aveva paura di morire. Guardate, non so, io lo dico in maniera un po' così giocosa per cercare di stemperare, ma quello che vi sto dicendo ha un fondamento nella legge, C'è anche un'altra questione ancora più complessa. I pazienti in stato vegetativo persistente, tutti coloro che non hanno la capacità di esprimersi, di fatto delegano questa cosa ai parenti. Se io dovessi stabilire chi ha diritto di vivere o meno, dovrei cominciare a liberare tanti letti in Italia e sollevare tante persone, perché che vita è quella? Di uno che passa 15 anni a guardare il soffitto di casa? Allora non facciamolo soffrire? Perché l'altro problema è che dar da mangiare e dar da bere, questa legge li ha classificati in tre parole come trattamenti sanitari. È una rivoluzione.

0: rivoluzione pazzesca, perché fino a ieri erano considerati un sostegno vitale. Quindi in qualche modo, salvo controindicazione che i medici presenti possono capire facilmente, salvo controindicazione, perché addirittura ci sono alcuni momenti in cui l'idratazione fa del male al paziente, pensiamo ai casi di sofferenze epatiche, insomma cose del genere, sono trattamenti sanitari. Che significa? Anzi, la legge lo giustifica così: siccome vengono forniti attraverso dei presidi e siccome vengono assegnati su prescrizione, sono dei trattamenti sanitari. Codificarli così per la prima volta nella storia significa che possono essere sospesi in qualsiasi momento. Il trattamento sanitario è stato riclassificato sotto quell'articolo della legge, che, della Costituzione, che diceva: tu non puoi farmi nulla di cui io non sia consapevole e informato. Ma sostenere una vita con l'idratazione, sempre faccio appello alla scienza presente, tanta e tanta esperienza, noi sappiamo qual è la percentuale di acqua che compone il nostro corpo, noi sappiamo che cosa significa per un corpo non avere idratazione sufficiente, noi sappiamo anche che in mancanza di idratazione il corpo entra in un percorso di default in cui andrà a cercare acqua da quelle cellule di cui ha bisogno, creando dei dolori pazzeschi, perché si genererà un meccanismo chimico che io vi accenno soltanto, ma i professori sapranno spiegarvi meglio di me: il corpo andrà a cercare l'acqua dove non è. Allora, paradossalmente, che succede? Tu decidi, basta che scrivi, non voglio ricevere ulteriormente trattamenti sanitari. A quel punto che succede? Io sono costretto, io medico, a sospendere tutto quello che sto facendo. Se tu sei una SLA stabile, per esempio, come Patrizia, 49 anni, di Nuoro, che è morta a maggio di quest'anno, una SLA stabile tracheostomizzata, a un certo punto dice: io voglio la sospensione dei trattamenti. Ma non può avvenire, come si diceva prima, spegnendo il ventilatore, perché c'è un'altra legge che dice che tu non devi soffrire. Io ho il dovere di portarti verso la palliazione. Allora, prima devo avviare un processo di sedazione, poi la sedazione sarà profonda, poi posso spegnere il ventilatore, perché altrimenti ti faccio soffrire. E allora siamo al paradosso totale in questo momento, che chiunque, in qualsiasi condizione egli sia, perfino sano, se scrive che non vuole più trattamenti sanitari di nessun tipo, nessuno può toccarlo. Nel giro di 24-48 ore il suo corpo andrà in crisi perché cercherà acqua. Dovremo sedarlo per non farlo soffrire, saremo costretti a sedarlo, ma non perché sarà una scelta, ma perché c'è una legge che ce lo impone. Una sedazione profonda, arriverà una depressione respiratoria e questa persona avrà scelto di morire. Allora il domandone iniziale con la quale chiudo è: qui non si tratta di soffrire o non soffrire, qui si tratta che c'è una legge, già ora, quella del 2017, dicembre 2017, che permette di avviare le persone verso un processo di fine vita in maniera volontaria, propria o su volontà dei terzi, che sia terminale o che non sia terminale. E apro solo un ulteriore scenario perché non ho tempo di approfondirlo. Pensate alla salute mentale che è stata evocata prima. Una persona con depressione cronica ha voglia di morire tutti i giorni, ma non è interdetto, è capace di intendere e di volere, è solo malato dal punto di vista mentale. E se scrivo una DAT in quel senso, come facciamo? Ci incastriamo? Lo facciamo interdire? Perché l'altro problema è che se il medico non è d'accordo col tutore deve andare dal giudice, cosa che prevede la legge. I professori qui fanno medicina d'urgenza, io vorrei sapere quando si riesce ad interpellare il giudice in alcuni casi, quando le procedure richiedono minuti se va bene, minuti quando va bene, frazioni di minuti in altri. Quindi concludo dicendo che semplicemente non c'è un'opposizione della Chiesa sull'idea stessa che le persone si possono autodeterminare. Non c'è un'opposizione della Chiesa sul fatto che mai l'accanimento è stato concepito, mai. La Chiesa ha sempre detto che la cosa più sbagliata del mondo è accanirsi. Oltretutto è uno spreco di risorse che potremmo destinare alla cura delle persone. Ma io da una parte non posso considerare idratazione e nutrizione un trattamento sanitario, è il sostegno alla vita. Anche noi che siamo qui, se smettiamo di bere nel giro di pochi giorni ci lasciamo le pene. Non posso imporre al medico di fare una cosa contro coscienza, perché è la Costituzione che me lo garantisce. La Corte Costituzionale qualche giorno fa non ha avuto coraggio, ha scelto di non scegliere in una maniera totalmente anomala, perché ha sottolineato da una parte che questa legge è sbagliata, perché se chiede una necessità di legislazione significa che la legge non va, ma al tempo stesso non ha avuto coraggio di dire come, e poi in maniera totalmente improbabile, lo dico ai giuristi, ha dato 12 mesi. Una novità assoluta nella storia legislativa italiana, che la Corte Costituzionale dica mette al Parlamento la scadenza entro la quale legiferare. In buona sostanza siamo per la difesa della vita, ma qualsiasi vita essa sia, perché io non posso inserire il parametro della qualità della vita, non me lo permette la coscienza, non è umano. Non posso stabilire chi e quando ha diritto di vivere. Il parametro di qualità della vita è un parametro pericolosissimo. E ho paura che per legge passi quest'idea, anche perché oggi stesso è stato depositato il disegno di legge per l'eutanasia con la firma di 62 parlamentari italiani che hanno già detto che loro sono per l'eutanasia attiva. Ok? Quindi il senatore Mantero oggi ha presentato una proposta di legge firmata da 62 parlamentari. Mi fido più dei medici. Grazie.
1: Grazie Don Massimo per i chiarimenti, ma anche per aver risottolineato l'attualità del tema di oggi, la complessità delle scelte e i rischi che un po' corriamo, perché ciò che ci preoccupa probabilmente è proprio il futuro, verso dove stiamo andando, cioè la tutela del disabile gravissimo, del malato cronico, del bambino che nasce già con, diciamolo in maniera così cruda, abbiamo parlato in maniera autentica e sono contenta, costituendo già dalla nascita un costo importante per la società. E allora una domanda rimane aperta: è l'economia che guida le nostre scelte, oppure ci riappropriamo, no, di quella dignità umana, dignità della persona, di cui hanno parlato tutti i nostri relatori, di cui ci ha parlato il professore Giarratano, a cui ridò la parola per un approfondimento.
2: Notoriamente io, diciamo, nell'ambiente sono un provocatore, infatti dicono che in ambiente universitario probabilmente accademicamente non ero proprio, diciamo, il massimo, perché chiaramente trovandomi qui non posso che continuare il mio percorso, perché in realtà dal mio punto di vista sanitario Don Massimo Angelelli ha espresso, secondo me, da un lato tutte le contraddizioni che poi hanno portato a una legge sbagliata, come dice lui. Perché il problema credo che non sia mai stato la Chiesa in sé per sé, ma tutti coloro che hanno ritenuto di interpretare e di difendere la Chiesa e che sono intervenuti con una serie di, scusate il termine, elucubrazioni a far sì che poi una legge sulle disposizioni anticipate di trattamento fosse il frutto di una mediazione che, chiaramente, come tutte le mediazioni quando si parla di vita, diventa una mediazione assolutamente sbagliata. Il punto nodale e centrale è tutto lì. Lei dice giustamente: noi siamo contro l'accanimento terapeutico, il Papa è contro l'accanimento terapeutico, però di contro dice pure: come faccio a stabilire, perché questo ha detto, quando dice che non si può stabilire che cos'è vita e che cosa non è vita, perché è tutto lì il nodo del problema. Cosa intendiamo per vita? E allora, cosa lo intende il mondo cattolico per vita, dovrebbe essermi abbastanza chiaro, anche perché io sono cattolico. Cosa si intende per vita in ambito sanitario e per qualità di vita mi è altrettanto chiaro, perché svolgo una professione che ha fatto sì che in qualche modo vedessi. E allora lì il nodo centrale è tutto lì, perché è ovvio che chi interpreta in qualche modo il concetto di vita nel senso che finché batte il cuore quella è vita, e allora è ovvio che a questo punto non esiste più nessuna possibilità di identificare l'accanimento terapeutico. Finché batte il cuore io devo, e a questo punto è lavoro per gli intensivisti. Faccio l'extracorporea, faccio questo, faccio le derivazioni cerebrali, faccio tutto quello che c'è sulla faccia della terra, finché il corpo non va in disfacimento, si ferma autonomamente. E però per me medico, per me intensivista, questo è accanimento terapeutico. E allora il nodo che è etico, e quindi di etica sia cattolica che laica, diventa: qual è il momento preciso in cui io non posso più considerare vita? È ovvio che l'estrema soggettività fa sì che io, se sono depresso, non la considero più una vita qualificata e voglia, e poi avviene, a prescindere ora dalle disposizioni anticipate, la depressione purtroppo porta poi, chiaramente, indipendentemente dai medici o dalla nostra volontà, porta al suicidio, e quindi di fatto interrompono purtroppo. E lì sono, secondo me, qui è il nodo, perché noi in Italia abbiamo elaborato una legge che ha dei limiti e che è sbagliata, perché abbiamo cercato un compromesso tra chi riteneva che la vita fosse, che il cuore deve battere fino all'ultimo secondo, perché altrimenti è ovvio che poi non posso pienamente trovarmi d'accordo da medico, no, con alcune interpretazioni sul discorso dell'idratazione. Attenzione, per noi medici, ma da sempre, da 50 anni, la nutrizione che noi somministriamo attraverso una PEG è una nutrizione che viene definita artificiale. La ventilazione che noi somministriamo a un paziente che è incapace è una ventilazione che noi chiamiamo a livello mondiale da sempre artificiale. È tutto artificiale. Allora, se è tutto artificiale, resta quel discorso: cos'è vita e quando la ventilazione artificiale ha la funzione di supportare, come dicevo poco fa, durante un infarto, durante una broncopolmonite, durante un incidente stradale, un politrauma, un intervento chirurgico, le mie funzioni vitali, e quando invece si tratta solo di protrarre di alcuni giorni un cuore che batte. La difficoltà è tutta lì. E quindi io ho notato, ora dico una cosa, lei è partito in una maniera ed è finito in un'altra. Cioè... E quindi io ho, lei ha riassunto quella che è la profonda contraddizione che noi medici, cattolici, non cattolici, viviamo da sempre nel rapporto, che è poi quello che ha portato l'Italia a fare delle leggi probabilmente sbagliate, perché ho troppo, no? Adesso subito, no? Eutanasia attiva, ho troppo spostate in un senso o assolutamente spostate e ingestibili, perché in base a quello che ha detto Don Massimo Angelelli, io da domani faccio accanimento terapeutico. Faccio accanimento terapeutico perché non posso più sospendere la nutrizione artificiale, non posso più sospendere la ventilazione artificiale, aspetto che questo cuore si ferma per gli affari suoi. E allora vado contro il Papa perché faccio accanimento terapeutico. Ora, scusate se dico contro il Papa, perché siccome Papa Francesco, per noi intensivisti che siamo sanità pubblica, è un punto di riferimento, perché noi facciamo rianimazione, facciamo terapia intensiva, ora non mi vogliono male gli altri medici ospedalieri, non facciamo né studi privati né altro, cioè una terapia intensiva a casa non riesco a organizzarmela per guadagnare soldi, quindi sono sistema, cioè noi siamo per la medicina universale che assiste tutti, di qualunque razza, colore e di qualunque ceto. Altre due cose velocissime: dietro la porta delle rianimazioni, e qui avvocati perdonatemi, perché tra i medici ci sono quelli che prendono soldi in maniera impropria e tra gli avvocati, perché se noi abbiamo una legislazione in Italia che ancora passa dal codice penale, è giusto, è chiaro che non possiamo non aspettarci la medicina difensiva, e soprattutto dietro la porta delle rianimazioni, compresa la mia del Policlinico di Palermo, c'è sempre qualche avvocato, qualche studio legale che a 99 anni, 6 mesi e 3 giorni propone di fare un ricorso che non costa nulla. E io medico che mi vedo arrivare l'avviso di garanzia e il rinvio a giudizio a casa e sto per 7 anni, no, la prima volta che io da ragazzo mi è arrivato l'avviso di garanzia il mio portiere è angosciato perché arrivano i carabinieri, la notifica è omicidio. Quindi tu sei praticamente per 7-8 anni, perché i tempi della giustizia sono quelli, stai, no? Con, diciamo, un avvocato e un perito che per parlare, si dice volgarmente, vogliono 5.000 euro, un'assicurazione che ti passa da 1.000 a 9.000 euro e il tuo stipendio magari è di 2.000 euro al mese. Allora capite bene che è facile, diciamo, quando abbiamo queste situazioni. E poi in alcuni distretti, in alcune cose, cosa che molti non fanno caso, ma io quando, perché fino a poi ora faccio il direttore, ma prima lavoravo, diciamo, giorno e notte fino a qualche anno fa dentro una rianimazione, un altro dei problemi che abbiamo in Sicilia è quello sociale. Attenzione, chi ha 88-89 anni, nel 90%, scusate l'esagerazione, delle famiglie siciliane, con la sua pensione mantiene 5 famiglie. Non può morire.
0: Non solo.
2: E se muore deve fruttare qualcosa. No, ma voi sorridete, ma vedete che per noi è drammatica questa cosa, è drammatica.
0: Posso solo...
2: Cioè noi assistiamo fuori dalla porta della rianimazione a chi si ammazza per chi si prende l'anello o a chi si ammazza per le cose. Mio padre non deve morire, perché se muore l'intero sistema sociale di 5 famiglie che campano con la pensione crolla. Dico, da noi diciamo che io non è che dico, sono siciliano, non è che ce l'ho coi siciliani, perché insomma tant'è vero che poi alla fine sono riuscito pure a farmi eleggere dai milanesi, voglio dire, alla presidenza nazionale, quindi diciamo, però dico comunque, per un problema sociale noi abbiamo un problema di questo tipo. Abbiamo il problema, come sapete, delle pubblicità, degli studi legali che dicono se t'hanno fatto un'unghia incarnito, quindi si è perso quell'altro discorso che è il rapporto di fiducia tra medico e paziente. Una volta un medico a Trapani, a Palermo, nel paese, era rispettato e quello che faceva era in qualche modo considerato assolutamente valido. Adesso si parte dal presupposto che il medico di Trapani, di Palermo, di qualunque struttura è scarso, e se qualcosa mi va male la colpa è sua, anche se io sono, ora permetta la battuta, un grande obeso come me che ho 110 kg. Mi devo operare di appendicectomia e non mi rendo conto che il mio rischio anestesiologico mi può portare a morte anche se ho 30 anni, se sono 110 kg. Non esiste, devo uscire vivo. E se non esco vivo, la colpa è del chirurgo, dell'anestesista, del rianimatore, eccetera, eccetera. Quindi, chiudendo, perché sarebbero tante altre cose, io qua mi sono segnate, quindi diciamo, però non è il caso stasera appunto di affrontarle. Sì, c'è un altro guaio per la sanità che poi porta all'aumento dei costi della medicina difensiva e di tutto quello che volete. Esiste internet. Allora, mi scusi, posso chiederle se non è offesa quanti anni ha, avvocato? 28 anni, allora sono sicuro che l'avvocato di 28 anni prima di entrare in ospedale arriva che già, se si deve operare per togliere un capello, così insomma non fa gli scongiuri, sa già come se lo deve togliere, come è, e ha deciso già tutto lui, e se non fanno quello che dice lui praticamente significa che c'è mala sanità. E immaginate un collega neospecialista di anestesia e rianimazione che magari non guadagna uno stipendio pieno e che deve pagare 13.000 euro di polizza assicurativa, 13.000 euro, secondo voi farà medicina difensiva? Arriveremo al punto che quando ci sarà il vecchietto di 89 anni o il grande obeso o il paziente terminale, nessuno vorrà più curarlo. Questo sarà l'effetto che già noi verifichiamo. Lo verifichiamo anche nella fuga da determinate professioni. Tutti sapete che a Trapani, a Palermo, anestesisti rianimatori non ce ne sono più, perché l'assicurazione più cara la paghiamo noi, gli ostetrici, i ginecologi e, diciamo, i chirurghi, e perché il nostro mestiere è portato da un sistema che è assolutamente ormai fuori controllo e che ancora in Italia, quando si cerca di fare, come è stato fatto per la legge Gelli, una legge che porti alla depenalizzazione, come è avvenuto per la legge sui DAT, le mediazioni, le lobby e gli interessi fanno sì che in realtà non si arrivi mai a una conclusione. Con la legge Gelli probabilmente, mi scusi ancora la battuta, il lavoro per gli avvocati è solo aumentato, non si è ridotto.
0: Secondo me non c'è contraddizione tra l'inizio del mio discorso e la fine. Quando si faceva riferimento a una certa chiesa che ha armato un po' di confusione, bah, siamo in un paese libero, quindi libero pensiero va bene anche il dibattito interno.
2: Non chiesa, interpreti della chiesa, che secondo me sono una categoria, mi scusi, assolutamente da scansare.
0: Io dico che non la chiesa, in un paese libero, in un paese libero,
2: comprenda a chi mi riferisco.
0: E io ho capito benissimo. Allora, che quale consiglio possiamo dare in questo caso? Andiamo a leggere che cosa dice ufficialmente la Chiesa. Siccome tutti andiamo su Google, i documenti sono tutti pubblici, quindi le determinazioni di Papa Francesco piuttosto che il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è chiarissimo in questo, quello è quello che effettivamente dice la Chiesa, poi dopo tutti gli altri fanno un po' di colore. Riguardo l'accanimento, non c'è bisogno di fare accanimento, è esattamente il contrario. Guardi, io ho discusso con alcuni suoi colleghi nel mio policlinico perché ho parlato di vilipendio di cadaveri. Ci sono momenti in cui ho visto fare cose che per me erano vilipendio di cadaveri. Ho detto smettetela immediatamente. Il problema è esattamente l'inverso. Non bisogna arrivarci a quel livello. Vi dovete fermare prima. L'ho detto e lo ribadisco, vi dovete fermare prima, e c'è un solo modo, guardate, glielo spiego, c'è un solo modo. Io a Tor Vergata ho avviato da 5 anni un nuovo corso accademico che si chiama Medicina delle Relazioni, perché voi, signori medici, avete una scienza amplissima, estremamente specializzata, ma dal primo anno mai nessuno vi ha insegnato a parlare coi parenti e coi pazienti.
2: La comunicazione.
0: Non solo la comunicazione, mi perdoni, noi abbiamo fatto una piccola triade, c'è l'informazione, che è quella che richiede la legge, il consenso informato chiede la comunicazione. Cioè, chiede il dato, l'informazione, c'è la comunicazione, cioè la strategia e il modo di dialogare con i parenti, ma aggiungete per cortesia il terzo elemento che voi avete abbandonato da troppo tempo, è l'empatia. Se il paziente e i parenti non si sentono accompagnati, se non hanno la percezione che voi state dalla parte loro, non capiranno quello che fate, vi denunciano perché non hanno capito che cosa avete fatto. Guardate, io ho passato le notti intere. Guardi, parla con uno dei pochi cappellani in Italia che aveva la divisa per entrare in sala chirurgica. Io ho passato le notti a spiegare in italiano quello che voi dite in medicalese. Perché il chirurgo e l'anestesista che alle 3 del mattino escono stanchi dalla sala operatoria, io lo capisco che non ce la fanno a parlare con i pazienti, soprattutto se devono dare una notizia infausta. Allora li intortano su con 4 parole e si ritirano un'altra volta nella protezione della sala. Ma quelle persone non hanno capito che cosa è successo, sono arrabbiati perché non hanno capito. Se dal momento in cui entrano gli dite, guardi che ha 99 anni, 6 mesi e un giorno, c'è la ragionevole ipotesi che la nonnina muore. Ma gli va spiegato perché, gli va spiegato prima, con grande calma. Io mi sono reso conto nella mia esperienza che quando con una relazione vera, autentica, profonda, che forse è una delle poche cose che salvaguarda sta legge, quando dice che la relazione, il tempo speso con il paziente è tempo di cura, io avrei preferito anche i parenti, però vabbè, insomma, se voi li accompagnate alla comprensione di queste cose, ridurremo la medicina difensiva e libereremo risorse. Perché sono contrario alla fine a questa legge? Perché ho bisogno proprio di questo, io ho bisogno che le persone parlino con voi e che voi gli spiegate che cosa accade. Solo nell'ambito di una restaurata alleanza onesta, vera, trasparente, empatica, supereremo il problema. Mi permetta, non si può superare per legge. Una legge non può avere il delirio di onnipotenza di andare a normare quello che per legge non è normabile, perché la vita è imprevedibile e lei mi insegna che quello che adesso è una normale terapia fra un'ora può essere accanimento. E questo non si può stabilire per legge, solo con un dialogo profondo in cui il medico liberamente, in scienza e coscienza, fa il medico, accompagna il paziente, non all'istillazione di una cosa che chiede il paziente, ma un percorso di accompagnamento vero. Lì risolveremo tutti i problemi.
1: Grazie, grazie Tommaso. Ci avviamo alle conclusioni. Probabilmente qui in Sicilia, adesso ne parlo positivamente della nostra terra, questo lo facciamo. Ci mancano tante cose, però forse ancora quell'umanità, quella

0: capacità empatica ci è naturale e nonostante la stanchezza, come dice lei, dell'intervento della sala operatoria, i nostri medici ancora sono lì a fianco del paziente e lo sono anche in momenti altrettanto importanti, perché nel fine vita, fa parte proprio del fine vita in terapia intensiva anche la preparazione alla donazione degli organi, donazione che apre e garantisce nuove vite. Io non potevo perdere l'occasione, avendo qua la dottoressa Bruna Piazza, coordinatrice regionale dei trapianti, di chiederle un breve intervento per poi passare la parola a Sua Eccellenza il Vescovo. Bruna, unisciti a noi. Prego.
1: Grazie Antonella, che innanzitutto è un'amica, grazie a tutti quanti. Veramente quando mi ha mandato l'invito per questo incontro ne sono stata felice, perché l'argomento chiaramente nell'ambito della donazione e trapianto ci riguarda tantissimo. Poi con Sua Eccellenza abbiamo stilato un protocollo d'intesa proprio qualche mese fa, e anche con Don Massimo sulla provincia di Agrigento. Non voglio parlare, io vi voglio raccontare un'esperienza che abbiamo vissuto in Sicilia esattamente lunedì scorso, qualche giorno fa, e che credo che sia emblematica per l'argomento di stasera. Sabato scorso vengo contattata dal direttore della terapia intensiva di Siracusa. Il collega mi dice: ho una donna di 60 anni, affetta da SLA da un anno e mezzo, in fase grave ed evolutiva, che intenzionalmente, per sua scelta e scienza e coscienza, ha rifiutato il posizionamento del catetere per consentire la nutrizione artificiale, e ha esplicitamente detto che lei non era disposta ad assumere cure oltre, diciamo, un certo termine. Questa donna, ovviamente avendo difficoltà a deglutire e non potendosi nutrire artificialmente, si è affogata, conseguentemente ha avuto un problema di mancanza di ossigeno al cervello, per cui con un danno neurologico estremamente grave, ed è entrata in coma. Una condizione di coma estremamente profondo, che non lasciava trapelare l'ipotesi che si potesse configurare una condizione di morte encefalica. Questo a riprova che non possiamo scambiare il concetto di morte encefalica col coma. A quel punto i familiari, interpretando la volontà della donna, hanno chiesto ai colleghi di desistere, hanno chiesto la desistenza terapeutica, hanno chiesto di sospendere le cure. E hanno condiviso con i sanitari questa scelta. Contestualmente hanno detto: lei voleva donare gli organi, ha sostenuto la donazione degli organi di una ragazza in famiglia che era andata incontro a morte encefalica. E dopo 48 ore di dialoghi, incontri, si è arrivato alla è stata fatta la desistenza terapeutica lunedì, in presenza del team dell'ISMET, che si è recata a mettere poi accertata la morte, è stata messa in circolazione per mantenere la vitalità degli organi, che sono stati prelevati e successivamente trapiantati nel pieno rispetto della donna, della volontà della donna. Chiaramente è un'esperienza per noi nuova, che in altre regioni, prevalentemente al nord, è ormai, non dico rutinaria, ma decisamente più frequente, che ci ha toccato, che da un lato ha messo in evidenza un'organizzazione, la presenza di eccellenze nella rete trapiantologica siciliana, perché è sicuramente un lavoro di sinergia molto importante, e che ci fa riflettere sul fine vita e sull'opportunità della desistenza terapeutica nel rispetto della volontà. Io ritengo che quella donna non avesse alcuno spazio terapeutico. Io sono un rianimatore, il professore Gerratano è un mio professore, sono, come dire, emozionata a parlare accanto a lui. Credo che tante volte mi sia trovata in corsia a trovare pazienti terminali al di là dell'età ai quali e con i quali insieme alla loro famiglia ho discusso il fatto che non ci fossero possibilità di recupero alcuno e che quindi

0: fosse il caso di andare avanti con dei supporti e delle funzioni vitali che avrebbero solo allungato un processo iniziato, perché la morte, come diceva Don Massimo, è un processo che può durare giorni e settimane. E io personalmente l'ho fatto tante volte, l'ho fatto nella mia attività sul territorio come 118, di astenermi dal praticare il supporto delle funzioni vitali, perché da medico in scienza e coscienza ho ritenuto che non ci fossero opportunità terapeutiche per quella condizione patologica. Non so se ho fatto bene o se ho fatto male, non so se lunedì sia stato un successo o un fallimento. Dal mio punto di vista è stato un successo, perché la famiglia era felice di avere reso quella vita che evidentemente per la donna e per la famiglia non era più, diciamo, opportuno.
1: Non era più vita.
0: Non era più vita. La porto proprio come esperienza per uno spunto di riflessione. Grazie.
2: Grazie. Eccellenza, a lei. Le conclusioni.
3: Sì, è difficile concludere. Credo che abbiamo aperto un cantiere così vasto di cui tutti più o meno conoscevamo alcuni contorni, diciamo. E voi medici per molti contorni di tipo proprio professionale, i giuristi altri, e Don Massimo per quello che ha potuto dire e puntualizzare. Come vedi, sono rimasto legato alla sedia, quindi non sono scattato né saltato via, perché secondo me c'è, di fronte all'avanzare della scienza medica o della scienza in generale e anche all'avanzare della scienza giuridica, c'è proprio il bisogno di persone e di istituzioni che recuperano e ci aiutino a recuperare il buon senso. Una volta avevamo un professore di filosofia che era teorico della filosofia del buon senso, perché secondo lui eravamo entrati in un tipo di civiltà nella quale le specializzazioni portano fuori dalla percezione, dalla perdita del buon senso. Uno storico che è anche però uno specialista, diciamo, dell'antropologia culturale dice: siamo entrati in un tunnel perché tra diritti della persona, no? E diritti sociali c'è stata una accelerazione forte dei diritti della persona, dell'individuo, non della persona. Per cui la difficoltà che stiamo provando dal punto di vista culturale è proprio come tenere insieme i diritti personali, individuali e quelli sociali. Io mi auguro che le generazioni che verranno si liberino da questo condizionamento culturale forte che l'Europa e l'Europa del Nord in modo particolare impone. È una cultura anglosassone soprattutto, che anche in campo giuridico, il mio punto di vista è limitato se volete, ma un po' credo di aver ascoltato tante volte tante persone da questo punto di vista, l'esasperazione dell'individuo a danno anche della comunità, ma non a danno economico, a danno di una concezione importante del ruolo della comunità nella vita di ciascuno di noi. Nessuno di noi è nato, si è fatto da solo, nessuno di noi ha avuto il diritto, ha esercitato il diritto di nascere, no? E non si capisce perché poi dopo nella vita questa dimensione debba essere enfatizzata a tal punto da essere la linea di condotta di tutta la nostra società nella quale. Per cui questa porta con sé tutta una serie di condizionamenti negativi che noi dovremmo un po' riprendere. Qui mi auguro, qualcuno dice, ci deve essere una ripresa della filosofia del diritto. Non possiamo continuare ad andare avanti su queste elaborazioni giuridiche che poi ci vogliono, sono necessarie perché la conoscenza che abbiamo dell'uomo e della sua vita relazionale è cambiata radicalmente, ma rischiamo appunto di correre da un lato piuttosto che da un altro e quindi di perdere quella unità. Mi sembra di poter visto che è stato evocato Papa Francesco, di poter dire il suo criterio di fronte alle situazioni nuove è questo. Lui dice: dobbiamo riconoscere, interpretare, scegliere. Riconoscere vuol dire un impegno nuovo, faticoso se volete, di tutte le componenti della collettività, della comunità, nella conoscenza delle novità nelle quali siamo immersi a motivo della scienza, a motivo della globalizzazione, a motivo di tanti elementi che nella mia infanzia, nel dopoguerra, non c'erano, penso nella vita di tanti di noi non c'è. Quindi dobbiamo dare importanza alla possibilità di conoscere, ma abbiamo la necessità di passare a una nuova interpretazione, a nuovi criteri. Non usiamo le parole grosse, ermeneutici, ma insomma il senso è questo. Abbiamo difetto nella interpretazione. Papa Francesco dice l'interpretazione con la luce non solo della cultura, della razionalità, la luce della fede. Rimettere in dialogo queste dimensioni ci aiuterà a capire anche la dignità del vivere e la dignità del morire. E infine scegliere. Questa sera io vorrei dire a tutti voi, io mi sento fortemente provocato a scegliere l'accompagnamento del morire. Mi fa una tristezza enorme entrare nell'obitorio e in quello che può precedere di poche ore l'ingresso nell'obitorio. Una storica dice una domanda, dice: se un centro commerciale, un ristorante, un cinema, ormai siamo solo capaci di costruire quelli, sono così più belli di un ospedale o di un obitorio da far venire le lacrime agli occhi quando dobbiamo frequentare questi ultimi, qual è lo stato vero della nostra cultura? Chi siamo? Chi stiamo diventando? Lucetta Scarafia. Allora, io dico, questa cosa è come invocare una nuova presa di coscienza e anche di iniziativa da parte della comunità, da parte di quelli che possono e devono decidere in questo campo, la dignità del morire. E poi, lasciatemi dire anche un concetto tipicamente cristiano, che di fronte alla morte e alla debolezza in generale, San Paolo dice: ciò che sembra debole in realtà è necessario. Lo dice in quel famoso apologo del corpo umano, vi ricordate, capitolo 12 della lettera ai Corinzi, quando dice: tutti gli organi sono uno necessario all'altro, guai se fossero tutti occhio, se fossero tutti mano, eccetera eccetera. E poi dice, parla della debolezza di alcuni, di ciò che appare debole in alcuni organi e forte magari in altri. E guarda caso, proprio quello che sembra debole in realtà è necessario. Non dice è forte, è necessario. Cioè è un po' un invito a includere la dimensione della debolezza, della fragilità e del morire nel processo completo della vita, nell'esistenza di questo corpo. Quindi questa cosa mi ricorda, vedete, quello, un passo anche dell'Antico Testamento, quando il libro del Siracide dice: mi raccomando, se stai male rivolgiti al medico, però non chiedere tutto al medico, prega anche il Signore. Il medico arriva fino a un certo punto. Adesso questa cosa è stata scritta circa 150 anni prima di Cristo, credo che continui a valere. Era in Alessandria d'Egitto, la capitale culturale dell'epoca, quando è stata scritta questa cosa, diciamo una cultura ellenistica già globalizzata all'epoca, forse possiamo prenderla sul serio noi. E vorrei concludere con questo: non abbiamo paura di contestare ciò che secondo noi non è né secondo ragione né secondo fede. Mi commuove pensare a un personaggio che 100 anni fa circa, più o meno, studiava giurisprudenza, era candidato a diventare avvocato e a un certo punto, non condividendo certe impostazioni, parliamo degli anni 20 del secolo scorso, dice: fermate fermate il treno, voglio scendere, questa civiltà non mi convince, voglio lavorare per un'altra civiltà. Si chiamava Zeno Saltini, fondatore della comunità di Nomadelfia, dove Nomadelfia

0: Filadelfia significa fraternità che diventa legge, e si è dedicato per tutta la vita a questo criterio, cioè costruire delle relazioni fraterne tra tutti, sani e disabili, anziani e bambini, con genitori riconosciuti, genitori, in modo da, voglio dire, preparare un modello nuovo che io mi auguro possiamo quantomeno sognare per le nuove generazioni. Vi ringrazio.
1: Grazie eccellenza, penso che quello di oggi pomeriggio che i nostri relatori ci hanno offerto sia stato un prezioso momento di riflessione nel rispetto, e questo lo voglio sottolineare, delle convinzioni di ognuno e nella libertà chiaramente di ognuno. Per cui nel salutare tutti voi saluto anche gli spettatori di Maria Vision che ci hanno seguito e vi auguro una buona serata. Thank you.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima. E di

conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Preghiera al proprio angelo custode. Angelo che mi custodisci, dammi la forza di realizzare i miei propositi di crescita. Dammi spirito di collaborazione e di servizio. Potenzia la mia volontà con la tua forza. Aiutami nelle cose quotidiane, sia materiali che spirituali. Sviluppa in me le tue doti angeliche, che veda i miei difetti e che possieda compassione e pazienza. Aiutami a controllare pensieri, desideri e azioni. Sostienimi nel cammino verso la luna e proteggimi dagli assalti delle tenebre. Amen.

Preghiera all'angelo custode. Angelo, mio custode benigno, tutore e maestro, mia guida e difesa, mio sapiente consigliere ed amico fedele.

Ti devo ringraziare per l'amore che nutri per me. Quale e quanta confidenza per saperti mio assistente e difensore. Insegnami, Angelo Santo, correggimi, proteggimi, custodiscimi e guidami per il diritto e sicuro cammino alla Santa Città di Dio. Non permettere che io compia azioni che offendano la tua santità e la tua purezza. Presenta i miei desideri al Signore. Offrigli le mie orazioni. Mostragli le mie miserie e ottienimi rimedio di esse dalla sua infinita bontà e dalla materna intercessione di Maria Santissima, tua Regina. Vigila quando dormo. Sostienimi quando sono stanco. Sorreggimi quando sto per cadere. Alzami quando sono caduto. Indicami la via quando sono smarrito. Rincuorami quando mi perdo d'animo. Illuminami quando non vedo. Difendimi quando sono combattuto. E specialmente nell'ultimo giorno della mia vita, fammi da scudo contro il demonio. In grazia della tua difesa e della tua guida, ottienimi infine di entrare nella tua radiosa dimora, dove per tutta l'eternità io possa esprimerti la mia gratitudine e glorificare insieme a te il Signore e la Vergine Maria, tua Regina. Amen.

Preghiera del mattino. Angelo mio custode, un nuovo giorno comincia. Io apro gli occhi e tu non li hai mai chiusi. Come mi hai protetto per la notte, custodiscimi, proteggimi e benedicimi in questa giornata. Che io non perda la calma, la speranza e la fiducia. Che possa ricevere amore e donarlo a tutti coloro con cui verrò in contatto. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

O Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a Te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la Tua vita, di amare con il Tuo cuore, di pensare con i Tuoi pensieri, di sentire con i Tuoi sentimenti, di vedere con i Tuoi occhi, di soffrire con la Tua croce. Sii Tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con Te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del Tuo amore, i banditori della Tua gioia, Ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché Tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami Tu, perché il mondo creda che il Padre Ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché Tu possa realizzare anche attraverso noi il Tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, o Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci Tu dentro di noi. Trattaci come cosa Tua, ora e sempre, per il trionfo del Tuo amore. Amen.

Buon pomeriggio a tutti voi in questo pomeriggio assolato che viviamo qui nella nostra bella Trapani e io continuo la memoria di un pellegrinaggio, di un viaggio che è risultato importantissimo e fondamentale, quasi ha cambiato, come dire, sapete che ci sono quelle cose nella vita, un prima e un dopo? Ecco, un po' per il coro Jesus Christ è così, c'è stato un prima Gerusalemme e adesso c'è un dopo Gerusalemme, ancora viviamo intensamente le grazie ricevute. Oggi proseguo il mio percorso con il secondo concerto che abbiamo fatto. Vi voglio far ascoltare alcuni momenti e vi voglio soprattutto far vivere i due momenti significativi che abbiamo vissuto. No, non è questo, chiede la regia di il terzo concerto Magdala, mentre il secondo concerto è stato a Notre Dame. Notre Dame è una chiesa di Gerusalemme che è tenuta dai legionari e che devo dire è una chiesa molto bella, molto grande, impressionante anche quando si arriva in questo centro perché non è solo una chiesa, o meglio, è un grande centro all'interno del quale c'è anche questa grande chiesa. E forse inizialmente la facciata principale di questo centro era proprio la chiesa, perché ha una facciata tipicamente, immaginate Notre Dame proprio di Parigi e con queste due colonne principali. Però vi devo dire che la bellezza di questa chiesa è stata focalizzata in due momenti che non vi voglio anticipare, ve li voglio far vivere strada facendo. Intanto altre foto, viviamo questo nostro pellegrinaggio, già siamo alla terza giornata, la prima giornata è stata l'arrivo, la sistemazione, la seconda giornata la bellezza di questo concerto dell'11 marzo 2023 a San Marco. Con tutte le emozioni che vi ho trasferito attraverso soprattutto la presenza di questi grandi pellegrinaggi, adesso vi faccio vivere altri momenti del nostro percorso. Qui è una foto di gruppo davanti al muro delle piante, una foto in cui ci siamo dovuti dividere perché c'è il muro del pianto per gli uomini, e qua c'è Giovanni, un altro protagonista del concerto, e Alessandro, che tanti di voi ricorderete perché ha lavorato per Marie Vision Trapani e anche Loreto per tanti anni ed è stato il fonico di questi concerti in maniera provvidenziale, direi, perché non avevamo un fonico nostro di riferimento andando là, avremmo trovato dei fonici locali per tutti e tre i concerti, però venendo Alessandro e conoscendo i concerti siamo stati notevolmente agevolati dalla sua presenza nell'evitare tante spiegazioni e alla fine Alessandro con la sua capacità veramente giovanile di chi si prende carico di un lavoro che neppure gli competeva, però si è messo davanti al mixer e ha guidato l'aspetto fonico di tutti e tre i concerti. Questo è un altro momento bello perché siamo in una bella passeggiata, abbiamo visto questo trenino giallo che fa il giro di Gerusalemme, ma sicuramente tanti di voi nelle città in cui si viaggia l'avranno visto. E questi sono particolari che adesso vi faccio vedere anche più velocemente, particolari delle di Gerusalemme, questa è la chiesa di San Marco e lui è Michel, il diacono della chiesa. Questo è il cammello, ovviamente turisticamente sono momenti che tutti abbiamo vissuto e come dire partecipato. Il cammello è praticamente l'animale, uno dei più importanti che si vede in Terra Santa. Qui invece è il Santo Sepolcro, siamo all'interno della cappella dove si ricorda il Calvario, ovvero il punto esatto dove Gesù è stato crocifisso. Questa è la pietra del Calvario e a fianco c'è proprio il punto in cui la croce è stata infilzata. Questo è il punto dove Gesù è stato deposto. Qui sono particolari dei quartieri di questo è il quartiere aramaico di Gerusalemme. Sono particolari ovviamente delle salite, delle scalinate. La città è tutta bianca. Questo è un altro momento, proprio il punto esatto dove Gesù è stato crocifisso, ve lo dicevo, e dove c'è quest'altare sotto.
sotto si vede l'ombra di una figura che è inginocchiata, è esattamente inginocchiata davanti al buco dove la croce, il legno della croce è stato infilzato. Questo è il cimitero di Gerusalemme. Vedete, sono tutte tombe bianche, orizzontali, che ben si affaccia da questa panoramica, ovviamente, sulla città di Gerusalemme che vediamo davanti. E questo è l'orto del Getsemani. Era una bellissima giornata calda quando siamo andati a fare questo giro. L'orto del Getsemani, diciamo che commuove intensamente perché gli ulivi sono quelli originali. Un'altra panoramica dall'orto, perché è una parte più su, qua le due sorelle Braschi, che ci divertivamo ovviamente a scherzare fra di noi, sono segni di comunione. E qui Giovanna e Donatella, intente ad ascoltare sicuramente qualche testimonianza, perché tutte i nostri pranzi, le nostre cene sono state vissute a raccontarci le emozioni che vivevamo la mattina. O il pomeriggio, ed era così, insomma, era sempre un confronto, un'emozione rappresentata, testimoniata, vissuta e quindi trasferita. E questa è una delle tipiche vie di Gerusalemme vecchia, chiaramente sono queste vie, questi cunicoli. Questo è il fiume Giordano. Come vedete, noi siamo dall'altra parte, da quella parte vedete le bandiere palestinesi, quindi praticamente il fiume divide in qualche modo la zona israeliana dalla zona palestinese. È un po' strano questo intreccio. Questa foto l'ho voluta proporre perché questa ragazza si battezzava, c'era il sacerdote a fianco a lei, che purtroppo nella foto non si vede, ma lei si è immersa totalmente nel Giordano ed erano tanti che lo facevano in quella giornata e ha ricevuto il suo battesimo. È stato molto intenso e molto bello. Qui di nuovo Alessandro con la panoramica di Gerusalemme, vedete molto chiara e netta la spianata delle moschee, il punto estremo in cui c'è stato il sacrificio di Isacco, proprio lì, nel punto estremo della spianata. Questo è un momento di preghiera ebraica. Voi sapete che gli ebrei ortodossi vestono con questo cappello nero o portano anche capelli anche più grandi. Comunque, a secondo del loro grado e del loro percorso, che non conosco bene, hanno le barbe più o meno lunghe, questi riccioli laterali più o meno lunghi, o certi tipi di cappelli più grandi, meno grandi, a seconda appunto del ruolo che hanno all'interno della gerarchia della religione ebraica. E qui altro momento topico, ricreativo, Fernando, che è un caro collega e amico di Maria Vision e che ha fatto delle bellissime fotografie, che era presente durante i nostri concerti per altri servizi che Maria Vision nel frattempo porta avanti, e la mia mamma Calcedonia, che ha seguito tutte le fasi del concerto, del pellegrinaggio, che è stata con noi e che devo dire, come sempre, la sua presenza benedicente aiuta tutti quanti a creare psicologicamente una grande sicurezza. È rassicurante la presenza di mamma. Questa è una foto di gruppo. Qui siamo esattamente all'interno del convento di San Marco, dove abbiamo fatto il nostro concerto e dove dormivamo, dove avevamo le nostre stanze. E infatti questa è la scalinata che porta alle nostre stanze. Ci godevamo un buon sole. E qui una foto con il mio amato nipote Alessandro, qui un'altra foto con la mamma e Antonella, altra protagonista del concerto, che con il suo inglese perfetto è riuscita non solo ad aiutarci in tutte le fasi di traduzione, ma durante i concerti Antonella è stata colei che ha letto tutti i passi del Vangelo. Ora io vi spiegherò come è stato impostato questo
questo concerto. È stata fondamentale perché con la pronuncia perfetta e col sorriso ammaliante Antonella è riuscita a conquistare tutti e tre i pubblici dei tre concerti. Veramente una grande risorsa, una grande ricchezza averla nel coro Jesus Christ. E questa è la nostra benedicente Milena, anche lei una presenza che voglio ricordare per il suo sorriso, per la sua maternità, per la sua carineria. Lei non stava bene, non camminava bene, ma malgrado ciò è voluta venire, ha vissuto interamente tutto il pellegrinaggio, è riuscita a salire e a scendere malgrado questo problema, la gamba, proprio di deambulazione direi, e questa cosa è stata per noi veramente una grande grazia, l'abbiamo vissuta quasi come un miracolo perché Milena è stata con noi e col suo sorriso e con la sua maternità è riuscita a portare un grande contributo di serenità. E lei qui si trova esattamente nella sede del terzo concerto che vi farò vedere meglio domani. Questo è il concerto della cappella della chiesa del centro di Magdala, tenuto da padre Juan Maria Solana, che oramai conoscete tutti, per cui lo abbiamo visto, lo abbiamo salutato, lo abbiamo abbracciato per tutti voi. Questo è Roberto. Roberto non è un corista, però è il marito di Donatella, che è una nostra corista. Donatella la conoscete tutti, perché la vedete sempre su Catena d'Amore, ma ha seguito anche lui tutto il pellegrinaggio, con grande veramente passione, con grande, partecipazione. Questo è se non ricordo male, all'interno della chiesa di Betlemme, o meglio, è il chiostro della chiesa di Betlemme, quindi la chiesa dove si conserva la grotta e quindi il punto esatto in cui è nato nostro Signore. E questo è una parte, un momento della cappella invece di Nazareth, e della grotta della cappella di Nazareth. Qui sicuramente questi sguardi sono rivolti alla spiegazione non proprio felice del muro delle tentazioni. Mia madre, che è da grande persona preparata sulla Bibbia, ci intratteneva, ci aiutava a capire i momenti del pellegrinaggio, i punti in cui eravamo, a cosa si riferivano, a quale parte della Bibbia o del Vangelo. E quindi spesso ci immedesimavamo, avendo fisicamente, e anche questo è uno sguardo molto concentrato, ci immedesimavamo nel punto in cui era avvenuto quello che abbiamo sempre sentito dire o leggere o interpretare o raccontare. Dai nostri sacerdoti o nei catechismi a cui abbiamo partecipato, nell'approfondimento della parola. Essere lì poi nei posti fisici in cui questo è avvenuto, chiaramente ci si immergeva, per questo vi ho voluto proporre questi sguardi, ci si immergeva con grande contrizione perché tanti momenti erano momenti difficili della vita di Cristo. E qui siamo al lago di Magdala, o meglio al lago di Galilea, dove sorge la cittadina di Magdala. E pioveva quel giorno, l'ombrello ve lo fa capire, ma malgrado ciò noi eravamo lì a reggere anche questa temperatura non proprio mite, in uno dei punti più belli ovviamente del nostro pellegrinaggio, cioè il lago dove sono avvenuti i maggiori e i più importanti miracoli raccontati nei Vangeli di Gesù Cristo. Questo è il muro del pianto e anche questa proposta ve l'ho voluta fare di fotografia perché qui si vede proprio la lamentazione, la lamentela. Le persone si appoggiano al muro con gli occhi chiusi, spesso piangendo oppure dondolandosi, in un dondolio che è un dondolio proprio di lamentazio. E questa cosa ovviamente incuriosiva tantissimo tutti noi che in genere quando preghiamo in maniera in genere dico, o più composta, meno visibile perlomeno, anche nella sofferenza. Magari piangiamo davanti al Santissimo, ma la cosa, ecco, bene o male si ferma lì. Invece la caratteristica del muro del pianto è vedere tutte queste persone che si appoggiano con fare contrito sofferto oppure dondolano in un dondolio che indica la sofferenza.
anche questo altro momento, vedete, di Muro del Pianto, il bacio del Muro del Pianto. Qui si sono pensate anche i veli che portano, quelli che rivediamo nei film storici che riguardano la vita di Gesù. Ebbene, gli ebrei li portano ancora oggi. Questa, ecco, è la locandina invece che riguarda il concerto di domani, Magdala. Bene, passiamo adesso al concerto, al secondo concerto, a quello di Notre Dame. Vi volevo spiegare come l'abbiamo impostato. Il concerto, o questi tre concerti, sono stati dedicati alla vita di Maria. E ogni brano musicale veniva anticipato in lingua inglese dalla lettura del passo del Vangelo che racconta l'esatto momento che vogliamo cantare, che vogliamo, diciamo, nella logica della vita biografica e spirituale della Madonna che abbiamo proposto. Il passaggio del Vangelo era poi aiutato, dopo la lettura quindi del Vangelo da parte di Antonella, era aiutato da una mia brevissima spiegazione in italiano tradotta in inglese da Michele, che consentiva di comprendere perché abbiamo associato quel brano a quel momento. Quindi io oggi bene presenterò alcuni del secondo concerto. Non vi posso ovviamente presentare tutto il concerto o farvelo vedere perché è lungo, però nel giro di queste puntate che dedicherò ai resoconti sul pellegrinaggio di Gerusalemme vi racconterò un po' tutto il concerto. Già la scorsa volta vi ho fatto ascoltare l'ingresso che era Maria Vento di Pace e che inneggiava al motivo per cui era lì e poi domani vi farò ascoltare il proseguo che è il momento dell'Annunciazione e poi la nascita di Gesù. Oggi invece vi voglio proporre la parte che riguarda la presentazione al Tempio e il ritrovamento al Tempio di Gesù e che abbiamo voluto associare ad un brano di Carlo Tedeschi che si intitola Tu una musica e poi le nozze di Cana che abbiamo associato al brano Laudate Omnes Gentes. Ovviamente questi due brani sono tratti da musical o comunque hanno estrazione musicale totalmente diversa come gli altri, altri sono anche di Carlo Tedeschi, però ecco il collage che ho creato, insomma che ho voluto concepire, non ha un'estrazione musicale uguale perché non esiste, almeno che io sappia, un musical dedicato totalmente a Maria. E allora per crearlo di sana pianta ho cercato di individuare dei brani che potessero, ripeto, essere associati ai momenti salienti della vita della Madonna raccontata chiaramente nei Vangeli. Quindi adesso vediamo, ascoltiamo tu una musica e poi Laudate omnes gentes.

Madre Teresa di Calcutta dice: a Cana c'era molta gente, però solo Maria si rese conto che il vino cominciava a scarseggiare. Avvicinandosi a Gesù, gli disse con grande semplicità: non hanno più vino. Cioè, Maria va al dunque senza preamboli e chiede solo a chi poteva agire, cioè a Gesù. Questo è il punto. Se chiediamo qualcosa per intercessione di Maria, lei chiede direttamente a Gesù. Nelle nozze di Cana è per intercessione di Maria che l'acqua diventa vino. È a lei, quindi, che dobbiamo chiedere che la nostra acqua diventi vino. È a lei che dobbiamo chiedere che questo mondo di guerra diventi un mondo di pace.

Allora, questi sono stati due momenti. Adesso ve ne racconto di un terzo brano, Santo Spirito di Dio. È il brano che abbiamo tratto dal musical di Carlo Tedeschi su Chiara e Francesco d'Assisi, lo abbiamo associato in questo concerto alla Pentecosta, alla discesa dello Spirito Santo, che ha decisamente emozionato tutti noi perché il patriarca che vi ho presentato nella scorsa puntata, il patriarca Antimos, il patriarca siriano armeno che ci ha ospitato, ci ha raccontato che tante sono oramai le condizioni, diciamo, i ritrovamenti archeologici che fanno e che insistono sul fatto che è molto e quasi sicuro che la Pentecoste, così come l'ultima cena, quindi l'upper room, siano avvenuti nella casa di Maria, cioè la casa di San Marco Evangelista. E quindi la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, quando Maria si è ritrovata con i discepoli e lì hanno parlato diverse lingue e non.

non sapevano neppure come stesse accadendo questo. Viene sempre rappresentato con la colomba, no? Che rappresenta lo Spirito Santo che scende e aleggia sui discepoli e su Maria. Bene, questo è un avvenimento che quasi sicuramente è avvenuto in quel luogo dove abbiamo fatto il primo concerto. Io ve lo propongo nella versione di Notre Dame, del secondo concerto nella chiesa di Notre Dame a Gerusalemme.

Beh, questo canto dice quando saremo docili, quando la mitezza avrà pervaso l'anima, quando il nostro io, quello dei principi senza apertura, sarà sottomesso, quando avremo voluto con ogni forza tutto questo.

0: noi. E questa cosa è una cosa che a me piace e mi piace ripeterla sempre, farla mia e trasferirla anche a chi ha la bontà di ascoltarmi, perché è veramente, credo, la chiave di accesso all'apertura verso la grazia di Dio, perché senza questa umiltà, in una parola, questa mitezza, questo fare da parte il proprio egoismo, il proprio ego perlomeno, quello dei principi, senza apertura. E quando però questo lo vogliamo, dice anche il canto, con tutti noi stessi, allora sì, questo è il momento in cui Santo Spirito entra dentro di noi e agisci, perché a quel punto apparteniamo a te, nostro Signore. È un canto veramente bello, le parole sono bellissime. Uno dei momenti topici di questo concerto è stato avere la possibilità di accogliere nel nostro concerto una ragazza, Nadine, siriana, se non ricordo male, comunque che ha cantato in aramaico l'Ave Maria, che era uno dei brani del nostro concerto, dedicato al momento in cui Maria è sotto la croce, quindi il pianto di Maria, la sofferenza, il dolore di Maria, canta Maria di Magdala, canta San Giovanni che piange disperata e noi abbiamo cantato l'Ave Maria di Gounod. Però io vi voglio far ascoltare invece questo momento bellissimo perché ha amplificato il concetto di concerto per la pace, perché accoglievamo e cantavamo con una religione diversa, una rappresentante di una religione diversa, una ragazza bellissima, meravigliosa, veramente una ragazza dagli occhi neri e espressivissimi, ma che adesso vedrete perché vi farò ascoltare il suo canto a cappella, senza basi, senza niente. Io ricordo che questi concerti che vi propongo sono totalmente live, così come abbiamo cantato là, quello state ascoltando, con tutti naturalmente i difetti che noterete, le mancanze, perdonateli, ma guardiamo al succo e ai contenuti invece che ne sono usciti fuori. Cantare, dicevo, in questo vissuto che era dentro di noi, stare insieme agli altri, condividere con gli altri in questa fase ecumenica che noi abbiamo voluto proprio vivere e interpretare in tutti i modi in cui era possibile farlo, pure cantando e accogliendo Nadine tra di noi. Prego.
1: We have a surprise for you, for me, for all. There is a woman, Nadine, please come on. She sings for all the people, for us, a song to Mary in Aramaic.

0: Grazie, grazie, grazie. E un applauso. Brava.
1: E anche questo io mi commuovo a risentirla, perché aveva una voce, sapete le voci che incantano, cioè, saremmo stati ad ascoltarla non so per quanto, era veramente ispirata. E grazie Nadine, e io mi auguro un giorno di poter ricantare con lei o con tutte le rappresentanti delle altre religioni, perché è bellissimo questo unirsi anche nel canto che è preghiera alla Madonna. La Madonna è la Madonna di tutti, non è cattolica, non è siriana, non è ortodossa, non è greca, è la Madonna, è la nostra madre, la madre celeste, la mamma di tutti. E questo ecumenismo l'abbiamo sentito forte, forte attraverso sicuramente l'intercessione di Maria. Altro brano che abbiamo eseguito nel momento in cui abbiamo associato l'Assunzione di Maria al cielo è Come acqua di cascata. Questo è pure un brano bellissimo che parla di amore, che inneggia l'amore, e noi lo abbiamo dedicato chiaramente all'amore che tutto può, che tutto cambia, che tutto rende possibile. L'amore smuove ogni cosa, l'amore vero, l'amore sincero, per cui pensate se l'amore di Dio per le sue creature non può smuovere tutto ciò che noi chiediamo, e per questo possiamo sempre aggiungere alle nostre preghiere nulla te impossibile, perché sappiamo che il tuo amore per noi, fragili e misere creature quali siamo, però rimane sempre intatto, incorruttibile e presente, malgrado appunto i nostri peccati. Per cui se l'amore tutto può, è l'amore che abbiamo cantato, perché l'amore può portare la pace. Se siamo mossi dall'amore, l'amore può portare la pace. Quindi ultimiamo questo brano poi dicendo, gridandolo quasi, Peace be with you. La pace sia con tutti voi, perché questo è quello che desideriamo nel profondo dei nostri cuori per tutto il mondo. Lo abbiamo cantato e lo abbiamo detto a tutti, a chiunque incontravamo o ancora oggi incontriamo. Il canto si intitola Come acqua di cascata, perché così forte e violenta è l'acqua che si butta nel lago, nel mare, nel fiume, ma è così forte, così irruenta, che tanto forte e tanto irruento deve essere il nostro amore, che deve portare la pace in tutti noi.
2: In St. Augustine's masterpiece, The City of God,
1: nella grande opera La città di Dio, Sant'Agostino descrive due amori, la cui lotta è l'origine di tutto nel mondo: l'amore di Dio e l'amore dell'uomo verso se stesso fino all'odio dell'altro. Due amori, sottolineava Benedetto XVI, che nell'Apocalisse sono due grandi figure: il dragone rosso e l'altra la donna vestita di sole, Maria, grande segno della vittoria dell'amore. Perché il nostro Dio ce l'ha promesso: il bene vincerà sempre sul male, l'amore vincerà sull'odio. Che la nostra vita sia, come dice questo canto, acqua di cascata che porta ovunque amore e pace, con la sua potenza e con la sua veemenza.
3: A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth

Eccoci, peace be with you. Con questo augurio vi voglio lasciare, ma non prima di dirvi il secondo momento topico di questo concerto, che non è stato pieno di gente. Diciamo che la chiesa era molto grande, sicuramente molti erano in fondo, però non era pieno, pieno, pieno. Pellegrini, perché questo era un concerto aperto ai pellegrini, mentre il primo concerto era ad inviti rivolti da Sua Eccellenza a tutte le persone che ha ritenuto opportuno invitare. Il secondo concerto, questo concerto era rivolto a tutti i pellegrini, una chiesa molto molto grande, c'erano molte persone, ma non era pienissimo. Però tra queste persone c'era una signora, una donna, che non vi dico, eccola qui, quanto ha pianto e quanto ci ha commosso poi nell'ascoltarla, perché siamo stati almeno un 20 minuti con lei per abbracciarla, consolarla, a dirle il nostro grazie, perché lei era piena di spirito, di emozione, di commozione, di comunque pensiero, memoria, che chissà dove andava, chissà dove trovava le sue radici, perché era impossibile che fosse così commossa perché noi avevamo cantato, perché vi assicuro che sì, avremmo cantato anche carinamente, ma non da commuovere così tanto questa donna, che invece non aveva, non sapevamo veramente come fermare. Era lì ad abbracciarci, a ringraziarci e a chiederci che le nostre preghiere fossero costanti per lei, perché aveva sentito che lo Spirito di Dio era presente nelle nostre voci e quindi, come trascinatori dello Spirito Santo di Dio, dovevamo stare con lei, pregare con lei e vincere con lei, evidentemente, un periodo non certo felice che stava, spero che non lo viva più, insomma, che abbia finito di viverlo. Però era lì con questa grande, grande bellezza di verità, perché si è aperta e ha trascinato tutti noi in 20 minuti nel suo mondo pieno di emozioni. E questa è la foto finale di gruppo con Nadine, con quest'altra protagonista di cui non ricordo il nome, dovete scusarmi, questa ragazza che era nel pubblico, e tutti i protagonisti del concerto, il coro Jesus Christ e Alessandro Grassadonia alla fonica, che veramente ha dato una grande mano, un grande aiuto. E questo signore che vedete in prima fila, che sembra Gesù, era un altro protagonista, cioè un'altra persona che ha ascoltato. E mi hanno spiegato e ci ha spiegato che è un pellegrino di Gerusalemme che vive come ha vissuto Gesù, quindi nella carità, nella provvidenza e nella bontà nei confronti di tutte le persone, di tutti gli uomini, e bontà sua era pure lì ad ascoltare il nostro concerto.

Certo. Due momenti che sono rimasti impressi nei nostri cuori. Ce li portiamo con noi, ma ancora non abbiamo finito. Rimanete con me domani alle 3:30 perché continuerò con questa memoria del pellegrinaggio del Coro Jesus Christ, grazie a Maria Vision, a Gerusalemme. Buon pomeriggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, chi si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore. Perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo Spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Grazie. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia un

0: uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla una parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì, e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai miei mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio.

In agronomia il tema della purezza del seme è annoso. È praticamente impossibile essere certi che in una quantità di semi dello stesso tipo non ci sia anche un seme simile per forma ma eterogeneo come pianta. Difficilissimo riuscire a seminare solo il seme che si vuole piantare. C'è sempre altro. Quando si parla, ad esempio, avere l'idea di essere capiti da tutti nello stesso modo

modo è una pretesa irrealizzabile, perché quando si parla, chi comunica arriva, chi ascolta sempre in maniera diversa, eppure tutti sentono le stesse parole. Quanto è sgradevole la tortura del frutto inaspettato, del fiorire odioso del frainteso, dell'opera non richiesta, dell'imprevisto nella nostra vita. Quanto è fastidioso che dopo che tutto è stato rivolto al bene, il male arriva come un uragano a smuovere le fondamenta. La zizzania di un campo è la constatazione amara di un male non concepito, non voluto, non previsto, estraneo, eppure presente. La zizzania è qualcosa che noi non abbiamo programmato. Cosa fare quindi quando il mondo si presenta ambiguo, buono solo in parte, venato di male, con una non trascurabile quantità di effetti collaterali distruttivi? Nella parabola in questione, la prima ipotesi è che ci sia un errore all'origine, tant'è che abbiamo ascoltato: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Può essere che il male in cui ci si imbatte sia stato seminato da Dio? Ecco la risposta. Un nemico ha fatto questo. C'è il nemico. Cari fratelli e sorelle, non si può pretendere di fare qualcosa di fruttuoso senza essere sottoposti alle insidie dell'avversario. Certo che ci sono problemi se ci si mette a fare qualcosa di buono. Un matrimonio, ad esempio, ha le sue insidie, il lavoro ha la sua gramigna, l'educazione dei figli ha le sue dolorose, involontarie incomprensioni, l'edificazione stessa della comunità cristiana ha il suo portato di zizzanie, soprattutto nelle relazioni fraterne. La zizzania non è volontà di Dio, non è semina di Dio, ma è opera di opposizione sempre presente quando compiamo un'opera importante e santa. Allora compare la proposta classica: vuoi che andiamo a raccoglierla? Cioè, vuoi che eliminiamo completamente la zizzania? Togliere il problema, sradicare il male quando appare, eliminare i disturbi appena compaiono. Questa è l'ipotesi perfezionista che trasforma le opere buone in incubi ansiosi, dove in pochissimo tempo non c'è più da fare il bene, ma da evitare il male come missione principale. E così la vita spirituale, capita a tutti noi, si imposta tutta nella negazione, sul purismo, su quello che non si deve fare. E ci si dimentica della bellezza e della vitalità del bene. Ma il padrone non è ansioso. Non gli dà noia che le cose siano insidiate. Per lui il bene è l'unica cosa che conta. La sua strategia è volta a non perdere nessuna parte del buon seme. Ma fateci caso, le stonature di sottofondo nella nostra vita non spengono la bellezza della melodia. E questo è quello che conta. Noi dobbiamo fare il bene e non perdere il tempo a combattere il male. Ci sarà tempo. Ci sarà tempo per la distinzione tra il bene e il male. Al momento della mietitura, ci dice il Vangelo, il grano imbiondisce e la zizzania, anche se somiglia al grano, resta soltanto verde. Forse ora capiamo bene cosa voleva dirci Gesù quando ci parlò del seme che muore e che porta frutto. Perché il grano è pronto per dare frutto quando la pianta muore, secca, biondeggia, mentre la zizzania rimane verde, ma non porta frutto. Il bene e il male si riconoscono all'esito, alla fine, quando arriveranno i mietitori, gli angeli, perché sono gli inviati di Dio che fanno la selezione.

Questo lavoro non tocca a noi uomini. Solo Dio sa di aver nascosto il suo lievito nella storia, nella nostra vita, nelle nostre giornate. E quello che deve lievitare, lieviterà. Solo a Dio appartiene il giudizio. E Dio, come diceva il serafico Francesco d'Assisi, è tutto il bene, ogni bene, il sommo bene. Di un amore così grande ci si può fidare. Ricordatelo sempre, il male ha il tempo contato, solo l'amore rimane. Questo è ciò che nella memoria del nostro cuore diventa la nostra forza, la nostra speranza, il nostro canto di lode e di benedizione.